0: Caffè Corretto.
1: E torniamo all'attualità nel nostro Caffè Corretto in questa giornata, venerdì 18 settembre. Parliamo della situazione di caos a Monastir, nella struttura per migranti, il CAS, che dovrebbe ospitarne 300 e invece ne ospita il triplo. È uno dei temi che affrontiamo subito con Carlo Rosas della segreteria regionale del nuovo sindacato Carabinieri. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Carlo, buongiorno. La ringraziamo davvero, insomma, perché non è scontato essere qua con noi e raccontarci anche quello che vivete nella vostra quotidianità, con un'avvertenza anche che in contemporanea è in corso. Però andiamo a toccare tutti i temi, partiamo dalla sicurezza e dal caos che continua a esserci. Le risse sono all'ordine del giorno, c'è la questione della perimetrazione esterna, insomma, facciamo il punto su Monastir.
2: Sì, ricordiamo che la struttura ha iniziato la sua attività di hotspot senza possedere le idonee caratteristiche logistiche di partenza.
1: È Ricordiamo cosa significa hotspot, sì, per chi non ne fosse, insomma, aggiornato.
2: All'interno della struttura del CAS è stata individuata un'area dove vengono portate i nuovi giunti e le persone che sbarcano in Sardegna per procedere alle operazioni di verifica sanitaria e di identificazione, nonché tutte quelle relative alla richiesta eventualmente di asilo. Purtroppo, quando si è iniziata l'attività, c'era una carenza iniziale a cui abbiamo sopperito noi operatori con il nostro spirito di sacrificio. Questa situazione era tale evidente che ha avuto un riscontro anche a livello parlamentare, infatti ci sono state due interrogazioni parlamentari differenti che hanno evidenziato la criticità della situazione.
1: E c'è una situazione in cui il numero ovviamente è superiore rispetto a quello che la struttura potrebbe ospitare, dicevamo.
2: Sì, abbiamo situazioni dove all'interno proprio dell'hotspot, che è il punto di identificazione, si arriva ad avere anche il doppio delle presenze, mentre nel CAS, la struttura che, insomma, all'interno del quale si è sviluppato l'hotspot, abbiamo anche il triplo delle presenze.
1: Nella giornata di ieri invece le persone erano circa 90, questo perché poi c'è la fase delle 48 ore, spieghiamo che cosa avviene e spieghiamo anche che si può verificare un contatto fra appunto i vari gruppi di migranti.
2: Sì, purtroppo non essendoci stata questa preparazione prima dell'inizio dell'attività, non c'è stata una netta distinzione, dunque non c'è una perimetrazione della struttura e dunque nel momento in cui arrivano i nuovi migranti, quelli che stanno attorno, che sono già i richiedenti asilo, che sono ospitati dentro il CAS, cercano di avere un contatto. Questo ci mette in una grossa difficoltà da un punto di vista operativo, perché noi nel frattempo dobbiamo garantire il fermo di 48 ore per le operazioni di identificazione, ma questo dovrebbe avvenire senza che ci fosse un contatto diretto con quelle persone che sono già presenti. Dunque sembra quasi una situazione visivamente un po' come Sigonella. Abbiamo magari il pullman che è al centro da cui devono scendere i migranti, noi che accerchiamo il pullman per garantire la perimetrazione e attorno a noi invece si sviluppa tutta la presenza degli abitanti del CAS.
1: Che è una questione anche di misure sanitarie.
2: Beh, se dobbiamo garantire la verifica sanitaria delle persone che accedono, il fatto che loro abbiano un contatto fisico con quelli che sono già presenti, che poi hanno la libertà di muoversi all'interno del territorio, crea ovviamente una criticità.
1: E poi criticità che, appunto, dicevamo, sono legate a certe situazioni incandescenti che si verificano all'interno e che richiedono una presenza chiaramente di un numero di personale che è insufficiente a coprire appunto determinate situazioni.
2: La nostra difficoltà è quella che ovviamente noi vorremmo lavorare unitariamente come previsto dalle nostre norme e come previsto dal nostro addestramento. Nel momento in cui la nostra presenza viene parcellizzata per anche le attività di identificazione e di accompagnamento, viene meno la possibilità di agire in quel senso. Del resto una squadra di ordine pubblico riesce a sopperire alle necessità di una manifestazione anche numerosa, ma nel momento in cui si va a smembrare perde di efficienza.
1: E cosa va a chiedere la segreteria del nuovo sindacato appunto dei Carabinieri?
2: Noi diamo atto del fatto che in funzione delle nostre rimostranze siano già stati fatti dei passi avanti. Ad esempio, adesso le attività di identificazione si svolgono nelle immediate vicinanze del posto dove le persone vengono ospitate, in maniera tale che non c'è la difficoltà, la criticità di fare questi spostamenti di persone all'interno del CAS. Ma manca ancora la perimetrazione esterna per rendere le aree isolate l'una dall'altra. Qua mettiamo in risalto il fatto che la nostra attività, il nostro sacrificio non può essere la soluzione alle esigenze emergenziali che si presentano.
1: Esigenza che dico io è legata anche alla presenza ipotetica, diciamo così, di abusivi. È necessario, insomma, anche evitare gli accessi indesiderati. Ci sono coloro anche che vogliono tornare dentro, insomma, una situazione molto complicata. C'è l'altro fronte anche che riguarda la vostra battaglia sindacale. Avete manifestato a Roma. Che battaglia è? E lamentate il fatto che 80 euro in busta paga siano in sostanza quasi una beffa.
2: Sì, noi con le altre sigle, che sono sigle rappresentative delle altre forze armate e della Guardia di Finanza, ci siamo uniti nel patto per la sicurezza e la difesa dei cittadini, e lo scorso 18 luglio siamo scesi in piazza a Roma con circa 6.000 partecipanti. Chiediamo una riforma contrattuale che separi le risorse per gli stipendi da quelle destinate all'operatività e alla specificità. Lo Stato deve finanziare la sicurezza con risorse dedicate, garantendo contratti, tutele sanitarie e previdenza dignitosa per chi serve il Paese.
1: Anche perché, appunto, come dicevamo, i fronti diventano sempre più incandescenti, quindi a maggior ragione è chiaro che i due temi sono totalmente correlati. Grazie infinite a Carlo Rosas della segreteria regionale del nuovo sindacato Carabinieri. Le auguriamo, insomma, buon lavoro, perché svolgete un compito davvero molto molto delicato a tutela, chiaramente, dei migranti e di tutti i cittadini, quindi buon lavoro.
2: Grazie per averci ospitato e per la vostra attenzione.
1: Noi ora ascoltiamo la musica Parlar d'amore di Saif.

0: d'amore.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
3: Il Cagliari in diretta.
1: Caffè Corretto.
4: Il nostro caffè corretto per chiudere insieme venerdì 18 settembre. Ora rivolgiamo lo sguardo alla programmazione di un evento previsto la settimana prossima sul Bike Pride, ma ne parliamo con Luca Carboni dell'associazione Meso, appunto, che è l'anima di questa iniziativa, che partirà con un'assemblea proprio settimana prossima, la settimana per la mobilità. Buongiorno Luca.
5: Buongiorno,
4: buongiorno. Che appuntamento avete pianificato?
5: Ma allora, come diceva lei, l'assemblea si svolgerà lunedì 21 alle 18 all'Exma, ed è un appuntamento che noi abbiamo pianificato appunto in occasione della settimana europea della mobilità. L'assemblea vuole essere un primo momento di un percorso di confronto fra le persone che utilizzano la bicicletta quotidianamente o meno nella città di Cagliari, nella sua area metropolitana, ma anche e soprattutto per quelle persone che non ancora utilizzano la bicicletta, vorrebbero farlo ma non si sentono sicure, non si sentono in grado, e insomma quello che ci interessa è mettere in comunicazione un pochino tutte queste persone che singolarmente magari si trovano non sapere come fare questo passo e capire un pochino insieme i bisogni, le necessità, anche le aspirazioni, insomma tutto quello che ci manca.
4: E come leggete la presenza dei cantieri in corso sulla realizzazione di nuove piste ciclabili?
5: Ma allora, noi pensiamo che sicuramente la realizzazione di infrastrutture ciclabili sia un passaggio positivo nei confronti di quella trasformazione modale di cui la città ha bisogno, cioè lo spostamento, diciamo la trasformazione delle modalità di spostamento dall'auto privata a tutta una serie di altre modalità più efficienti, più ecologiche. E chiaramente diciamo tutte queste trasformazioni sono indicate nei vari strumenti di politica approvati dalle

0: chiaramente la paura di finire in un incidente, di finire investiti, è quella che proprio è al 90% quello che impedisce alle persone di poter compiere questa scelta, anche quando magari ne avrebbero la possibilità, la voglia, l'interesse. Sicuramente un investimento sulle infrastrutture è molto importante, perché chiaramente avere un percorso che ti consente di andare da un punto A a un punto B in maniera protetta e sicura è un qualcosa di fondamentale, ma non è l'unica cosa. Chiaramente collegare questi percorsi anche è molto importante, e anche diciamo generare le condizioni affinché il traffico in generale sia meno ostile e venga percepito come meno pericoloso da parte di persone che poi, quando sono in sella alla bicicletta, sono molto più vulnerabili, chiaramente perché non sono protette da un abitacolo.
1: Grazie allora Luca Carboni. Ricordiamo, diamo le coordinate: 21 settembre all'Exma, dalle 18 alle 21 l'assemblea sul Bike Pride a Cagliari. Ora
0: esatto, volevo...
1: Sì, prego.
0: Ultima cosa, questo sarà l'inizio di un percorso che poi porterà ad organizzare una manifestazione in bicicletta che si è denominata Bike Pride per la primavera dell'anno prossimo.
1: Assolutamente, quindi... una grande, grande manifestazione, però state costruendo proprio le basi per delle rivendicazioni, insomma, che siano strutturate. Questa, insomma, è la premessa. Grazie a Luca Carboni.
0: Grazie mille.
1: C'è Sunshine.

Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Luca Neri, su Radiolina.

0: chiudiamo con la nostra finestra sull'attualità. Ci ha raggiunti in studio Andrea De Ida. Andrea, buongiorno, di unionesarda.it. Sta lavorando dalla mattina presto per aggiornare il sito con tutte le notizie.
1: Buongiorno Mariangela, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Cosa abbiamo oggi in apertura e poi anche gli altri richiami che troviamo sull'home page?
1: Allora, in apertura su unionesarda.it riprendiamo la notizia della grande fuga degli aerei a ottobre nell'isola, perché dopo, diciamo, la grande abbuffata dell'estate con l'arrivo dei turisti, assieme ai turisti vanno via anche gli aerei. C'è un calo dell'80% dei voli e colpisce soprattutto gli aeroporti di Alghero e Olbia. Questo a sottolineare il fatto di quanto la Sardegna e gli arrivi in Sardegna siano legati appunto alla stagione estiva. Parliamo poi di un grave fatto di cronaca, un'inchiesta che è stata portata avanti dall'antimafia di Roma. È stata scoperta quella che è stata definita una vera multinazionale della pedopornografia. Sì. Su Telegram la polizia postale ha avviato delle indagini da oltre un anno, scoprendo un giro di 34.000 immagini e 22.000 video di minori, che raffiguravano minori, e questo ha portato all'arresto di 17 persone in tutta Italia. Due sono i sardi, un sessantenne residente nella città metropolitana di Cagliari e un giovane di 33 anni. La gravità del fatto riguarda anche gli organizzatori di questo che è stato definito un social network della pedopornografia, perché erano giovanissimi, si andava dai 22 ai 28 anni, c'era una struttura piramidale e c'erano anche delle vere e proprie stanze in cui gli eletti, diciamo così, si scambiavano un certo tipo di file. Andiamo poi ad Arzachena, ritorniamo sul delitto di Conchentosa. Un anno fa perse la vita uccisa Cinzia Pinna. Questa notizia non riguarda solo colui che è in carcere per l'omicidio, Emanuele Ragneda, ma la sua famiglia, perché la madre Nicolina Giaghedu ha sporto una denuncia nei confronti del marito per presunte violenze fisiche e psicologiche. Ovviamente il marito Mario Ragneda respinge tutte le accuse. La procura ha aperto un'inchiesta, ma vedremo come andrà avanti nel corso della giornata e dei prossimi giorni.
0: Grazie infinite Andrea. L'aggiornamento ovviamente del sito dell'Unione Sarda continua con tutta una serie di notizie di cronaca. Vi seguiremo, insomma, e ti auguriamo buon lavoro. Si chiude così la nostra settimana del Caffè Corretto. Vi ricordiamo l'appuntamento con la strambata alle 12.30, ci sarà Gide Angela Secchi. Grazie a Fabio Leoni in regia, buon fine settimana. Abbiamo detto che questa è la vigilia di Udinese Cagliari, quindi domani ovviamente tutti connessi per ascoltare la cronaca curata da Lele Casini e la trasmissione con Roberto Carta in studio. Grazie infinite e buon fine settimana a tutti voi.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo. Oggi alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.

0: Era la strabiliante tecnica di Marino De Rosas, affiancato dal percussionista Giuseppe Albanese e dal bassista Alessandro Zolo sul palco di Ignos a Sedilo. Era il giugno del 1997.
1: I Talinos arrivano da Ottana, si sono formati nel 2007 e hanno preso nome da un nuraghe nelle campagne tra Ottana, Orotelli e Orani. Nel 2011 hanno inciso il loro primo album con alcuni brani originali, eseguono anche questa Pistinchinzos, firmata per loro da Maria Luisa Congiu.

0: Italiano e Italinos, gruppo che ha rivisitato anche i brani di Piero Marras, Tazenda e Ken Seneke. Li abbiamo ascoltati da una loro esibizione nel 2011 ad Anninora.
1: Nel 1995 il chitarrista Alberto Susnik e Marcello Ledda, cantante e chitarrista, già autore di un album solista, allestiscono un gruppo, gli Isdenora, che quanto a sonorità guarda soprattutto al mondo arabo. Basta ascoltare i brani del loro album d'esordio Animas, come questo Battu, cioè gatto.
2: Arroga bichocus! E uno, e due!

0: Grazie. Gli Is de Nora hanno avuto in pratica il loro debutto dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 e in quell'occasione avevano eseguito anche questo brano, Battu.
1: L'Antias è il titolo del disco inciso da Elena Ledda nel 2017. Ha tra l'altro vinto il premio Città di Loano come miglior album di quell'anno. Ascoltiamo il brano omonimo, così come fu proposto sul palco della manifestazione nella cittadina ligure.

0: Aveva l'aspetto di una preghiera ai santi Efisio, Giocondo e Isidoro, questo Lantias che abbiamo ascoltato da Elena Ledda.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.
3: Volevo solo

0: Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Dall'elaborazione di un testo tradizionale, Emanuele Garau ha ricavato questo brano intitolato Suballu de Salza, che evoca i riti legati al morso dell'argia.

0: I ritmi del ballo sardo si susseguivano nel brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau, su ballo e salsa.
1: I cordas et cannas sul palco, affiancati dalle voci di un gruppo a tenore. E l'esperimento che hanno praticato nel 1997, all'epoca della collaborazione con il tenore Luisu Ozzano di Siniscola. Ecco come questo connubio poté rendere uno dei più energici brani del gruppo, Abbas Abbadas.

0: C'erano il flauto traverso di Antonio De Martis e la voce di Vanni Chessa a dominare questo motivo tradizionale eseguito da Izenia sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: Energia rinnovabile sì, sfregio del territorio no. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: Un salto indietro nel tempo per apprezzare ancora uno dei motivi più popolari di Piero Marras è Mere Manna, qui eseguita dal cantautore nuorese al piano sotto lo sguardo di Luisella Berrino, presentatrice di E tutto finisce in musica.

0: non si è mai ben capito perché si debba pagare questa tassa di possesso. E quindi da questo punto di vista è sicuramente una notizia che ha molti italiani e fa piacere. La polemica politica nasce naturalmente dalla tempistica, perché trovandoci diciamo a meno di un anno dalle elezioni politiche viene vista come una furbizia elettorale, insomma, e da questo punto di vista le polemiche non mancano.
1: Ricordiamo, Massimo, che si dovrebbe la scadenza diciamo del mandato di Giorgia Meloni è ottobre 2027, no? La scadenza naturale, diciamo così, quindi insomma dopo quella data si andrà a elezioni che per il politichese ci manca poco tempo sostanzialmente, no? Questa data, quindi insomma ci sta anche che da una parte e dall'altra ci siano tutta una serie di iniziative per insomma cercare di accaparrarsi i voti degli italiani.
0: Ma intanto la scadenza naturale sì è quella che tu hai ricordato, ma qualcuno sospetta che la legislatura possa finire anche prima, soprattutto se ci dovessero essere sorprese negative per il governo con l'affossamento della legge elettorale, che avrà un passaggio delicato alla Camera a scrutinio segreto, c'è il pericolo di franchi tiratori. Per tornare alla questione del bolo auto, intanto bisogna chiarire che comunque è una misura che per ora riguarda solamente il 2027, anche se il governo promette di farlo diventare strutturale, e riguarda le auto di piccola cilindrata fino a 80 kWh e poi invece tutte le moto. Bisogna anche chiarire che chi è possessore di più di un'auto ovviamente può usufruire di questa misura solamente per un'auto e solo se regolarmente assicurata. Per quanto riguarda la polemica sulla mancia elettorale, qualcuno di riflesso ha anche ricordato che questa in realtà era un'idea che era stata tirata fuori da Renzi, e che la differenza è che l'idea di Renzi era rimasta nel cassetto e che invece la Meloni ha applicato. Quindi dal punto di vista dell'efficacia anche propagandistica, indubbiamente Meloni ha segnato un punto a suo favore.
1: Certo, poi vedremo se da un punto di vista anche diciamo economico o nel lungo periodo questa misura sarà sostenibile. Questo ovviamente è tutto da vedere. E, insomma, è stato così un po' divertente leggere in questi giorni anche sui social, addirittura è stato tirato fuori anche Ceto La Qualunque, in particolare dal Movimento 5 Stelle, che appunto ha accusato Fratelli d'Italia di incoerenza, perché loro spesso hanno fatto delle proposte e sono stati insomma derisi, o comunque le loro proposte sono state bocciate anche come populistiche, e poi insomma invece Fratelli d'Italia si ritrova a fare questa misura. Insomma, abbiamo letto un po' di tutto. Massimo, stai con noi, non andare via, parliamo dopo di un altro argomento, veniamo alla Sardegna, adesso ascoltiamo però Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola.

0: 12.42 minuti, ancora Gidi Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, commentiamo insieme dei dati, insomma, è un articolo proprio che fino a poco fa campeggiava sull'home page di unionesarda.it, diciamo è un argomento sempre verde per noi perché riguarda i collegamenti. Noi siamo un'isola, quindi l'abbiamo detto tante volte, dei collegamenti e dell'aereo non possiamo fare a meno. Dice l'Unione: a fine ottobre la Sardegna si prepara ad affrontare la consueta grande fuga delle compagnie aeree con un drastico ridimensionamento dei collegamenti diretti extra continuità territoriale.
1: Sì, non è, come dire, una novità rispetto all'anno scorso. Purtroppo sta diventando come dire, un fatto consueto che a fine ottobre praticamente i collegamenti aerei extra continuità territoriale entrano in qualche modo in letargo fino ad aprile. E questo perché intanto con l'aumento dei prezzi del carburante, quindi di conseguenza anche del cherosene che serve per far viaggiare gli aerei, molte compagnie si fanno i conti in tasca e piuttosto che viaggiare non a pieno regime preferiscono tenere gli aerei fermi. Questo naturalmente si riflette sulla Sardegna, in particolare sugli scali di Olbia e di Alghero, che sono i più penalizzati, in maniera un po' minore Cagliari, e si lega ovviamente strettamente alle politiche turistiche della nostra regione. È un danno secondo me molto grave, perché da anni ci riempiamo la bocca sulle necessità di come dire, rafforzare le stagioni cosiddette di spalla, e invece alla fine finiamo per avere il pienone nei classici mesi di luglio e agosto e in parte a settembre, e poi forzatamente c'è una flessione che comunque si riverbera negativamente su tutta l'economia isolana. Non se ne può fare una colpa diretta in qualche modo la regione, che comunque forse potrebbe avere necessità di avere maggiore incisività nelle trattative con le compagnie aeree, e invece ci dobbiamo accontentare di questa continuità territoriale nei collegamenti con Roma e Milano, che peraltro insomma lascia anche parecchio a desiderare.
0: Questo, ecco, purtroppo, Massimo, è il quadro. Abbiamo l'estate sta finendo, come diceva la canzone di Righeira. Com'è stata secondo te la gestione della continuità territoriale? Insomma, tante volte abbiamo denunciato disservizi, cancellazione di voli, addirittura con insomma una compagnia messa in mora, e poi anche voli sold out per noi residenti, liste d'attesa. Tu come l'hai vissuta quest'estate?
1: Guarda, di questa questione della continuità territoriale se ne parla ormai da anni e anni e anni senza costrutto. Sembra uno di quei soprammobili che ci ritroviamo in casa dopo 20 anni e non sappiamo neanche noi com'è che sono arrivati lì. Scusami la battuta, però io francamente vedo ogni anno sempre peggio. Per quanto riguarda la mia esperienza di viaggiatore, che viaggio spesso sulla tratta Cagliari-Milano, mi sembra che francamente gli aspetti negativi siano tanti, fra ritardi continui, disservizi, bagagli smarriti, apparecchi che francamente sono anche un po' vecchiotti. Io se onestamente devo dare, come dire, un giudizio sulla continuità degli ultimi 2 anni scelta dalla regione, è francamente molto negativo. Secondo me dovremmo cercare di migliorare, non c'è alcun dubbio.
0: Grazie Massimo Crivelli, è sempre un piacere averti con noi alla Strambata che continua.
2: La Strambata su Radiolina. Sono le 4:02.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifadda.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: La strambata.
0: Sono le 12.51 minuti, Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina alla strambata. Oggi una puntata dedicata ai problemi di natura economica e ambientale della Sardegna, tra bassa competitività, aumento dei costi di produzione e anche cambiamenti climatici che hanno provocato quest'estate danni alle campagne e al mare anche, come vedremo, e alle produzioni ad essi legate. Iniziamo con il grido di dolore lanciato dalle campagne 3 giorni fa tra Mazza in una affollata assemblea di pastori. Con noi c'è uno dei portavoce, Nenè Dusanna. Ben ritrovato, benvenuto.
6: Buongiorno.
0: Allora, Nenè, l'assemblea ha riaperto ufficialmente la mobilitazione e lo stato di agitazione in tutta l'isola. Avete detto durante quell'assemblea tra Mazza la situazione attuale è peggiore di quella della grande rivolta del 2019. Ci spieghi i motivi principali della mobilitazione?
6: I motivi principali della mobilitazione sono lo stato, il blocco della movimentazione dei bovini per colpa della dermatite, che con l'ultimo aggiornamento c'è un blocco fino a febbraio, quindi immagini con l'aumento di costi di produzione, dei mangimi e di tutto quanto costa un'azienda tenere i vitelli e le mucche ferme nella stessa azienda. Poi il nodo cruciale è l'abbassamento del prezzo del pecorino romano, che abbiamo paura che si ripercuota nel prezzo del latte, e tutta una serie di problemi che sono i rincari. Come avete sentito ieri, il gasolio agricolo ha toccato 1,70 euro. Cioè, a me un pieno di un trattore oggi come oggi 200 litri mi costano 160 euro in più. Per esempio, un pieno di trattore a me mi durano 2-3 ore lavorando, certo. 4 ore.
0: Veniamo un attimo al prezzo del latte. Adesso il latte a quant'è al litro?
6: Adesso noi abbiamo un acconto di 1,40 euro al litro. Rispetto all'anno scorso stiamo perdendo 10 euro di acconto e sui 5 centesimi di conguaglio, quindi 15 centesimi in meno abbiamo rispetto all'anno scorso. Parlare degli anni precedenti.
0: Ecco, c'è stato un calo progressivo negli ultimi anni, non si tratta solo dell'anno scorso, giusto?
6: No, c'è stato un calo progressivo, c'è stato. Siamo arrivati a un prezzo del romano che si aggirava sui 14 euro e oggi il prezzo del romano nel CLAL è sui 10,50 euro.
0: Quando voi scendete sotto una certa soglia, non so se sia l'euro 40 o l'euro 50, per voi significa lavorare in perdita?
6: Immagini che a questi prezzi, con tutto quello, con i rincari che abbiamo e che abbiamo avuto già sono stati rincari dal Covid, poi la guerra in Ucraina, adesso questa guerra negli stati, diciamo, orientali, sì. Noi sotto 1,50 euro ormai non conviene più produrre, capito? Il gioco non ne vale più la candela.
0: Molti allevatori stanno anche lasciando la professione, c'è anche questo problema in Sardegna.
6: Qua nel mio paese anche quest'anno già 4 allevamenti di pecore sono state chiuse, ma chiuse definitivamente, non è che hanno comprato mucche, proprio chiuso. Un esempio le sto facendo, che 4 allevamenti sono su per giù quei 1000 capi che sono spariti dal mio paese.
0: Parlava prima di dermatite, ma sono tornati anche focolai di lingua blu proprio recentissimamente.
6: I focolai di lingua blu, l'altro giorno stavo leggendo, si sono registrati, mi sembra, nel nord Sardegna.
0: Sì.
6: E qualcuno nel sud Sardegna, che è un sierotipo che non è nemmeno, è prevalso il sierotipo 5, mi sembra, che non c'è nemmeno il vaccino, non c'è nemmeno la copertura vaccinale.
0: È un problema.
6: È tutto un problema che girando intorno, chi ne paga le conseguenze siamo sempre noi.
0: La vostra categoria. E Nenè Dusanna, stia con noi, perché adesso parliamo anche di quali sono le vostre richieste stante questa situazione. Resti con noi, adesso c'è un brano, lo ascoltiamo insieme, di Jungle, Sunshine.

12.57, ancora Gide Angela Secchi con voi in studio alla Strambata, nostro ospite Nenè Dusan, allevatore. Abbiamo parlato con lei prima dei problemi attuali delle campagne. Al termine dell'assemblea di Tramazza voi avete

0: arriva per fare altre tipologie di formaggio.
1: Certo, perché la altrimenti cosa... svaluterebbero il formaggio dopo, ovviamente. Poi c'è il prezzo del latte che non deve scendere oltre sotto quale soglia? 1,50?
0: Il prezzo del latte è 1,50. 1,50, guardi, quando il latte è pagato è 1,50, non è che diciamo che uno però riesce almeno ad avere quella tranquillità di arrivare a pagare, diciamo, tutte le adempienze e di non preoccuparci di avere, come avevamo, diciamo, nel 2019 non avevamo nemmeno soldi per adempiere al pagamento dei mangimi e di tutte le spese che ci sono in un'azienda.
1: Perché 1,40 voi dite riuscite a malapena a coprire, diciamo, i costi vivi di gestione.
0: Di quest'anno, con i rincari di quest'anno, poi uno non riesce a realizzare niente. Certo. Realizzare niente. Stiamo lavorando per tenere aperti i mangimifici, distributori di carburante, agenzie, farmacie, in pratica noi stiamo girando i soldi per gli altri e questa cosa non va bene.
1: Poi ci sono i risarcimenti economici per le aziende che sono state colpite da varie epidemie, noi ne abbiamo parlato, quindi voi chiedete che i rimborsi coprano i capi morti e anche i capi indiretti, diciamo i danni indiretti.
0: I danni indiretti, se uno adesso si tiene, come stavamo dicendo, i vitelli o le mucche in stalla fino a quando non sbloccano, fino a febbraio, la movimentazione, poi non si sa, sempre che non riapparga qualche altro caso di dermatite, perché se no continuiamo. Anche questa cosa dovevano battere i pugni duri a Bruxelles, è una malattia che va declassata, perché questa malattia fino a quando rimane in quella classe, in classe A, non viene declassata, rischiamo sempre gli abbattimenti e questi blocchi che non finiscono mai.
1: Voi chiedete quindi che queste vostre richieste siano accolte, state programmando un'altra, a stretto giro, un'altra assemblea. Nel 2019 noi ricordiamo la rivolta del latte, la guerra del latte, no? Forse una delle più clamorose anche partecipate, proteste in piazza che ci siano mai state qua in Sardegna negli ultimi decenni, avete paralizzato un'intera regione.

0: importante vertenza. Adesso la strambata continua.
1: La strambata su Radiolina.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
1: Radiolina. La strambata.
0: 13:12 minuti e Gidiangela Secchi ancora con voi su Radiolina alla strambata. Oggi focus sui problemi delle campagne dopo un'estate 2026 bollente, quindi caldo, incendi che si aggiungono ai problemi vecchi. Ne parliamo con Battista Qualbu, presidente di Coldiretti Sardegna. Ben ritrovato, benvenuto Battista.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E partiamo dalla produzione ortofrutticola. Cosa è capitato a causa del caldo torrido quest'estate?
4: Sì, purtroppo la produzione ortofrutticola è tra quelle che hanno subito questo stress idrico di una siccità e delle temperature elevatissime. Passiamo da precipitazioni anomale fortissime a evapotraspirazioni dovute a queste temperature bollenti, come le hai definite tu, che stanno mettendo veramente a dura prova le colture di pieno campo, e in primis le ortive, ma gli stessi olivetti in difficoltà. I vigneti hanno avuto un'anticipazione nella vendemmia e in alcuni casi c'è stata anche molta meno produzione di oltre un mese, e quindi situazioni veramente difficili per gli agricoltori, e credo che comunque questo 2026 sia l'anno un po' della consapevolezza che questo cambiamento climatico non è più un qualcosa di eccezionale, ma ormai è un dato di fatto con il quale bisogna prendere atto e assolutamente programmare. Ecco.
0: A proposito di vendemmia, era mai capitato di vendemmiare così presto?
4: No, parlavo i giorni scorsi anche con delle persone anziane, appunto, che hanno esperienze, ma devo dire un po' in tutto il territorio regionale e dappertutto, appunto, anticipi di anche oltre un mese. Questo a dimostrazione di come è arrivata molto prima, e si confida nella buona qualità comunque, ma sicuramente in molte aree avremo anche delle forti diminuzioni in termini di quantità, che non sempre viene poi sopperita dalla qualità eccellente del nostro prodotto finale. Ecco.
0: Parliamo anche dei roghi estivi, no? Che hanno mandato in fumo ettari di pascoli, di colture. Ci sono state danni, capi di bestiame sono morti, e poi la distruzione anche degli alveari, di stalle, no? Quindi anche questo è stato un problema.
4: Sì, un problema molto, molto sentito, e purtroppo lì credo che debba passare assolutamente per un cambio culturale da parte di tutti. Non è possibile che ogni anno vengano devastate migliaia di ettari del nostro patrimonio, che è comunque la natura, e che non si riesca finalmente a debellare questa piaga. Ogni anno ne salta una nuova, e quando la è dovuto a assunzioni, a aziende di mangimi, a questo e all'altro, fatto sta che veramente ogni anno stiamo mandando in cenere migliaia di ettari, e la Sardegna non può continuare di questo passo, anche certo. Perché è solo per fortuna che quest'anno non ci sia scappato il morto. Altri anni è successo anche quello, e stiamo spendendo importanti risorse con canadi, elicotteri e quant'altro, ma il risultato ahimè non cambia.
0: Voi avete denunciato anche un'altra situazione stavolta paradossale, no? Negli invasi nostri c'era acqua grazie alle piogge che ci sono state, insomma, in primavera, ma nei campi non è arrivata come avrebbe dovuto fare, a causa della perdita nella rete, a causa di lavori di manutenzione tardivi nelle condotte, così?
4: Sì, dicevi benissimo, purtroppo nonostante cambiamenti climatici, ma comunque abbiamo avuto delle precipitazioni e collocano la Sardegna tra le prime regioni in termini di capacità di invaso. Pensate che noi invasiamo circa il 12%

0: dell'acqua piovana. Il problema è una volta che l'acqua poi esce dalle dighe per arrivare nei campi, ne perdiamo oltre il 40% con delle reti colabrodo, delle reti che vanno assolutamente sostituite in amianto, e questo lo si può verificare soprattutto in quei consorzi dove hanno già installato i contatori, quindi è facile capire tra quella che arriva al campo rispetto a quella che è uscita appunto dai bacini. Su questo c'è tanto da fare, così come sicuramente la necessità di fare degli altri invasi. Pensa al bacino del Maccheroni, sì, che era pieno, si stava buttando proprio acqua a mare e sono ormai imminenti le restrizioni, ma non solo in Baronia, all'Ogliastra, non parliamo della Nurra, dove una situazione, il Cuga era quella messa peggio di tutte, e purtroppo non ha funzionato le interconnessioni per questioni di paratie, di manutenzioni non fatte nei tempi dovuti, e fatto sta che poi di questa situazione chi ne piange in modo particolare sono gli agricoltori, che non hanno avuto
1: Certo.
0: assicurato quel flusso costante dell'acqua e non hanno potuto fare quindi la coltura nel
1: Il
0: modo
1: loro lavoro.
0: migliore.
1: Battista Qualvù, resti con noi ancora alla strambata, continuiamo a parlare, adesso ne ascoltiamo Marrakech.

0: casini.
1: La strambata su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. La strambata.
2: 13:23 minuti, Giulia Angela Seichi ancora con voi alla strambata. Stiamo parlando di campagna e dei problemi legati alla campagna, ma ascoltiamo adesso Sienna Spyro, Great Expectation.

Su Radiolina alla strambata in compagnia di Egidio Angela Secchi sino alle 14 e con noi c'è Battista Qualbu, presidente di Coldiretti Sardegna. Abbiamo parlato, Battista, un po' di quello che è il quadro, di quella che è la situazione.

0: sono raddoppiati veramente i costi di trasporto e questo diventa un motivo veramente difficile da superare, per cui sta mettendo veramente a dura prova un po' tutto il sistema lavoratoriale. Credo che da questo punto di vista serva assolutamente fare quadrato e la ricerca deve avere un ruolo fondamentale. Penso a nuove cultivar con minor fabbisogno idrico, ma penso anche a sistemi di irrigazione a risparmio idrico, tipo quelle a goccia, devono essere realizzate assolutamente, lo accennavo, dei nuovi bacini, rifatte le reti e interconnessioni, perché abbiamo visto in inverno in alcune parti della Sardegna scaricare milioni di metri cubi d'acqua a mare e da altre parti ai minimi storici. Ecco, questa rete deve assolutamente funzionare e ci deve essere in definitiva una programmazione complessiva tra università, regione, enti, le stesse organizzazioni, non ci tiriamo indietro,
1: L'avete
0: siamo
1: chiamato
0: disponibili.
1: piano
0: No?
1: di governance, no? Questo l'avete chiamato.
0: Assolutamente, questo è fondamentale, non si può continuare a viaggiare sempre a mettere delle pezze e arginare queste emergenze. Auspico che da questo punto di vista la politica davanti a un problema del genere sia unito, perché è un problema talmente importante che non deve avere assolutamente colori politici. Così
1: Certo.
0: come penso che il fatto che la siccità non sia un problema solo regionale, qualche anno fa ci dicevano, insomma, i soliti sardi bravi a piangere, adesso che la problematica è diffusa in tutto il territorio nazionale, non sono, penso, Meridione, Puglia, Basilicata, ma anche al nord, Piemonte, Lombardia, le nevicate sempre di minor numero e quindi meno possibilità d'acqua. Il Po in queste condizioni non lo si vedeva da anni e da questo punto di vista confido anche in uno sforzo più importante anche a
1: Dal
0: livello
1: punto di vista
0: nazionale, che si
1: nazionale.
0: faccia assolutamente un discorso generale di tutto il
1: Generale.
0: territorio nazionale.
1: Grazie, grazie Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, per la sua partecipazione alla strambata che continua.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4:36.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 18 settembre 2026, la tassa più odiosa, a cura di Celestino Tabasso. Questa furbizietta elettorale dell'eliminazione strutturale del bollo sulle auto, che poi è una sospensione provvisoria del bollo su alcune auto, non verrebbe da approfondirla granché, perché è una furbizietta, appunto. E poi perché è diventata tema di litigio fra Meloni e Renzi. E già per questo verrebbe da guardare altrove e magari cominciare a leggere un buon libro o anche solo l'etichetta del detersivo. Però Meloni ha definito il bollo una delle tasse più odiose. E qui vale la pena di eccepire. L'odio è libero, esattamente come l'amore. E ciascuno, dato che paga, odia la tassa che gli pare. Per esempio, se chiedessimo qual è la tassa più odiosa a un lavoratore dipendente o a un pensionato, direbbe certamente che è la tassa che gli altri possono evadere e lui invece deve pagare fino all'ultimo centesimo per pagare sanità e infrastrutture e polizia e istruzione anche agli evasori e ai loro figli. Anzi, a proposito di evasione, come mai il governo, sempre così effervescente sui social, nella prima metà dell'anno ha incassato 5 miliardi in più grazie all'abbinamento automatico tra i POS e i registratori di cassa? Eppure non ne mena vanto? Non sarà che quest'idea di combattere l'evasione fiscale, però a voce bassa, è una furbizietta elettorale. Quanto trattare il bollo come fosse la spietata tassa sul macinato? Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Egidiangelo Secchi con voi ancora alla strambata sino alle 14. Abbiamo parlato stamattina dei problemi delle campagne dovuti a varie cause, tra queste il cambiamento climatico che ha inciso e incide purtroppo anche sul mare. Nella laguna di Santa Gilla, Cagliari, il caldo ha distrutto gli allevamenti di cozze e ostriche. Ne parliamo con Walter Rizzardini, vicepresidente della cooperativa ittica Santa Gilla. Ben ritrovato.
1: Salve.
0: Allora, quanto avete perso?
1: Adesso abbiamo perso con l'ultima bomba di calore che ha fatto quest'estate, abbiamo perso 150 tonnellate di prodotto, che era la rimanenza del prodotto che si era salvato a causa dell'alluvione che è arrivata col ciclone Henry, poi subito dopo le piogge che si sono protratte per due mesi, gennaio e febbraio, che lì avevamo già perso l'80% del prodotto.
0: Quindi quella 150.000 parte... tonnellate.
1: 150 tonnellate, non mila.
0: Ok, 150 tonnellate. Il danno ammonta?
1: È 200-300 mila euro. Che è sommato a tutto l'altro danno che si era creato prima, mese invernale, con le piogge.
0: L'acqua della laguna. Salinità. L'acqua della laguna di Santa Gilla, Walter, ad agosto quanti gradi avete misurato nell'acqua?
1: Ha superato i 30 gradi.
0: Questa è una temperatura.
1: È una volta che su. Sì, è una temperatura che non garantisce la sopravvivenza dei molluschi, perlomeno soprattutto le cozze, sono le più esposte alle temperature alte, le cozze.
0: Voi quanti siete nella cooperativa?
1: 130-140 in questo momento, siamo in 1000 mistorici, perché purtroppo anche a causa di queste calamità naturali qualcuno sta andando via perché sta perdendo la fiducia, ha perso la fiducia.
0: Che cosa avete chiesto alla regione per ripartire?
1: Ovviamente è una questione economica, perché servirebbero un po' di risorse per ripartire, per acquistare un po' di seme, perché oltretutto è morto il prodotto che era vendibile, ma è morto anche il seme che è nato qui, perché noi lavoriamo solamente il seme nato in laguna. Il seme che è nato in laguna è morto anche quello, perché le temperature non sono riuscite a sopportarlo neanche il nuovo seme, ed è quello che noi avremmo dovuto avere come produzione dell'anno prossimo.
0: E questo fenomeno così di questa portata è la prima volta che si verifica o l'avete visto anche negli anni passati?
1: No, questo è il secondo anno consecutivo così. Prima si vedeva ogni 4-5 anni un problema del genere, però comunque era sempre più limitato questo. Questi ultimi due anni si è fatto molto forte, con una perdita enorme, enorme. Questo è il secondo anno consecutivo. Questo.
0: Parlava prima Walter Rizzardini del futuro. Ecco, il futuro come lo vede? Secondo lei è possibile un adattamento naturale dei mitili col tempo a queste temperature, oppure la vostra professione è a rischio?
1: La nostra speranza sarebbe che il gene che trasmettono le cozze alle nuove, che magari sia più robusto, più forte, riesca a resistere temperature estreme, perché in questo momento sono temperature estreme, perché noi non dovremmo superare i 26 gradi. Dai 27 gradi un po' entra in sofferenza, però comunque resiste lo stesso. Dai 28 incominciano a entrare in una sofferenza che crea una mortalità che a volte parte da 20, 30, 40%, ma arriva come quest'anno al 100%.
0: Grazie Walter Rizzardini, vicepresidente della cooperativa ittica Santa Gilla. La lasciamo alla sua pesca, perché sappiamo che è in barca e sta lavorando. Grazie per la sua partecipazione, la sua testimonianza alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: Ancora ci di Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina. È tempo di social trend. Mi ha raggiunta in studio Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Enzo, buongiorno, che cosa ci racconti oggi?
1: Buongiorno Luigi, Angela Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo d'università, perché sui social adesso è tempo di classifiche per università e quant'altro. A ottobre iniziano la maggior parte dei corsi pubblici, qualcuno è anche già iniziato. Uno studio della Durham University nel Regno Unito ha stilato la classifica delle università, dei corsi considerate più semplici e più difficili. Ci sono quattro livelli in questo ranking. Nel primo livello, tra le facoltà considerate più semplici, troviamo le DAMS, quindi discipline arti, musica e spettacolo, filosofia, psicologia, scienze della formazione, scienze della comunicazione, beni culturali, scienze ambientali e politiche. Ora, sicuramente è riduttivo anche parlare di semplicità, certo, e facilità, in quanto comunque ognuno ha le proprie predisposizioni, poi comunque ogni disciplina fa maturare determinate competenze. Ad esempio, uno che studia storia e filosofia sicuramente a livello di pensiero critico ce l'avrà molto più sviluppato di chi studia, non lo so, in ingegneria, matematica, una roba del genere. Quindi è un po' riduttivo, ecco, è una classifica stilata così sulla base appunto anche dei metodi di valutazione, soprattutto nel Regno Unito, secondo me, non è specificato, ma secondo me così. Facoltà considerate medio facili invece troviamo lettere, scienze alimentari, biotecnologie e design. Anche in questo caso diciamo che ovviamente dipende dalle predisposizioni della persona e bisogna sempre seguire le proprie passioni. Certo. Tra le facoltà considerate medio difficili troviamo architettura, economia, lingue, matematica, fisica e sociologia.
0: E quali sono le difficili?
1: E secondo te? Allora abbiamo...
0: Non so, le hai dette tutte.
1: Medicina.
0: Ah, medicina.
1: Okay. Giurisprudenza. Ingegneria. E veterinaria. Ecco, anche qua ovviamente dipende dalle predisposizioni, certo.
0: Certo, medicina è impegnativa perché insomma il corpo umano è davvero una macchina più complessa di un aeroplano, di un treno, di una macchina, siamo veramente degli esseri complessi, quindi sì, medicina è effettivamente complesso anche per la lunghezza poi del corso di studi, perché sono quei 6 anni da cui devi aggiungere poi la specializzazione, se te ne prendi 2, insomma.
1: Però dai, diciamo che la specializzazione alla fine è come se stessi lavorando con uno stipendio, eccetera, eccetera. Non pesa così tanto. Sicuramente non ti permette di fare la vita che facevi, cioè forse è un po' più impegnativa a livello tempo libero,
0: specie
1: lavoro.
0: Specie adesso.
1: Esatto, però dai, è comunque impegnativo, ma se si segue la propria passione, si ha anche la fortuna di entrare nella casa di specializzazione nel corso di specializzazione che ti piace, probabilmente anche un po' più semplice. Veterinaria secondo me forse è anche più difficile, perché il corpo umano bene o male,
0: sì, certo, gli umani, cioè gli animali anche lì, soprattutto gli animali non parlano, no?
1: Esatto.
0: Rispetto agli esseri umani, quindi quando un medico visita è un po' come per i pediatri, no? Io li metto vicini, pediatri e veterinari, perché anche i pediatri hanno a che fare con esseri piccoli che non possono parlare, non possono dire, un mal di pancia.
1: Poi se ti arriva una mucca, non so se sia tanto piccola.
0: Però non parla,
1: esatto,
0: con i bambini.
1: Perlomeno non ancora, poi vedremo in futuro.
0: Sì, difficile, difficile, però una bella professione secondo me anche il veterinario.
1: Sicuramente sì, e l'ultima ingegneria.
0: Ingegneria, bene. Vedremo se saranno d'accordo i nostri radioascoltatori.
1: Esatto, sarebbe anche interessante magari farci dire quali sono le facoltà che hanno scelto, che seguono, certo, eccetera eccetera. 340 87 15 015, vi leggiamo e magari rispondiamo la settimana prossima.
0: Grazie Enzo Asuni. Per te e per tutti i nostri radioascoltatori la strambata torna la prossima settimana, perché con oggi chiudiamo. La strambata torna lunedì, come sempre lunedì prossimo dalle 12.30 alle 14. Un saluto da Egi di Angela Secchi e state con noi su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 6:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,9 euro. I prodotti De Cecco con sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,39 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
8: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
9: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
8: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
9: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
8: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
9: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
10: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
11: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: bisogna porre rimedio. Per porre rimedio bisogna strutturare qualcosa di diverso, perché le proporzioni sono diventate inaccettabili ormai. Servono infrastrutture, pensavo per anni di fare un'altra diga, è importante, tutto è importante, però adesso serve qualcosa di che pone rimedio all'inverno, anche se non piove subito abbiamo problemi molto seri.
1: Le restrizioni sono ormai dietro l'angolo, se non piove e in maniera consistente, già dal vertice in programma dei prossimi giorni a Cagliari arriverà l'ufficialità. D'altronde il quadro è molto chiaro, gli invasi di maccheroni da torpedi, petrautoni sul Cedrino a Dorgali sono semivuoti e nei due territori Bassa Gallura e Baronia a mantenere i consumi ancora alti c'è una forte presenza turistica. Le prime restrizioni, se e quando arriveranno, saranno naturalmente per l'agricoltura.
2: Manca la pressione per mancanza d'acqua, chiaramente, perché l'invaso non basta più. Siamo preoccupati per le coltivazioni e anche per le case, perché il potabilizzatore funziona dalla diga. Tutti i potabilizzatori della zona sono serviti dal lago Maccheronis.
1: Un copione che si ripete con una frequenza sconcertante in un territorio dove si va avanti tra enormi sprechi e scarse infrastrutture che anche quando sono finite, come il grande potabilizzatore intercomunale, non partono.
3: E come consiglio provinciale io auspico che ci sia un sollecito presso la regione, perché il sovralzo che è stato ideato e finanziato oltre 20 anni fa ancora non vede la luce, i lavori stanno procedendo lentamente, ma il vero problema è che serve un invaso a monte, perché l'attuale diga non può soddisfare il territorio.
0: Bisogna fare una soluzione anche immediata che sia di beneficio per l'agricoltura e anche per le comunità.
4: La sanità sarda continua a fare i conti con carenza di personale specialisti, liste d'attesa, difficoltà nel pronto soccorso e tenuta dell'assistenza territoriale. La regione, in continua rincorsa sull'emergenza, ha programmato nuove assunzioni e ricorso a professionisti dall'estero, ma soprattutto ha appena pubblicato il nuovo bando straordinario per la medicina generale. In Sardegna sono 561 le sedi vacanti, quasi 300 soltanto tra Cagliari e Sassari. Il nodo resta proprio nella difficoltà di trovare medici disponibili, soprattutto nelle sedi meno attrattive. Infatti, per quelle più difficili da coprire, la Giunta aveva già previsto a marzo incentivi fino a 2.000 euro mensili per 2 anni che con ulteriori premialità possono arrivare fino a 3.700 euro. Su un binario distinto c'è il piano straordinario per gli organici del Servizio Sanitario Regionale con 1.000 infermieri e 500 medici da assumere a tempo indeterminato, più 450 professionisti dall'estero tra medici, infermieri e tecnici di radiologia. Sul territorio ci sono inoltre 59 case e 17 ospedali di comunità da portare a pieno regime. Ma il problema resta lo stesso, trovare il personale necessario. Il nuovo bando sarà un vero banco di prova. Alla scadenza delle domande, il 7 di ottobre, si capirà meglio se il problema è soltanto la carenza di medici disponibili o se finora alcune sedi sono rimaste scoperte perché non abbastanza attrattive sul piano professionale ed economico.
5: È un tema molto sensibile, per esempio quello dell'immigrazione irregolare, che insomma caratterizza anche alcune rotte che interessano la Sardegna, senza voler naturalmente criminalizzare il fenomeno della migrazione, ma è importante anche tenere presenti quelli che sono i rischi connessi.
6: La Sardegna crocevia nel Mediterraneo per le rotte dell'immigrazione irregolare, un fenomeno in espansione che va governato e contrastato.
7: Certamente il contrasto alle reti clandestine di trafficanti deve essere alto, deve essere forte e l'azione della nostra intelligence dal punto di vista della corte informativa e delle nostre forze di polizia è sicuramente fondamentale, così come è fondamentale la cooperazione a livello europeo. Ma ci deve essere un governo del fenomeno dell'immigrazione, perché questo sarà un fenomeno col quale ci dovremo confrontare per molti anni.
6: I rischi sulla sicurezza internazionale, ma anche il contrasto alla criminalità organizzata al centro del confronto tra esperti e istituzioni al Festival della Sicurezza a Cagliari.
8: Il rischio della Sardegna, di tutti i posti dove c'è un porto, è quello di diventare un hub del narcotraffico. Non esistono isole felici, quindi non esistono posti dove la criminalità organizzata non può allungare i propri rami.
9: Sul telefono un nuovo messaggio dalla banca, conto bloccato per movimenti sospetti. L'anziano malcapitato clicca sul link che rimanda a un sito clone. Una volta che si inseriscono i dati di accesso vengono rubati. Lo smishing è una delle truffe più frequenti che hanno come target anziani tra i 65 e i 70 anni, soprattutto uomini. Si calcola che nel nostro paese ci sia una frode ogni 12 minuti, 42.000 casi all'anno, diffuse anche le truffe dal vivo con i malviventi che si fingono carabinieri. Lo speech CGIL scende in campo per contrastare un fenomeno in crescita.
10: Questa di oggi è un'assemblea apripista, diciamo così, perché è nostra intenzione ripetere queste assemblee in tutte le sedi del nostro territorio appartenente allo SPI provinciale, proprio per allargare al massimo l'informazione sui cittadini su come difendersi da queste truffe.
11: Avete avuto vostri assistiti che sono stati vittima?
10: Sì, molti, molti. La ASL gli manda un messaggio, oppure la banca o l'agenzia delle entrate, loro ingenuamente ci cascano e diventano vittime.
9: Molti si vergognano e non raccontano l'accaduto.
10: Noi consigliamo di parlare con i loro familiari, se hanno anche solo un dubbio, di contattare le forze dell'ordine che sono sempre disponibili.
9: Anche Federconsumatori fornisce supporto.
12: L'assistenza che dà Federconsumatori principalmente è quella di ascolto. Riusciamo anche comunque a risolvere la maggior parte dei casi per via stragiudiziale.
13: Sono molti cantieri, i cittadini si lamentano del traffico, è un male necessario.
14: Gli ultimi 40 anni, dagli anni 70, in questo periodo basta guardare appunto i quotidiani e ci sono sempre state le polemiche sul traffico e la viabilità. Siamo in una situazione ben diversa dal passato, purtroppo abbiamo il primato, siamo seconda città in Italia per auto pro capite e abbiamo un flusso di auto e vetture in ingresso che è al limite dell'insostenibile.
15: 180.000 veicoli ogni giorno entrano nel capoluogo regionale e si aggiungono alle più di 130.000 auto dei residenti, numeri che fotografano il peso del traffico sulla città al centro del confronto Cagliari Cambia Passo organizzato nella settimana europea della mobilità sostenibile. L'obiettivo fissato dal piano comunale della mobilità è ridurre di oltre il 12% il traffico entro il 2030, una trasformazione che passa anche dalle abitudini.
14: Ma il cambio di passo sta proprio nel pensare che la città debba essere pensata anche per chi decide di utilizzare l'auto, ma magari non parcheggiare a 500 metri da dove deve andare e camminare. Ecco, naturalmente in sicurezza, garantendo la massima accessibilità.
15: E meno auto significa più pressione sul trasporto pubblico.
16: Dovremo farci trovare pronti ed è per questo che ogni anno ci sono delle importanti modifiche. Anche in questa stagione invernale poi ce ne saranno.
17: Incide sulla qualità della vita, per chi ne è affetto richiede continuità assistenziale, ascolto e sostegno. Il linfedema, un fiore persistente agli arti, limita movimenti, condiziona le attività quotidiane, influisce sul benessere fisico, psicologico ed emotivo delle persone. Accanto alle cure sono fondamentali informazione, ascolto e un sostegno costante nel tempo.
18: Una patologia della quale purtroppo si parla ancora troppo poco è che non è soltanto il gonfiore o l'edema di un arto o di più zone del corpo, ma è una vera e propria patologia cronica che si inserisce nella vita quotidiana di una persona dando serie limitazioni.
17: Esperti, medici, fisioterapisti, psicologi ne hanno parlato a Sassari durante un incontro multidisciplinare mirato a fare il punto sulla patologia, sulle tecniche di contenimento, ma anche sul benessere dei pazienti, importante il ruolo delle associazioni.
18: Perché quando parliamo di linfedema parliamo di una persona che ha difficoltà nel muoversi, che ha difficoltà semplicemente a vestirsi.
17: Resilia, l'associazione impegnata nella prevenzione, diagnosi e trattamento della malattia, nasce anche a Sassari, una rete di conoscenze per favorire la condivisione delle esperienze e promuovere una maggiore consapevolezza della patologia, contribuendo a dare voce ai bisogni di pazienti, famiglie e caregiver.
19: Qui, in questo speciale torneo, la campagna acquisti ha un altro obiettivo: non mettere insieme la squadra più forte, ma quella capace di trasformare la vittoria in opere di bene. E con il fischio d'inizio della Serie A, torna ai campioni della solidarietà. Il fantacalcio che schiera sindaci, amministratori locali e consiglieri regionali, tutti in campo per sostenere progetti concreti delle associazioni del territorio.
20: Il campione della solidarietà nasce come progetto nel 2022 per unire fantacalcio, beneficenza e politica. Siamo partiti da un piccolo gruppo di politici locali per arrivare a gran parte anche del Consiglio regionale.
19: 48 amministratori e politici in gara, ma una sola classifica che conta davvero. Quella dei progetti che grazie al torneo potranno diventare realtà.
2: Un risultato che abbiamo raggiunto, a cui tengo molto, è il fatto di aver creato una rete tra le varie associazioni. Toccano gli argomenti più disparati, sempre nell'ambito sociale, quindi dai centri antiviolenza, le malattie croniche, piuttosto che protezioni civili.
19: E tra i protagonisti di questa sfida c'è anche un amministratore che, almeno sulla carta, parte avvantaggiato. Conosce già bene il mestiere di sindaco.
21: Come usanza scraffingio non è solo a prendere ma è anche a dare, abbiamo deciso di partecipare a questo fantacalcio in solidarietà. Io non ne capisco niente di calcio, ma di fantasy la bevo sempre. Ciao!
22: Tre vittorie nelle prime quattro giornate, 2 su 2 fuori casa. E il calendario propone al Cagliari l'idea di una nuova impresa con la trasferta sul campo dell'Udinese. Quella classifica da mirare e rimirare rischia di far girare la testa, ma Fabio Pisacane ripete il suo mantra.
23: Bisogna avere i piedi per terra. È giusto che i tifosi sognano e noi vogliamo non promettere il risultato, ma garantire una prestazione all'altezza di questa gente.
22: Una prestazione che ricalchi le precedenti, arrivate sempre schierando lo stesso 11 iniziale. Una delle regole del calcio dice che squadra che vince non si cambia, ma il tecnico rossoblù potrebbe mettere comunque mano alla formazione.
23: Se andiamo dietro la magia, dietro l'entusiasmo, ovviamente squadra che vince non si cambia. Non è che puoi fare le formazioni in base a quello che è successo e andare dietro la magia, ecco. Bisogna anche essere razionali e in questa razionalità stamattina avevo un'idea, magari adesso ho qualche dubbio, domani mattina magari potete rivedere la stessa formazione, come ci può essere qualche novità.
22: E la novità principale potrebbe essere il lancio dal primo minuto di Mina, che farebbe il suo esordio stagionale con De Jola a centrocampo. Sulla tre quarti ballottaggio tra Maldini e Fazzini. E a proposito di Maldini, dopo le polemiche per l'incidente e il ritiro della patente, per lui, come per Romano e l'ex Esposito, è arrivata la chiamata in azzurro per le sfide di Nations League. Pisacane se l'aspettava.
23: A me mi devi fare la domanda che mi aspetto che oggi nelle convocazioni ci sia Daniel Maldini, perché lo merita.

0: di esprimersi nel momento sportivo più dedicato a loro.
1: Nel frattempo i biancoverdi si mettono in luce nel torneo di promozione puntando a scalare le gerarchie isolane.
2: Campionati almeno di eccellenza regionale barra Serie D, questo senza fare voli pindarici, è sogno che con la prima squadra si arrivi dove si meriti.
1: Senza strutture non si va da nessuna parte e per crescere servono più impianti.
0: Noi adesso inauguriamo un campo di calcio nuovo, in sintetico, che garantirà ai nostri giovani, che sono circa 200, di poter giocare anche quando ci sono condizioni meteo avverse e questo è già un bel inizio.
1: E tra le novità figura la formazione femminile, pari opportunità anche in questa disciplina.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta i Danone Actimel in confezione da 6 per 100 grammi a 2,57 €. La vaschetta gelato Algida Card d'Or da 500 grammi a 3,39 €. E i prodotti San Benedetto con lo sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Il gruppo degli Janas, fondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborku è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Janas.

0: bombolo.
1: Era Ba Porcu, il brano degli Janas presentato durante la loro esibizione alla terza edizione di Icnos a Sedilo nel 1997.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Prima dei Tasenda c'era il coro degli angeli. Ecco i giovanissimi Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda, che qui canta, in Mariedda, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 1987.

0: Era il coro degli angeli con Mariedda, un brano contenuto nella loro cassetta intitolata Mysterios, preludio del sound dei Tazenda.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Luca Neri, su Radiolina.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola!
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre. Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Il 19 settembre arriva il Club Day Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club Day Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.
13: Sara Diolina, i sonus dessa terra nostra.
14: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

0: diretto da Angelo Luca Bianchino, il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.
1: Caterina Cimino è originaria di Monti, ma oristanese d'adozione. Qui la ascoltiamo nel classico Nannè Dumeu, accompagnata da Orlando Magia alle launeddas e trunfa, Paolo Zicca organetto e Antonio Mattana chitarra.

0: Si è aperto in un arioso ballo questa Nannè Dumeu, ascoltata da Caterina Cimino da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2000.
1: Alessandro Catte ha dedicato alla polivocalità dei cori nuresi un importante volume, ma lui stesso si cimenta come cantante. Qui lo ascoltiamo in una sua personale interpretazione dal vivo a Usini di Non poto reposare.

0: era Non Potto Reposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.
1: Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti, arpa, sul palco di Fremmos a Monteleone Roccadoria nel giugno del 2020, propongono una loro personale lettura di una classica corsicana.

0: Altri popolari motivi della tradizione sono stati rielaborati dal duo in un originale lavoro, Incanto rituale, omaggio a Maria Carta, nel quale si può ascoltare anche questa corsicana.
1: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
4: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
9: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
10: Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli abiti della tradizione e di due anziani del paese.

0: Mauro Torre al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogos alle launeddas e solitto.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.
5: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,9 euro. I prodotti De Cecco con lo sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,39 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro, Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Bisogna porre rimedio, per porre rimedio bisogna strutturare qualcosa di diverso, perché le proporzioni sono diventate inaccettabili ormai. Servono infrastrutture, pensavo per anni di fare un'altra diga, è importante, tutto è importante, però adesso serve qualcosa che pone rimedio all'inverno, anche se non piove subito abbiamo problemi molto seri.
1: Le restrizioni sono ormai dietro l'angolo, se non piove e in maniera consistente, già dal vertice in programma dei prossimi giorni a Cagliari arriverà l'ufficialità. D'altronde il quadro è molto chiaro, gli invasi di maccheroni a torpedi, pedra ottoni sul Cedrino a Dorgali sono semivuoti e nei due territori Bassa Gallura e Baronia a mantenere i consumi ancora alti c'è una forte presenza turistica. Le prime restrizioni, se e quando arriveranno, saranno naturalmente per l'agricoltura.
2: Manca la pressione per mancanza d'acqua, chiaramente, perché l'invaso non basta più. Siamo preoccupati per le coltivazioni e anche per le case, perché il potabilizzatore funziona dalla diga. Tutti i potabilizzatori della zona sono serviti dal lago Maccheronis.
1: Un copione che si ripete con una frequenza sconcertante in un territorio dove si va avanti tra enormi sprechi e scarse infrastrutture che anche quando sono finite, come il grande potabilizzatore intercomunale, non partono.
3: E come consiglio provinciale io auspico che ci sia un sollecito presso la regione, perché il sovralzo che è stato ideato e finanziato oltre 20 anni fa ancora non vede la luce, i lavori stanno procedendo lentamente, ma il vero problema è che serve un invaso a monte, perché l'attuale diga non può soddisfare il territorio.
0: Bisogna fare una soluzione anche immediata che sia di beneficio per l'agricoltura e anche per le comunità.
4: La sanità sarda continua a fare i conti con carenza di personale specialisti, liste d'attesa, difficoltà nel pronto soccorso e tenuta dell'assistenza territoriale. La regione, in continua rincorsa sull'emergenza, ha programmato nuove assunzioni e ricorso a professionisti dall'estero, ma soprattutto ha appena pubblicato il nuovo bando straordinario per la medicina generale. In Sardegna sono 561 le sedi vacanti, quasi 300 soltanto tra Cagliari e Sassari. Il nodo resta proprio nella difficoltà di trovare medici disponibili, soprattutto nelle sedi meno attrattive. Infatti, per quelle più difficili da coprire, la Giunta aveva già previsto a marzo incentivi fino a 2.000 euro mensili per 2 anni che con ulteriori premialità possono arrivare fino a 3.700 euro. Su un binario distinto c'è il piano straordinario per gli organici del Servizio Sanitario Regionale con 1.000 infermieri e 500 medici da assumere a tempo indeterminato, più 450 professionisti dall'estero tra medici, infermieri e tecnici di radiologia. Sul territorio ci sono inoltre 59 case e 17 ospedali di comunità da portare a pieno regime. Ma il problema resta lo stesso, trovare il personale necessario. Il nuovo bando sarà un vero banco di prova. Alla scadenza delle domande, il 7 di ottobre, si capirà meglio se il problema è soltanto la carenza di medici disponibili o se finora alcune sedi sono rimaste scoperte perché non abbastanza attrattive sul piano professionale ed economico.
5: È un tema molto sensibile, per esempio quello dell'immigrazione irregolare, che insomma caratterizza anche alcune rotte che interessano la Sardegna, senza voler naturalmente criminalizzare il fenomeno della migrazione, ma è importante anche tenere presenti quelli che sono i rischi connessi.
6: La Sardegna crocevia nel Mediterraneo per le rotte dell'immigrazione irregolare, un fenomeno in espansione che va governato e contrastato.
7: Certamente il contrasto alle reti clandestine di trafficanti deve essere alto, deve essere forte e l'azione della nostra intelligence dal punto di vista della corte informativa e delle nostre forze di polizia è sicuramente fondamentale, così come è fondamentale la cooperazione a livello europeo. Ma ci deve essere un governo del fenomeno dell'immigrazione, perché questo sarà un fenomeno col quale ci dovremo confrontare per molti anni.
6: I rischi sulla sicurezza internazionale, ma anche il contrasto alla criminalità organizzata al centro del confronto tra esperti e istituzioni al Festival della Sicurezza a Cagliari.
8: Il rischio della Sardegna, di tutti i posti dove c'è un porto, è quello di diventare un hub del narcotraffico. Non esistono isole felici, quindi non esistono posti dove la criminalità organizzata non può allungare i propri rami.
9: Sul telefono un nuovo messaggio dalla banca, conto bloccato per movimenti sospetti. L'anziano malcapitato clicca sul link che rimanda a un sito clone. Una volta che si inseriscono i dati di accesso vengono rubati. Lo smishing è una delle truffe più frequenti che hanno come target anziani tra i 65 e i 70 anni, soprattutto uomini. Si calcola che nel nostro paese ci sia una frode ogni 12 minuti, 42.000 casi all'anno, diffuse anche le truffe dal vivo con i malviventi che si fingono carabinieri. Lo SPCGL scende in campo per contrastare un fenomeno in crescita.
10: Questa di oggi è un'assemblea apripista, diciamo così, perché è nostra intenzione ripetere queste assemblee in tutte le sedi del nostro territorio appartenente allo SPI provinciale, proprio per allargare al massimo l'informazione sui cittadini su come difendersi da queste truffe.
11: Avete avuto vostri assistiti che sono stati vittima?
10: Sì, molti, molti. La ASL gli manda un messaggio, oppure la banca o l'agenzia delle entrate, e loro ingenuamente ci cascano e diventano vittime.
9: Molti si vergognano e non raccontano l'accaduto.
10: Noi consigliamo di parlare con i loro familiari, se hanno anche solo un dubbio, di contattare le forze dell'ordine che sono sempre disponibili.
9: Anche Federconsumatori fornisce supporto.
12: L'assistenza che dà Federconsumatori principalmente è quella di ascolto. Riusciamo anche comunque a risolvere la maggior parte dei casi per via stragiudiziale.
13: Ci sono molti cantieri, i cittadini si lamentano del traffico, è un male necessario.
14: Gli ultimi 40 anni, dagli anni 70, in questo periodo basta guardare appunto i quotidiani e ci sono sempre state le polemiche sul traffico e la viabilità. Siamo in una situazione ben diversa dal passato, purtroppo abbiamo il primato, siamo seconda città in Italia per auto pro capite e abbiamo un flusso di auto e vetture in ingresso che è al limite dell'insostenibile.
15: 180.000 veicoli ogni giorno entrano nel capoluogo regionale e si aggiungono alle più di 130.000 auto dei residenti, numeri che fotografano il peso del traffico sulla città, al centro del confronto Cagliari Cambia Passo organizzato nella settimana europea della mobilità sostenibile. L'obiettivo fissato dal piano comunale della mobilità è ridurre di oltre il 12% il traffico entro il 2030, una trasformazione che passa anche dalle abitudini.
14: Ma il cambio di passo sta proprio nel pensare che la città debba essere pensata anche per chi decide di utilizzare l'auto, ma magari non parcheggiare a 500 metri da dove deve andare e camminare. Ecco, naturalmente in sicurezza, garantendo la massima accessibilità.
15: E meno auto significa più pressione sul trasporto pubblico.
16: Dovremo farci trovare pronti ed è per questo che ogni anno ci sono delle importanti modifiche. Anche in questa stagione invernale poi ce ne saranno.
17: Incide sulla qualità della vita. Per chi ne è affetto, richiede continuità assistenziale, ascolto e sostegno. Il linfedema, gonfiore persistente agli arti, limita movimenti, condiziona le attività quotidiane, influisce sul benessere fisico, psicologico ed emotivo delle persone. Accanto alle cure sono fondamentali informazione, ascolto e un sostegno costante nel tempo.
18: Una patologia della quale purtroppo si parla ancora troppo poco è che non è soltanto il gonfiore o l'edema di un arto o di più zone del corpo, ma è una vera e propria patologia cronica che si inserisce nella vita quotidiana di una persona dando serie limitazioni.
17: Esperti, medici, fisioterapisti, psicologi ne hanno parlato a Sassari durante un incontro multidisciplinare mirato a fare il punto sulla patologia, sulle tecniche di contenimento, ma anche sul benessere dei pazienti, importante il ruolo delle associazioni.
18: Perché quando parliamo di linfedema parliamo di una persona che ha difficoltà nel muoversi, che ha difficoltà semplicemente a vestirsi.
17: Resilia, l'associazione impegnata nella prevenzione, diagnosi e trattamento della malattia, nasce anche a Sassari, una rete di conoscenze per favorire la condivisione delle esperienze e promuovere una maggiore consapevolezza della patologia, contribuendo a dare voce ai bisogni di pazienti, famiglie e caregiver.
19: Qui, in questo speciale torneo, la campagna acquisti ha un altro obiettivo: non mettere insieme la squadra più forte, ma quella capace di trasformare la vittoria in opere di bene. E con il fischio d'inizio della Serie A torna ai campioni della solidarietà. Il fantacalcio che schiera sindaci, amministratori locali e consiglieri regionali, tutti in campo per sostenere progetti concreti delle associazioni del territorio.
20: Il campione della solidarietà nasce come progetto nel 2022 per unire fantacalcio, beneficenza e politica. Siamo partiti da un piccolo gruppo di politici locali per arrivare a gran parte anche del Consiglio regionale.
19: 48 amministratori e politici in gara, ma una sola classifica che conta davvero. Quella dei progetti che grazie al torneo potranno diventare realtà.
2: Un risultato che abbiamo raggiunto, a cui tengo molto, è il fatto di aver creato una rete tra le varie associazioni. Toccano gli argomenti più disparati, sempre nell'ambito sociale, quindi dai centri antiviolenza, le malattie croniche, piuttosto che protezioni civili.
19: E tra i protagonisti di questa sfida c'è anche un amministratore che, almeno sulla carta, parte avvantaggiato. Conosce già bene il mestiere di sindaco.
21: Come usanza scraffingio non è solo a prendere ma è anche a dare, abbiamo deciso di partecipare a questo fantacalcio in solidarietà. Io non ne capisco niente di calcio, ma di fanta sì, la bevo sempre. Ciao!
22: Tre vittorie nelle prime quattro giornate, 2 su 2 fuori casa. E il calendario propone al Cagliari l'idea di una nuova impresa con la trasferta sul campo dell'Udinese. Quella classifica da mirare e rimirare rischia di far girare la testa, ma Fabio Pisacane ripete il suo mantra.
23: Bisogna avere i piedi per terra. È giusto che i tifosi sognano e noi vogliamo non promettere il risultato, ma garantire una prestazione all'altezza di questa gente.
22: Una prestazione che ricalchi le precedenti, arrivate sempre schierando lo stesso 11 iniziale. Una delle regole del calcio dice che squadra che vince non si cambia, ma il tecnico rossoblu potrebbe mettere comunque in mano alla formazione.
23: Se andiamo dietro la magia, dietro l'entusiasmo, ovviamente squadra che vince non si cambia. Non è che puoi fare le formazioni in base a quello che è successo e andare dietro la magia, ecco. Bisogna anche essere razionali e in questa razionalità stamattina avevo un'idea, magari adesso ho qualche dubbio, domani mattina magari potete rivedere la stessa formazione, come ci può essere qualche novità.
22: E la novità principale potrebbe essere il lancio dal primo minuto di Mina, che farebbe il suo esordio stagionale con De Jola a centrocampo. Sulla tre quarti ballottaggio tra Maldini e Fazzini. E a proposito di Maldini, dopo le polemiche per l'incidente e il ritiro della patente, per lui, come per Romano e l'ex Esposito, è arrivata la chiamata in azzurro per le sfide di Nations League. Pisacane se l'aspettava.
23: A me mi devi fare la domanda che mi aspetto che oggi nelle convocazioni ci sia Daniel Maldini, perché lo merita. Daniel è un ragazzo che io non pensavo fosse così forte.
24: L'avvenire costruito sul sociale e sulla scuola, sull'educazione, sulle famiglie e sulla cultura dello sport. E ad Arzachena calcio fa rima con la Juventus, che guarda alla Gallura come vivaio in cui formare i giovani sani e forti, un incubatore di talenti da cui pescare, magari, il campione del futuro. Il progetto Academy premia il lavoro svolto dai dirigenti locali.
25: 85-90% in Piemonte e poi sono ste scelte delle realtà. In Sardegna siamo noi con l'esclusiva perché vogliono fare una sorta di selezione e far sì che venga sviluppato sul campo con le loro metodologie.
26: Questa realtà è una stella in una costellazione di società sportive e ci sono tantissime alternative che garantiscono ai nostri giovani di esprimersi nel momento sportivo più dedicato a loro.
24: Nel frattempo i biancoverdi si mettono in luce nel torneo di promozione puntando a scalare le gerarchie isolane.
25: Campionati almeno di eccellenza regionale barra Serie D, questo senza fare voli pindarici, e sogno che con la prima squadra si arrivi dove si meriti.
24: Senza strutture non si va da nessuna parte e per crescere servono più impianti.
26: Noi adesso inauguriamo un campo di calcio nuovo, in sintetico, che garantirà ai nostri giovani, che sono circa 200, di poter giocare anche quando ci sono condizioni meteo avverse, e questo è già un bel inizio.
24: E tra le novità figura la formazione femminile, pari opportunità anche in questa disciplina.

0: Sì, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
4: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
4: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
6: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:33.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, oggi alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
6: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, l'ATAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
11: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
10: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
11: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi, pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi, tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti. Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 8:01.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
6: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti.
5: Vladimir Putin si prepara a intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui fonti dell'intelligence occidentale ritengono che il Cremlino stia predisponendo le condizioni per una possibile nuova mobilitazione. Si tratterebbe, secondo il Telegraph, di una sorta di mobilitazione invisibile dopo le elezioni di questo fine settimana, al termine delle quali migliaia di russi potrebbero essere arruolati. Nel frattempo i leader europei hanno avvertito che la guerra ibrida del Cremlino contro l'Occidente potrebbe intensificarsi.
6: Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Secondo la piattaforma di tracciamento voli Flightradar24, che ha citato un avviso aeroportuale, le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione.
5: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese con la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano.
6: Il calcio. Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia lunedì 28, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo e c'è anche Daniel Maldini.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
11: Le nostre scelte, dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
14: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
15: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta i Danone Actimel in confezione da 6 per 100 grammi a 2,57 euro. La vaschetta gelato Algida Card d'Or da 500 grammi a 3,39 euro. E i prodotti San Benedetto con sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
16: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
17: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
18: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Oh no! Stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende.

0: e consulta il bando su www.unica.it. Il 19 settembre arriva il Club Day Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club Day Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.
1: Boruta, dal 17 al 20 settembre torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.

0: Sono le 8:29.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
8: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
9: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
10: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
11: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
12: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
3: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
3: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Radiolina Meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana nel complesso estivo in Sardegna, non mancheranno infatti ampie zone di sereno in tutta l'isola, però un minimo di instabilità va segnalato sul versante tirrenico della regione, in particolare nell'Ogliastra potrà formarsi qualche acquazzone, qualche temporale nelle ore pomeridiane e fenomeni per lo più isolati e di breve durata. In un contesto, ripeto, che risulterà anche ampiamente soleggiato e con temperature anche loro più estive che autunnali, si toccano ancora i 28-30 gradi, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo nel 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.
3: Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Una misura che potrebbe riguardare anche Cina ed India.
4: Trolley in viaggio, un mazzo di chiavi e una serie di porte dietro le quali si nascondeva una filiera dello stoccaggio della droga per oltre 414 kg di hashish. È il bilancio dell'ultima operazione degli investigatori della settima sezione della squadra antidroga della squadra mobile di Roma, che hanno arrestato a Guidonia Montecelio un 29enne di origini albanesi. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro.
3: Ha inseguito per strada una dodicenne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diez a Pinerolo in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla.
4: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Women dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
3: Il calcio: Roma-Inter in campo oggi alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dica, Dubbio a destra, Lulli, Molina e Sulè nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce: a destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto, in mezzo a Jones in vantaggio su Sucic.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra.
7: Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea. I
11: want to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
12: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
11: Globo Sport.
12: E intanto scopri i nuovi arrivi.
11: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
15: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
14: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
15: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
14: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
15: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
16: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna, buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
17: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato Romagnolo di Olbia.

0: presenta Caffè Corretto.
1: Martina De Idda, che è psicologa, psicoterapeuta, specializzata in psicologia della salute. Buongiorno Martina, un piacere davvero averti qua. Abbiamo bisogno di tutta una serie di coordinate un po' per poter fronteggiare il rientro, sia per gli studenti, perché tu segui i ragazzi e qualcuno che poi entreremo anche nel merito soffre di determinate patologie, ma non solo,
2: diciamo,
1: non sono patologie,
2: caratteristiche
1: infatti, termine sbagliato, nero cosciente, infatti ti ringrazio. Ma ci sono anche dei consigli che riguardano tutti noi, che sono universali. Esatto. Il rientro, partiamo da qua, il riadattamento.
2: Allora, grazie a voi per l'invito. Allora sì, il rientro è un momento di riadattamento, quindi ovviamente bambini, ragazzi, ma anche noi adulti, quando andiamo in vacanza non abbiamo orari, non abbiamo delle giornate strutturate, quindi invece adesso si deve in qualche modo dare un po' dei limiti a quella che è la libertà presa durante le vacanze. E ovviamente quindi è importante non aspettarci che sia bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze siano sprint al 100%, ma dobbiamo dargli il tempo di riprendere un po' in mano tutto quelle che sono le loro attività, perché non c'è solo la scuola, ma c'è lo sport, chi lezioni di piano, musica, insomma tante tante cose. Quindi ovviamente non possiamo aspettare che il sonno, l'attenzione, l'umore o la loro motivazione siano al 100%, ma bisogna quindi dargli il tempo, e quindi anche i genitori devono aspettarsi questo cambiamento piano piano. Però è importante, insomma, non focalizzarci solo sui bambini, ragazzi, però anche gli adulti e
1: vale
2: i genitori. Anche i genitori comunque vivono con questo momento con un po' di difficoltà, di ansietà, preoccupazione, soprattutto quando c'è il cambio di ciclo scolastico, quando si passa dalla scuola primaria alla scuola secondaria, perché ovviamente si cambia contesto, cambiano gli insegnanti, nuove regole, nuovi, insomma, tante aspettative e tante richieste poi che le scuole hanno anche nei confronti dei genitori. Un'attenzione particolare io la darei soprattutto a chi, come abbiamo detto prima, ha delle caratteristiche, come dire, che differenziano un po' dalla routine.
1: Abbiamo parlato anche della necessità di non attaccarsi agli schermi sia prima di andare a dormire sia al risveglio.
2: Esatto.
1: Questo vale
2: sì,
1: per tutti noi.
2: Ovviamente, come dire, interferisce ovviamente con tutti quei meccanismi del nostro cervello, che anziché in qualche modo rilassare e dare la possibilità così di spegnersi per riposare, invece attivano, così i bambini non riescono poi a fare anche tutte quelle ore di sonno che sono necessarie per essere poi attivi a scuola. Un'altra cosa molto importante è anche la colazione, l'alimentazione, perché il cervello per lavorare ha bisogno dello zucchero, dei carboidrati, e quindi una buona colazione la mattina è molto importante per l'attenzione, la concentrazione e l'apprendimento.
1: A maggior ragione per alcune figure che hanno delle caratteristiche particolari.
2: Esatto, soprattutto per i bambini che hanno disturbi specifici dell'apprendimento, ma anche per chi, ovviamente un'altra particolare rientro è molto complicato anche per chi ha il diabete, soprattutto per i genitori, perché se c'è, come ho detto prima, anche il cambio scolastico di ciclo, devono in qualche modo fare anche un lavoro preventivo, andare prima nelle scuole per conoscere l'insegnante, il dirigente, far presente che il bambino ha questa condizione, perché ci possono essere ipoglicemie, iperglicemie che devono essere gestite. In più c'è la merenda, il pranzo, a volte rimangono anche a pranzo questi bambini, e se fanno l'insulina con le penne deve essere il genitore che deve andare a scuola a gestire tutta questa situazione. Infatti ci sono molte mamme, soprattutto loro, che lasciano, perdono il lavoro e devono per andare appunto a scuola a fare l'insulina ai bambini. Questo ovviamente già, come dire, è uno stress, questa condizione, c'è un ulteriore stress dell'aver perso il lavoro, non poter più essere quella persona che era prima della malattia. Quindi, come dire, è un'ulteriore complicazione, un'ulteriore difficoltà di gestire anche il rientro a scuola, che, come dire, sono attività per la maggior parte delle persone normali, naturali, per chi invece ha il diabete è molto più complicato e va preventivato e organizzato prima, anche perché devono lasciare determinate cibi come i succhi di frutta, caramelle, che servono per aggiustare l'ipoglicemia, oppure invece devono lasciare uno spray nasale che serve anche quella per l'ipoglicemia grave, e vanno istruiti anche gli insegnanti. E purtroppo, nonostante in Sardegna abbiamo la più alta percentuale di diabete e di incidenza di diabete al mondo, ancora abbiamo realtà veramente difficili dove non si sa neanche cosa sia il diabete e come questo vada gestito.
3: E c'è dell'impreparazione appunto nel momento, esatto, in cui si devono fronteggiare delle situazioni.
2: Esatto, quindi pensate a un genitore che deve lasciare il proprio bambino, la propria bambina a scuola, e molti stanno fuori dalla scuola per essere sempre pronti ad agire quando necessario. Quindi è complicato, vanno supportate le scuole anche in questo, ovviamente, perché per quanto ci siano tanti bambini è complicato.
3: Il tempo a nostra disposizione sta terminando, però ci vogliamo soffermare su un passaggio, un consiglio che magari attraverso il tuo supporto possiamo dare ai genitori. Che domanda non si deve rivolgere ai bambini, ai ragazzi, agli studenti appena rientrano da scuola?
2: Fa un po' ridere, però non chiedete come è andata a scuola.
3: No, come?
2: Chiedete più che altro come stai. Perché ovviamente davanti abbiamo una persona, non abbiamo solamente uno studente, è appena uscito da scuola, e come anche noi adulti non vogliamo parlare del lavoro.
3: Allora, riproduciamo il dialogo che tu stessa hai segnato, insomma, come appunto, come,
2: esatto,
3: e come materiale, insomma, utile a me, insomma, per accompagnare.
2: Evitare,
3: quindi io ti chiedo, com'è andata a scuola?
2: Bene.
3: Cosa avete fatto?
2: Niente.
3: Invece cosa ti dovrei chiedere?
2: Come stai? Mettiamo al centro la persona e non lo studente.
3: In definitiva, lasciamo spazio. Non dobbiamo ottenere appunto il racconto.

0: Ditali, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta il dentifricio Colgate in confezione da due pezzi a 1,99 euro, la colorazione per capelli Sayos Palette a 6,29 euro e il detersivo liquido per pavimenti Fabuloso da 950 ml con sconto del 40%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
7: Caffè corretto.
8: Francesco Dumbito, che è il comandante del reparto operativo dei carabinieri.

0: invisibili, quelle fantasma, diciamo così, in cui rischiano di incappare gli anziani. Allora l'arma dei carabinieri non si stanca di dare questi consigli. Lei è qua anche per questa ragione, per il lavoro che fate sia in strada però sia anche di comunicazione.
1: Certo, è un po' la nostra funzione anche di prossimità sociale con il cittadino, quello comunque di aiutarlo, di venirlo incontro e di tenerlo in guardia nel caso di specie sulle truffe.
0: Allora, ci aiuti un po' a capire quali sono le truffe, quelle che si stanno diffondendo sempre più, anche di recente, anche in Sardegna e anche nel Cagliaritano.
1: Ci tengo innanzitutto a sottolineare l'importanza della collaborazione con chi subisce la truffa. Certo, la maggior parte delle persone sono tutte gente anziana, perché comunque è proprio nella psicologia del truffatore quello di avvicinare le persone anziane e di captarne la fiducia con varie tecniche che però a ben vedere sono sempre un pochettino le stesse, quindi qualche consiglio magari poi lo daremo su come approcciarsi anche con gente che non si conosce, perché spesso e volentieri o de visu o per telefono o dietro la tastiera di un cellulare c'è comunque una persona che non si conosce, che si spaccia come carabiniere, poliziotto, finanziere. Queste truffe sono numerosissime qui a Cagliari, oppure anche gente che si finge broker finanziario, promette dei guadagni stellari che poi di fatto non sono. È capitato un episodio in cui un cittadino ha versato su un falso conto corrente che poi era intestato a questo truffatore quasi 80.000 euro in prospettiva di guadagnarne il triplo, ma purtroppo così non è stato. E quindi questo rapporto con la popolazione e soprattutto la denuncia nelle nostre stazioni, che sono il presidio fondamentale, il presidio base dell'arma e che svolgono questa funzione di prossimità con il cittadino, è fondamentale e ci aiuta tanto.
0: E talvolta si fa anche leva sugli affetti degli anziani, quindi si fa riferimento a un incidente magari in cui è stato coinvolto un nipote,
1: familiare. La cosa fondamentale è ricordarsi che i carabinieri piuttosto che la polizia non chiedono mai un risarcimento per mettere in libertà qualcuno.
0: Certo.
1: Quindi già quando viene chiesto qualcuno che si spaccia come carabiniere e chiede dei soldi per mettere in libertà un familiare, una persona cara, già quello è un primo campanello d'allarme.
0: È in aumento però forse anche la percezione, la consapevolezza da parte degli anziani che magari chiedono aiuto, anche le denunce stanno aumentando, oppure ancora le persone non sono preparate a fronteggiare questa
1: situazione?
0: Guardi,
1: noi abbiamo fatto una campagna informativa come Arma dei Carabinieri sulle truffe, raggiungendo soprattutto gli anziani in punti strategici della loro vita quotidiana, quale può essere la parrocchia piuttosto che la farmacia, piuttosto che il medico curante. Noi lì siamo intervenuti lasciando dei volantini, delle brochure con dei consigli utili, molto semplici, piuttosto che a margine della celebrazione religiosa intervenire con i nostri comandanti di stazione e dare dei consigli utili su come prevenire questo tipo di reato.
0: Intervenire anche da noi in radio. Concludiamo il discorso appunto sui consigli da dare agli anziani, sul numero che devono fare. Si possono rivolgere ovviamente alle forze dell'ordine e ci dica, insomma, così completiamo questo tema.
1: Sì, sicuramente il numero da comporre è il 112, che è il numero di emergenza, quindi per qualsiasi dubbio su persone che si affacciano alla vostra porta, che vi chiamano, che si fingano carabinieri piuttosto che operatori dell'Enel, di qualsiasi agenzia di fornitura di energia elettrica, di gas, qualsiasi dubbio, chiamate il 112 e una risposta sicuramente vi verrà data. E i consigli sono molto molto semplici, però quello che ci tenevo un attimino a sottolineare, ci sono una serie di truffe che colpiscono per lo più gli anziani, ma noi abbiamo registrato anche tanti giovani dai 30 anni in avanti che sono colpiti da queste truffe, soprattutto quelle truffe nelle quali si promette un guadagno facile.
0: Ecco.
1: Questo è un dato che abbiamo rilevato ed è sempre più in aumento. Quindi non solo gli anziani vittime di truffe, le truffe principali per gli anziani sono quelle ovviamente del falso carabiniere, come abbiamo detto prima, del falso avvocato, piuttosto che del falso operatore dell'energia elettrica o del gas, che vanno a casa e che chiedono di mettere, solitamente la tecnica è questa, denaro e soldi in una busta da parte e poi verrà qualcuno a ritirarle. Però è da sottolineare questo tipo, viene chiamato in gergo il phishing, quindi un'email ingannevole, nella quale poi spesso e volentieri cliccando sul link, un link

0: link che rimanda a un sito internet nel quale si promettono investimenti e guadagni da sogno, tanta gente ci casca, perché poi inizia a fornire l'IBAN,
1: anche perché sono sempre più credibili con l'intelligenza artificiale, le grafiche sono sempre più vicine alla realtà, ci sono numeri reali anche di riferimenti, si creano, vero,
0: spesso,
1: dei numeri fissi che rimandano davvero,
0: che rimanda alle forze dell'ordine piuttosto che di recente una truffa che è stata commessa era proprio questa, una telefonata da un numero che richiamava quello di una stazione dei carabinieri e purtroppo poi ovviamente la vittima c'è cascata ed è stata derubata di tutti i preziosi che aveva.
1: Dobbiamo assolutamente fare attenzione a leggere,
0: non fornire mai i dati personali, e quando si rimanda a siti internet guardare sempre il sito, il nome del sito, perché lì magari ci sono errori di grammatica piuttosto che rimandi a un dominio inesistente, che però già sono un campanello di allarme.
1: Errori di grammatica, anche se con l'avvento dell'intelligenza artificiale lo strapotere, l'italiano insomma non proprio corretto si sta diffondendo, oppure l'italiano non proprio animato, diciamo, dagli esseri umani. Non posso farla andare via però senza fare riferimento alla situazione cagliaritana. Da una parte il versante sulla sicurezza, la situazione sempre più incandescente sul fronte dei migranti al centro di Monastir, perché richiamo in prima pagina, l'abbiamo letto prima, mi perdoni per questa incursione di contenuto, però lei è qua e non posso non fargli. La Cagliari, dopo l'accoltellamento e l'arresto per spaccio di un 17enne algerino, cresce la paura, non se ne può più, insomma questo è il clima da una parte. Poi dall'altra parleremo anche della situazione dello spaccio di droga e del traffici, dove la Sardegna spicca, però partiamo da qua, dalla situazione, dalla percezione anche della sicurezza che sta andando un po' ad abbassarsi.
0: Ma guardi, io sono da poco a Cagliari, però quello che ho potuto percepire anche in affronto ad altre grandi città dove prima ho prestato servizio, comunque la situazione a Cagliari è una situazione abbastanza tranquilla. Sì, ci sono dei fenomeni come ci sono in tutte le grandi città, ovviamente i grandi numeri fanno acuire questo tipo di percezione. Quello che noi come arma dei carabinieri, anche sotto l'egida della prefettura di Cagliari, garantiamo è un costante controllo del territorio, dove comunque le richieste di intervento delle più varie, sia per la commissione di reati che non da parte della popolazione, sono molteplici, e a tutte noi comunque cerchiamo di dare una risposta. Ripeto, non mi sento di parlare di un allarme sicurezza su Cagliari, anche perché dal nostro osservatorio non abbiamo questa percezione.
1: L'altra percezione invece però anche in quel caso sta prendendo le misure, sta raccogliendo tutte le informazioni, sta dialogando anche al di là dei suoi colleghi anche con i territori, la droga, questa centrale della droga sempre alimentata a Cagliari, perché parlano i numeri, parlano anche i sequestri.
0: Purtroppo la droga è un fenomeno a livello mondiale e quindi sempre più ci accorgiamo di giovani che fanno uso di questa sostanza per anche tante volte la curiosità di provarla. Però è ovvio che è una cosa che non conviene.
1: Ringraziamo davvero tanto Francesco Don Vito, che è stato qua il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Cagliari. Le auguriamo buon lavoro.
0: Grazie.
1: La stresseremo. Non le abbiamo chiesto che musica ascolta, però generi
0: vari. Vari, sì.
1: Allora, generi vari anche nella nostra puntata di oggi. Buon lavoro davvero, grazie infinite.
0: Grazie,
1: ancora.
0: Grazie a voi.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:28.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.
6: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
7: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
6: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
7: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
8: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
11: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
12: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
14: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
15: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
16: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
15: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
16: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
5: Caffè Corretto.
1: Mettete un'avvocata, una studentessa, una poliziotta, una panettiera, una ricercatrice, una violoncellista e viene fuori il team di ragazze che andranno a cimentarsi con coraggio in quella che sarà la Run Around del 2026, la nuova sfida di quest'anno. Ne parliamo subito con le nostre ospiti e poi c'è anche colui che ha ideato tutto questo lo scorso anno, ma che si farà da parte. I suoi allenamenti sono dedicati a un'altra sfida, però poi ne parleremo con Fabio Mulas. Intanto diamo il benvenuto a Esther Cozza ed Elena Riola. Buongiorno ragazze.
17: Buongiorno.
1: Eccole in simultanea. In simultanea però non correrete perché sarà prevista una staffetta. Che cosa farete? A partire da che date? Vi state allenando da diversi mesi? Siete seguite da un nutrizionista? Qual è la sfida? Elena, inizia tu.
17: Ecco qua. Allora, la sfida sarà fare tutto un giro dalla Sardegna, faremo 750 km a staffetta. Niente.
1: 750 km, la staffetta però quanto che turnazione prevede, in quanti giorni, a partire dal 14 al 18 ottobre, quali città toccherete?
18: Dunque, al giorno faremo 30 km a testa e quindi in tutto 150. E toccheremo diverse città della costa.
1: E vi state allenando in che maniera? L'allenamento è iniziato qualche mese fa.
18: Esatto.
1: Siete seguiti anche da un nutrizionista, appunto, dicevamo.
18: Da un coach, sì. È stata una cosa. L'allenamento è stato progressivo. Abbiamo iniziato facendo circa 5 allenamenti a settimana, invece ora abbiamo iniziato anche a farne doppi, perciò sia di mattina che di sera, quindi abbiamo raggiunto un totale di anche 7 allenamenti a settimana e pensiamo che più andrà, più si avvicinerà la data, più gli allenamenti aumenteranno e anche il carico di chilometri.
1: Qual è stata la scintilla e qual è stato il momento in cui avete detto sì a queste iniziative, a questa sfida?
18: Allora, inizialmente ero insicura sul fatto di riuscire a concludere questa sfida, però col fatto che stavo finendo le superiori, volevo subito abbracciare un nuovo obiettivo e quindi lavorare su un qualcosa, un progetto mio, e il fatto di farlo in gruppo è stato ancora più stimolante e poter vivere la mia terra pienamente so che sarà un'esperienza che mi arricchirà per sempre, insomma.
1: A proposito di vivere la tua terra, in realtà uno, lo spirito è anche quello, lo chiediamo appunto a Fabio Mulas che ha ideato questa corsa. Buongiorno Fabio. Uno degli spunti iniziali era proprio quello anche di promuovere la Sardegna. Tu eri stato fuori, poi avevi ripreso ad allenarti qua con lo sguardo appunto rivolto a paesaggi che accompagnavano i tuoi allenamenti, e da lì appunto è nata l'idea.
19: Sì, esatto, assolutamente. Diciamo che l'idea Run Around nasce proprio in questo senso qui. Diciamo che uno degli scopi principali, oltre alla prova sportiva, è proprio quello di scoprire la nostra terra, visitare le coste più belle, perché comunque è un percorso costiero, però ripeto, è proprio uno degli obiettivi principali, appunto sfruttare questa suggestività della nostra terra per sentire un pochettino meno la fatica quando andremo a fare i chilometri. Andranno in questo caso.
1: Esatto, andranno fatti. Perché in che maniera hai voluto coinvolgere questo gruppo di sportive?
19: Allora, diciamo che appunto c'è stato l'evento pilota dell'anno scorso che ci ha fatto innamorare di questa esperienza, e poi appunto parlando con i ragazzi e con le new entry del gruppo, del club, si è fomentata un pochettino quest'idea di volerlo fare al femminile, appunto proporre questa sfida che era stata fatta al 100% maschile. Abbiamo detto perché no, proponiamolo in modo diverso, diciamo, appunto. E parlando appunto con le ragazze che erano appena entrate, loro si sono gasate tanto per questa cosa, e quindi abbiamo deciso di esporlo al pubblico, farlo al 100% femminile, e abbiamo visto che abbiamo poi avuto tante candidature. È stata una sfida che è stata presa molto seriamente per le ragazze. Diciamo che abbiamo avuto un piccolo, nel nostro piccolo ovviamente, un piccolo boom di richieste di candidature, anche successivamente alla promozione delle candidature stesse. Ci fa strapiacere vedere delle ragazze che vengono magari da un contesto totalmente diverso, come può essere magari Esther, che comunque nella sua giovane età ha avuto un percorso anche sportivo magari totalmente diverso, vederla adesso fare una vita da atleta a tutti gli effetti, perché questo è, seguita a 360 gradi dal coach Stefano Piso, appunto, che segue la nutrizione.
1: E cosa prevede la vostra dieta, ragazze, in questo periodo? Elena.
17: Tanti carboidrati.
1: Sì. E quindi come scandita, insomma, la giornata dal punto di vista nutrizionale?
17: Dal punto di vista nutrizionale sicuramente c'è sempre una colazione, insomma, si è sempre imparati a mangiare prima, dall'allenamento anche dopo. Non si possono sicuramente saltare pasti. È molto importante tenere conto di tutti i macronutrienti che si assumono.
1: La staffetta partirà all'alba e terminerà al tramonto, ed è prevista una sorta di vita da camper anche a fare da contorno a tutto questo.
18: Esatto, sicuramente anche quello è una delle cose che più ci ha ispirato a partecipare, anche perché in questo modo siamo anche più unite come gruppo e riusciamo ad essere anche più autonomi, insomma, e a vivere anche meglio secondo me la Sardegna.
1: E chissà quali sfide vi attenderanno il prossimo anno, chissà, perché questo, diciamo, è una sorta di trampolino che poi vi porta a fare l'upgrade, secondo me, perché
19: qualcosa,
1: Fabio, che cosa stai preparando tu? E perché non partecipi, ma perché c'è una ragione.
19: Allora sì, vabbè, io apro e chiudo parentesi, parteciperò a una maratona un po' particolare, perché si svolgerà in Nord Corea, e appunto conoscendo la situazione lì sarà, però anche per il club ci sono tante cose in programma. A dicembre andremo in trasferta, andremo a fare una corsa fuori dalla Sardegna, perché diciamo che nei valori principali del club c'è anche quello di conoscere attorno a noi. Siamo molto fieri delle nostre origini, ma saremo a Roma per visitare la città, e sarà un modo anche per arricchirci. E poi altre piccole prove che stiamo già preparando per le ragazze per l'anno prossimo.
1: Insomma, allora, però torniamo alle coordinate in Sardegna.
19: Sì.
1: Run Around 2026, un evento che che seguirà appunto due linee guida, non l'abbiamo detto forse questo nello specifico, la prova appunto sportiva e la valorizzazione del territorio. Dal punto di vista sportivo si è formato appunto un team di cui avete detto che attraversa una serie di professioni, diciamo così, e anche generazioni. Fabio, ricordiamo l'evento, quando e se le persone potranno anche dare un supporto.
19: Sì, assolutamente. Allora, noi l'evento sarà dal 14 al 18 di ottobre, sarà appunto lungo tutto il perimetro della Sardegna, quindi toccheremo diversi comuni. Invitiamo tutti quanti ad accompagnare le ragazze a correre, perché avranno bisogno di supporto sia da parte nostra del team, ma anche di voi da casa. Potrete seguire le ragazze appunto
1: sulle pagine social, anche
19: sulle pagine social del Club F. E niente, siamo gasati, perché manca ormai solamente un mese e ci siamo ormai
1: di allenamenti pieni. Grazie infinite ragazze. Allora, buona preparazione,
18: grazie.
1: Buona corsa, Fabio.
19: Grazie
1: anche
19: mille.
1: A te,
19: grazie,
1: buona giornata,
19: Angela,
1: oggi
19: grazie.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Il 19 settembre arriva il Club Day Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto, per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club Day Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.
8: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Caffè corretto.
1: Parliamo della situazione di caos a Monastir, nella struttura per migranti. Il CAS, che dovrebbe ospitarne 300, invece ne ospita il triplo. È uno dei temi che affrontiamo subito con Carlo Rosas, della segreteria regionale del nuovo sindacato Carabinieri. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Carlo, buongiorno. La ringraziamo davvero, insomma, perché non è scontato essere qua con noi e raccontarci anche quello che vivete nella vostra quotidianità, con un'avvertenza anche che in contemporanea è in corso. Però andiamo a toccare tutti i temi, partiamo dalla sicurezza e dal caos che continua a esserci. Le risse sono all'ordine del giorno, c'è la questione della perimetrazione esterna, insomma facciamo il punto su Monastir.
2: Sì, ricordiamo che la struttura ha iniziato la sua attività di hotspot senza possedere le idonee caratteristiche logistiche di partenza.
1: È ricordiamo caratteristica... cosa significa hotspot,
2: sì,
1: per chi non ne fosse insomma aggiornato.
2: All'interno della struttura del CAS è stata individuata un'area dove vengono portate i nuovi giunti e le persone che sbarcano in Sardegna per procedere alle operazioni di verifica sanitaria e di identificazione, nonché tutte quelle relative alla richiesta eventualmente di asilo. Purtroppo quando si è iniziata l'attività c'era una carenza iniziale a cui abbiamo sopperito noi operatori con il nostro spirito di sacrificio. Questa situazione era tale evidente che ha avuto un riscontro anche a livello parlamentare, infatti ci sono state due interrogazioni parlamentari differenti che hanno evidenziato la criticità della situazione.
1: C'è una situazione in cui il numero ovviamente è superiore rispetto a quello che la struttura potrebbe ospitare, dicevamo.
2: Sì, abbiamo situazioni dove all'interno proprio dell'hotspot, che è il punto di identificazione, si arriva ad avere anche il doppio delle presenze, mentre nel CAS la struttura che insomma all'interno del quale si è sviluppato l'hotspot abbiamo anche il triplo delle presenze.
1: Nella giornata di ieri invece le persone erano circa 90, questo perché poi c'è la fase delle 48 ore, spieghiamo che cosa avviene e spieghiamo anche che si può verificare un contatto fra appunto i vari gruppi di migranti.
2: Sì, purtroppo non essendoci stata questa preparazione prima dell'inizio dell'attività non c'è stata una netta distinzione, dunque non c'è una perimetrazione della struttura e dunque nel momento in cui arrivano i nuovi migranti, quelli che stanno attorno, che sono già i richiedenti asilo, che sono ospitati dentro il CAS, cercano di avere un contatto. Questo ci mette in una grossa difficoltà da un punto di vista operativo, perché noi nel frattempo dobbiamo garantire il fermo di 48 ore per le operazioni di identificazione, ma questo dovrebbe avvenire senza che ci fosse un contatto diretto con quelle persone che sono già presenti. Dunque sembra quasi una situazione visivamente un po' come Sigonella. Abbiamo magari il pullman che è al centro da cui devono scendere i migranti, noi che accerchiamo il pullman per garantire la perimetrazione e attorno a noi invece si sviluppa tutta la presenza degli abitanti del CAS.
1: Che è una questione anche di misure sanitarie.
2: Beh, se dobbiamo garantire la verifica sanitaria delle persone che accedono, il fatto che loro abbiano un contatto fisico con quelli che sono già presenti, che poi hanno la libertà di muoversi all'interno del territorio, crea ovviamente una criticità.
1: E poi criticità che appunto dicevamo sono legate a certe situazioni incandescenti che si verificano all'interno e che richiedono una presenza chiaramente di un numero di personale che è insufficiente a coprire appunto determinate situazioni.
2: La nostra difficoltà è quella che ovviamente noi vorremmo lavorare unitariamente come previsto dalle nostre norme e come previsto dal nostro addestramento. Nel momento in cui la nostra presenza viene parcellizzata per anche le attività di identificazione, di accompagnamento, viene meno la possibilità di agire in quel senso. Del resto una squadra di ordine pubblico riesce a sopperire alle necessità di una manifestazione anche numerosa, ma nel momento in cui si va a smembrare perde di efficienza.
1: E cosa va a chiedere la segreteria del nuovo sindacato appunto dei Carabinieri?
2: Noi diamo atto del fatto che in funzione delle nostre dimostranze siano già stati fatti dei passi avanti. Ad esempio, adesso le attività di identificazione si svolgono nelle immediate vicinanze del posto dove le persone vengono ospitate, in maniera tale che non c'è la difficoltà, la criticità di fare questi spostamenti di persone all'interno del CAS. Ma manca ancora la perimetrazione esterna per rendere le aree isolate l'una dall'altra. E qua mettiamo in risalto il fatto che la nostra attività, il nostro sacrificio non può essere la soluzione alle esigenze emergenziali che si presentano.
1: Esigenze che, dico io, è legata anche alla presenza ipotetica, diciamo così, di abusivi. È necessario, insomma, anche evitare gli accessi indesiderati. Ci sono coloro anche che vogliono tornare dentro, insomma, una situazione molto complicata. C'è l'altro fronte anche che riguarda la vostra battaglia sindacale. Avete manifestato a Roma. Che battaglia è? E lamentate il fatto che 80 euro in busta paga siano in sostanza quasi una beffa.
2: Sì, noi con le altre sigle, che sono sigle rappresentative delle altre forze armate e della Guardia di Finanza, ci siamo uniti nel patto per la sicurezza e la difesa dei cittadini, e lo scorso 18 luglio siamo scesi in piazza a Roma con circa 6.000 partecipanti. Chiediamo una riforma contrattuale che separi le risorse per gli stipendi da quelle destinate all'operatività e alla specificità. Lo Stato deve finanziare la sicurezza con risorse dedicate, garantendo contratti, tutele sanitarie e previdenza dignitosa per chi serve il Paese.
0: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero

0: Latina Storia.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
2: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,9 euro, i prodotti De Cecco con sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,39 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna.

0: Latina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
8: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle

0: nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
1: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Borutta.
1: Radiolina, meteo.
2: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana nel complesso estivo in Sardegna, non mancheranno infatti ampie zone di sereno in tutta l'isola, però un minimo di instabilità va segnalato sul versante tirrenico della regione, in particolare nell'Ogliastra potrà formarsi qualche acquazzone, qualche temporale nelle ore pomeridiane e fenomeni per lo più isolati e di breve durata. In un contesto, ripeto, che risulterà anche ampiamente soleggiato e con temperature anche loro più estive che autunnali, si toccano ancora i 28-30 gradi. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Story.
1: Sono le 10:58.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e Risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
5: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
6: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese.
5: Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha annunciato l'interruzione su X spiegando che sono stati attivati i protocolli per il ripristino del servizio.
6: Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben 3 attività differenti. L'AI di Google Gemini, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a 3 sistemi protetti ricavando le apposite password.
5: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chievo nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica, punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime 4 partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
7: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso, ma per quello che è l'inizio del campionato, per quello che è stato questo inizio molto positivo da parte di entrambe.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Sì. Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Radio Lina, Radio Notizie.
16: Buongiorno da Teresa Piredda. L'energia pesa sempre di più sui bilanci delle micro e piccole imprese sarde. Il 76,5% ha registrato un aumento della spesa energetica nell'ultimo semestre e tra le aziende che hanno subito rincari il 45% segnala una crescita tra il 10 e il 20%, mentre il 19% ha dovuto fare i conti con aumenti superiori al 20%. Questo emerge da un'indagine realizzata dalla CNA. Tre persone sono indagate dalla procura di Oristano perché sospettate di far parte di una banda in grado di mettere a segno una serie di furti nelle aree di servizio ai danni distributori di carburante sulla statale 131. L'attività investigativa della polizia ha preso avvio a seguito di alcuni episodi che si sono verificati lungo la principale arteria stradale dell'isola. Resta in cella il 60enne di Assemini, arrestato nell'ambito dell'inchiesta contro la pedopornografia online condotta dalla polizia postale sotto il coordinamento della procura di Roma. La custodia in carcere è stata confermata dopo l'interrogatorio davanti al GIP del Tribunale di Cagliari, in cui l'uomo ha ammesso di aver scaricato un ingente quantitativo di foto e video di contenuti sessualmente espliciti con minorenni come protagonisti. Dopo un'estate tranquilla, in vasi semivuoti a Torpè e Dorgali, Bassa Gallura e Baronia quindi vanno verso nuove restrizioni. La prossima settimana sarà presa una decisione a Cagliari. Pubblicato il bando straordinario per i medici di famiglia, in Sardegna sono 561 le sedi vacanti, quasi 300 tra Cagliari e Sassari. Per quelle più difficili da coprire, la Giunta aveva già previsto a marzo incentivi fino a 2.000 euro mensili per due anni, che con ulteriore premialità possono arrivare a 3.700. Lo sport, il Cagliari in campo questo pomeriggio alle 15 sul campo dell'Udinese per l'anticipo della quinta giornata. Mina pronto per il suo esordio stagionale con De Jola riportato a centrocampo. In campo anche Romano e salvo sorprese Maldini convocati in azzurro dal CT Mancini per le gare di Nation League. E la Torres affronta questo pomeriggio il Forlì per la sesta giornata del girone B di Serie C. Finora 0 punti per i sassaresi lontani dal Vanistan, in casa invece già 3 vittorie grazie anche a un Di Stefano fuori scala. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
17: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
18: Tranquilla, andiamo da Globo.
17: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
19: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
18: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
21: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
22: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
21: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
22: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
23: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta i Danone Actimel in confezione da 6 per 100 grammi a 2,57 euro. La vaschetta gelato Algida Card Dora da 500 grammi a 3,39 euro. E i prodotti San Benedetto con sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11:29.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
6: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
12: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
13: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
14: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
15: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
16: Benvenuti a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi nello spazio e, perché no, sonde interplanetarie. Ma cominciamo col guardare il cielo di queste sere. Intanto Venere si osserva ancora. Subito dopo il tramonto è quella stella brillante che appare prima di tutte le altre. Così appare a noi un pianeta, Venere, che ricoperto da una densa atmosfera riflette la luce del Sole e appare così brillante. Abbiamo poi Saturno, che sorge poco dopo nella direzione opposta. Se Venere lo vediamo dove tramonta il Sole, Saturno lo vediamo dove sorge il Sole, quindi in direzione est. Sopra di noi ancora il triangolo estivo, ma la protagonista di queste sere è la Luna. Luna che proprio oggi si trova nella fase del primo quarto, infatti questa notte è celebrata dalla NASA con un evento che si propone dal 2010, che è chiamato la Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna. E allora perché non parlare della Luna, la nostra compagna di viaggio? E per questo è tornato a trovarci Ettore Perozzi, che ha associato all'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, divulgatore scientifico, e ha scritto il libro Luna Nuova, edito da Mulino. Bentornato, Ettore.
17: Grazie, mi fa molto piacere essere con voi di nuovo, e grazie dell'invito.
16: Così con te parleremo della Luna, ma prima di tutto lasciamo spazio alla musica.

0: Loredana Bertè e la luna bussò, perché la luna bussa nel cielo di queste sere, perché in questi giorni ricorre un appuntamento organizzato dalla NASA, la Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna, che viene proposta dal 2010 e a cui partecipano tantissimi luoghi nel mondo per parlare della Luna, della sua esplorazione e soprattutto farla osservare al telescopio. E anche il planetario partecipa a questi eventi ormai da 10 anni e faremo vedere la Luna in piazza Unione Sarda. Ma prima di tutto, Ettore, perché non raccontiamo qualcosa della Luna?
1: La Luna è una miniera di racconti, dalle favole alle storie scientifiche, è talmente presente nella nostra vita. E la cosa più interessante, secondo me, se uno dovesse definire la Luna, è proprio qualcosa che uno pensa di conoscere, ma in realtà non è vero. Riesce sempre a sorprendersi, c'è sempre qualcosa che non hai. Che non hai calcolato, che non torna con la Luna. E una cosa classica, proprio parlando di scienza, è proprio il fatto della posizione, no? Cioè, la Luna lo sanno tutti dov'è. Se io chiedo a qualcuno dov'è la Luna, quello si gira e me la fa vedere nel cielo. Non è come Venere, che ancora tuttora le persone che magari non si interessano anche un minimo di astronomia non sanno cos'è quella stella che appare. La Luna è la Luna. Però se poi la scienza, per esempio, a un certo punto cerca di capire, ah beh, sta lì, ma lì con quale accuratezza, che è un grande classico della scienza, deve misurare la scienza. Quindi, come faccio a sapere dove sta la Luna? Voglio una certa accuratezza e cosa va a finire? Che scopro che non è per niente facile calcolare la posizione esatta della Luna. Quando Newton, dopo aver scoperto la gravitazione universale, cioè il fatto che le orbite erano il risultato di un'attrazione gravitazionale, provò a calcolare la posizione della Luna con una certa accuratezza, non ce la fece, fu un grande fallimento, al punto che disse: la Luna mi fa venire il mal di testa, per cui il moto della Luna mi fa venire il mal di testa, per cui non me ne occuperò più. E se ne andò a battere moneta nella zecca dello Stato inglese.
0: Molto interessante questo aneddoto su Newton, che sinceramente non conoscevo. È perché la Luna è effettivamente difficile, sappiamo più o meno qual è la sua distanza dalla Terra, c'è una distanza media, 384.000 chilometri. Ma media, perché la Luna si muove su un percorso non circolare ma ellittico.
1: Non solo, è molto perturbata, nel senso che la Luna, se voi cercate di prendere l'effemerici, cioè l'orbita della Luna, e tracciare un'orbita, non vi viene un'ellisse, non si chiude, perché basta un'orbita perché la Luna, perturbata dal Sole, non riesca più a chiudere l'ellisse. Questo è un altro delle cose che ha fatto impazzire gli astronomi. Edmond Halley cercò di seguire il moto della Luna, una delle cose che fece per 18 anni, perché lui era convinto che il ciclo di ripetizione delle eclissi, le eclissi si ripetono ogni 18 anni, lo sapevano gli antichi caldei, avevano scoperto questa ripetizione ma non sapevano perché. Halley si mise in testa di seguire, di osservare la Luna tutte le notti per 18 anni, perché voleva capire, come infatti poi è stato dimostrato molti anni dopo, che se vogliamo chiudere l'orbita della Luna, beh, dobbiamo aspettare che faccia 18 anni con tutte le rivoluzioni che implica intorno alla Terra, e alla fine i due pezzetti dell'orbita della Luna si congiungono.
0: Senti Ettore, Aristotele pensava che la Luna fosse una sfera perfetta, in grado di riflettere in maniera diversa la luce del Sole, quello era stato capito, però fu Galileo in realtà a svelare la vera natura della nostra compagna di viaggio.
1: Eh sì, l'ideona di puntare il telescopio al cielo di Galileo, essendo stato il primo, ha provato un sacco di cose, satelliti di Giove, eccetera, ma certo anche la Luna, perché è stato il primo a vedere le montagne, a vedere che la Luna non era appunto la biglia liscia che poi, per motivi anche religiosi, in quel periodo doveva esserci, cioè, essendo il cielo, doveva essere lo specchio della perfezione, e la perfezione era un cerchio, una sfera, non era certo un oggetto un po' sbruzzoloso. Certo. Però da Galileo, sì, scusa.
0: No, vai tranquillo, Ettore.
1: No, dicevo, da Galileo in poi, quello che aveva visto Galileo, cioè che la Luna non era liscia, quindi smentendo Aristotele, però ha avuto varie interpretazioni, cioè perché la Luna era così, perché era così sbruzzolosa, cos'erano tutte quelle macchie che si vedevano. E devo dire che fino a neanche tanto tempo fa, fino a 50 anni fa, nei libri di scuola ancora c'era scritto che i crateri lunari, si era capito che c'erano i crateri, si vedeva questi crateri, ma chi li faceva quei crateri? Beh, all'inizio sembrava che fossero una sorta di emanazione vulcanica, cioè qualcosa di caldo che faceva aveva fatto venire una specie di bolla di calore sulla Luna e poi era esplosa lasciando un cratere. E solo in realtà abbastanza recentemente, per quanto ormai sembra strano perché lo sanno tutti, quei crateri lunari sono degli impatti dei meteoriti, dei grossi dei pezzetti di asteroidi, sono una memoria storica di tutto quello che è accaduto dalle parti della Terra registrata sulla Luna, impatti cosmici che la Terra ha cancellato per via dell'erosione, della vita, eccetera, eccetera, e sulla Luna sono rimasti lì, è la nostra memoria, la Luna.
0: Eh sì, perché con le sue cicatrici ci racconta anche la storia della Terra e mi è fatto venire in mente il mio esame di maturità dove di fronte all'insegnante di scienze raccontavo della Luna e l'origine dei crateri e lì avemmo un dibattito perché lei era convinta, come raccontavi tu, che si scriveva nei libri di storia di scienza del passato, che quei crateri fossero di origine vulcanica, mentre oggi invece sappiamo che la loro origine è dovuta agli asteroidi. Centinaia di migliaia di crateri più grandi di 1 chilometro, la Luna è veramente uno spettacolo da osservare al telescopio e noi invitiamo tutti a recarvi in un luogo dove si può osservare in queste sere perché vale la pena sempre vederla e la si vede molto meglio con i telescopi di oggi rispetto a come la vedeva Galileo Galilei. Ettore, ci sentiamo dopo la pausa. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete contattarci via WhatsApp e Telegram.

0: Working on the Moon dei Police, Camminando sulla Luna, perché oggi la protagonista del nostro appuntamento è la Luna che è protagonista di un evento internazionale, la Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna, voluto dalla NASA dal 2010 e che vede tanti luoghi del mondo dove si puntano telescopi verso la Luna per farla vedere a tutti quanti. Ora, per parlare della Luna che stiamo raccontando qui a Una Finestra sull'Universo, è tornato a trovarci Ettore Perozzi, che è associato all'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, è un divulgatore scientifico, nonché membro del Comitato Scientifico del Planetario dell'Unione Sarda, e sulla Luna ci ha scritto un libro, Luna Nuova, edito da Mulino. Allora, Ettore, parlavamo dei movimenti della Luna, del fatto che Newton ci sbatté la testa tanto che poi rinunciò, pur avendo in mano la teoria della gravitazione universale, a capirne tutti i movimenti, e c'è un aspetto che a molti lascia un po' confusi: il fatto che la Luna giri attorno alla Terra, abbia il giorno e la notte, e poi alla fine però ci mostri sempre la stessa faccia.
1: Eh sì, questa è la grande particolarità della Luna rispetto a altre cose che noi vediamo, però non è una cosa rara nel Sistema Solare, nel senso che è il risultato dell'esistenza delle maree, che è un fenomeno macroscopico che conosciamo tutti. Le maree sono collegate alla Luna, anzi, diciamo, per rassicurarci, rassicurare anche sul povero Newton, la dimostrazione che le maree erano collegate alla Luna fu uno dei più grandi successi della gravitazione universale che lui si era inventato, quindi dimostrare il fatto che le parti più vicine, più sotto alla Luna, erano più attratte di quelle al centro o all'emisfero opposto e quindi gli oceani formavano un rigonfiamento, è stata veramente la spiegazione delle maree che prima venivano semplicemente annotate.

0: Perché tutto questo è importante per la rotazione della Luna? Perché le maree, c'è un meccanismo che si instaura a quel punto. La Luna va più lenta della rotazione della Terra, perché la Luna ci mette un mese a girare intorno alla Terra, la Terra su se stessa 24 ore. Quindi in qualche modo il rigonfiamento che si è formato viene trascinato via dalla Terra e quindi per attrito. L'attrito degli oceani sul fondo del mare la rallenta, quindi la durata del giorno aumenta. La Luna, si vede questo bozzo che l'anticipa e quindi viene tirata in avanti e quindi va in orbite sempre più lontane. Quindi il risultato è che la Luna e la Terra, la Luna si allontana dalla Terra. Prima che succedesse questo, però, quindi quando si fermerà questa cosa? La prima cosa che è successa è stata che la Luna ha cominciato a rivolgere sempre la stessa faccia, cioè il suo periodo di rivoluzione è uguale al suo periodo di rotazione. Il finale di tutta questa storia sarà quando anche la Terra rivolgerà sempre la faccia alla Luna, quello si chiama quando saranno bloccate in una configurazione di equilibrio mareale. Quindi questo è il motivo per cui la Luna rivolge la stessa faccia alla Terra. È più piccola e si è evoluta prima, ci ha messo di meno a bloccarsi
1: Però
0: dal punto di vista delle maree.
1: affinché dalla Terra si possa vedere, cioè ci possa essere questo accoppiamento fra Terra e Luna, dove Terra e Luna si guarderanno, come racconti dal planetario, come due innamorati, non è una cosa di domani, ci vorranno
0: No, no, no,
1: miliardi di
0: sì,
1: anni.
0: è vero, ci vorranno miliardi di anni. Sì, diciamo che la cosa così curiosa è che quando succederà questo bloccaggio completo, allora ci sarà metà della Terra che ci sarà sempre la Luna in cielo e vedrà cambiarne le fasi, ma senza mai spostarsi da dove sta nel cielo, e l'altra metà che non la vedrà mai. Quindi questo sarà il finale lontano.
1: Come accade sulla Luna, del resto, se ci fossero abitanti sulla Luna, quelli che stanno nel lato che ci mostra sempre vedrebbero la Terra ferma e immobile nel cielo e con piccole oscillazioni, e dal lato nascosto non vedrebbero la Terra. E tra l'altro, poi sull'uomo sulla Luna c'è stato. Quanti uomini sono andati nelle missioni Apollo sulla Luna?
0: Dunque, i moonwalkers, quelli che hanno camminato sulla Luna, sono 12, quindi quella è stata un'impresa incredibile. Ancora oggi, i cospirazionismi, quelli che dicono che non siamo mai stati sulla Luna, in un certo senso possono essere anche giustificati, perché sono andati sulla Luna negli anni 60 con una tecnologia, immaginatevi, computer degli anni 60. È stata veramente un'avventura straordinaria. Tant'è vero che un commentatore televisivo dell'epoca disse: ma come fa quando Kennedy disse andremo sulla Luna entro la fine del decennio, era il 61, disse: ma come fa un paese che ancora non ha le lavatrici che funzionano bene a pensare di andare sulla Luna? Voi immaginatevi una lavatrice degli anni 60, era tutto tranne che affidabile. Eppure ci sono riuscite ed è stata veramente una grandissima avventura. E il motivo poi per cui non ci siamo più tornati per tanto tempo, ed è di questo periodo invece il grande ritorno alla Luna che c'è stato, beh, un po' è legato a un problema proprio pratico, cioè andare sulla Luna, abbiamo visto proprio la rotazione della Luna, dire che il periodo di rivoluzione è uguale a quello di rotazione vuol dire che il giorno lunare, cioè il periodo in cui viene illuminata tutta la Luna, dura 14 giorni. Beh, allora un conto è andare lì, stare un paio di giorni e poi tornare indietro. L'energia dove la prendiamo? Dal Sole. Oppure ci siamo portati delle cose che ci hanno un paio di giorni di autonomia.
1: Certo.
0: Ma invece, se dovessimo stare di più, per esempio fare una base lunare, beh, per 14 giorni saremmo sulla Luna al buio totale e senza nessuna fonte di energia. E quindi quella è stata la grande differenza, perché il passo di tornare sulla Luna per rimanerci è stato rimandato fino a oggi, in cui pensiamo invece di poterlo fare.
1: Infatti si sta anche pensando per la futura colonizzazione della Luna con basi lunari proposte dagli americani, ma non solo, anche i cinesi, di usare dei reattori nucleari lì sulla Luna per alimentare nei 14 giorni e più di buio le basi lunari, che inizialmente probabilmente saranno semipermanenti, perché ormai la corsa alla Luna è ricominciata, ne abbiamo parlato tanto, una finestra sull'universo quest'anno, Artemis 2. E forse è assieme alle eclissi di Luna, di Sole, è l'evento di questo 2026 dal punto di vista dello spazio. E quindi in questa notte dedicata alla Luna non possiamo non raccontare del fatto che l'uomo ci vuole tornare, però anche dell'importanza che hanno avuto le missioni spaziali degli anni 60, perché gli astronauti sono ritornati sulla Terra con campioni di roccia lunari. E quei campioni di roccia ci hanno permesso un po' di ricostruire la storia della Luna.
0: Sì, perché i campioni di roccia hanno permesso di dare una datazione assoluta attraverso i metodi dei radioisotopi, eccetera, a quella che fino a quel momento era una scala relativa, cioè si vedeva quali terreni erano sopra gli altri, quindi erano posteriori o anteriori, però non si aveva una scala precisa. Quello che si pensa adesso è che la Luna in realtà sia un oggetto che da miliardi di anni ha finito di evolversi, e quindi c'è un oggetto che è iniziale, probabilmente il risultato di un grosso impatto di un planetoide, insomma di un quasi pianeta all'inizio del sistema solare, quando c'erano molte più corpi celesti in giro tra la Terra e un corpo celeste che si chiama Theia, e che ha generato, poi ha rimescolato la Terra e ha creato un anello di detriti intorno alla Terra, che poi si è coagulato nella Luna. La Luna, che poi si è raffreddata, è stato oggetto di un intenso bombardamento meteoritico, ha una storia, appunto, è una finestra la Luna è sostanzialmente una finestra sul passato remoto della Terra.
1: E quindi con questi campioni abbiamo ricostruito la difficilissima storia della Luna, che è nata da questo impatto cosmico che tra l'altro ha originato la Luna dalle simulazioni attuali in poche ore. Senti Ettore, ti ringrazio molto per essere venuto oggi a trovarci qui una finestra sull'universo, e invito tutti i nostri ascoltatori.
0: Posso aggiungere una cosa?
1: Dimmi pure.
0: Una cosa sola, perdoni, per finale. Per dire perché la Luna è così affascinante, quando mia figlia in un viaggio guardava dal finestrino, dopo ore e ore che camminavamo c'era sempre la Luna nel finestrino, ha detto: papà, ma la Luna ci segue sempre. Ecco, questo è il fascino della Luna.
1: E allora l'invito è ai nostri ascoltatori, e perché no anche a te Ettore, a guardare la Luna in queste sere. Venite al planetario dell'Unione Sarda in piazza Unione Sarda a trovarci, noi la facciamo vedere tutti i mesi, perché la Luna è uno spettacolo che merita e che ci fa capire quanto siamo piccoli rispetto alla grandezza dell'universo. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris, e cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 12:00.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante UE Kaja Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
7: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Nella vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
8: L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale.
7: Durante alcune verifiche di sicurezza, il modello AI Gemini di Google si è connesso autonomamente ad internet ed ha violato diverse reti aziendali. Come rivelato dal Wall Street Journal e dal Financial Times, è il primo incidente di questo tipo per Mountain View, dopo che casi analoghi avevano interessato i modelli OpenAI e Anthropic.
8: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
7: Il calcio: Roma-Inter in campo alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dicà, dubbio a destra Lulli Molina e Sulè nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce, a destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto. In mezzo Jones in vantaggio su Sucic. I nerazzurri giocheranno con il lutto al braccio e in memoria di Sandro Mazzola.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Buongiorno da Teresa Piredda. L'energia pesa sempre di più sui bilanci delle micro e piccole imprese sarde. 76,5% ha registrato un aumento della spesa energetica nell'ultimo semestre e tra le aziende che hanno subito rincari il 45% segnala una crescita tra il 10 e il 20%, mentre il 19% ha dovuto fare conti con aumenti superiori al 20%. Questo emerge da un'indagine realizzata dalla CNA. Tre persone sono indagate dalla procura di Oristano perché sospettate di far parte di una banda in grado di mettere a segno una serie di furti nelle aree di servizio ai danni distributori di carburante sulla statale 131. L'attività investigativa della polizia ha preso avvio a seguito di alcuni episodi che si sono verificati lungo la principale arteria stradale dell'isola. Resta in cella il 60enne di Assemini, arrestato nell'ambito dell'inchiesta contro la pedopornografia online condotta dalla polizia postale sotto il coordinamento della procura di Roma. La custodia in carcere è stata confermata dopo l'interrogatorio davanti al GIP del Tribunale di Cagliari, in cui l'uomo ha ammesso di aver scaricato un ingente quantitativo di foto e video di contenuti sessualmente espliciti con minorenni come protagonisti. Dopo un'estate tranquilla in vasi semivuoti a Torpè e Dorgali, Bassa Gallura e Baronia quindi vanno verso nuove restrizioni. La prossima settimana sarà presa una decisione a Cagliari. Pubblicato il bando straordinario per i medici di famiglia, a Sardegna sono 561 le sedi vacanti, quasi 300 tra Cagliari e Sassari. Per quelle più difficili da coprire, la Giunta aveva già previsto a marzo incentivi fino a 2.000 euro mensili per due anni, che con ulteriore premialità possono arrivare a 3.700. Lo sport, il Cagliari in campo questo pomeriggio alle 15 sul campo dell'Udinese per l'anticipo della quinta giornata. Mina pronto per il suo esordio stagionale, con De Jola riportato a centrocampo. In campo anche Romano e salvo sorprese Maldini, convocati in azzurro dal CT Mancini per le gare di Nation League. E la Torres affronta questo pomeriggio il Forlì per la sesta giornata del girone B di Serie C. Finora 0 punti per i sassaresi lontani dal Vanisan, in casa invece già 3 vittorie grazie anche a un Di Stefano fuori scala. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
14: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornate le offerte per l'Oktoberfest. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Raffo in bottiglia da 450 ml a 99 centesimi, la birra Paulaner da 50 cl a 1,29 euro e la birra Peroni in Etris da 33 cl a 2,49 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
15: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
16: Il 19 settembre arriva il Club dei Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto, per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club dei Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere. Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
0: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it.

0: passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
1: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
0: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
2: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta il dentifricio Colgate in confezione da due pezzi a 1,99€. La colorazione per capelli Sayos Palette a 6,29€ e il detersivo liquido per pavimenti Fabuloso da 950 ml con sconto del 40%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
13: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
14: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
15: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
18: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
17: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
18: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
19: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40. Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna. Mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi. Noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
6: Radiolina Meteo.
7: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana nel complesso estivo in Sardegna, non mancheranno infatti ampie zone di sereno in tutta l'isola, però un minimo di instabilità va segnalato sul versante tirrenico della regione, in particolare nell'Ogliastra potrà formarsi qualche acquazzone, qualche temporale nelle ore pomeridiane e fenomeni per lo più isolati e di breve durata. In un contesto, ripeto, che risulterà anche ampiamente soleggiato e con temperature anche loro più estive che autunnali, si toccano ancora i 28-30 gradi. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 13:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la Russia sta attaccando gli alleati ucraini da circa 5 anni nell'ambito di un aumento delle preoccupazioni sul continente europeo riguardo a un'escalation della guerra ibrida portata avanti dal Cremlino. Penso che tutti siano d'accordo, ha aggiunto rispondendo a una domanda di un giornalista durante uno scambio con la stampa alla Casa Bianca. Trump non ha fornito ulteriori dettagli sulla minaccia.
3: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
4: Nasr al-Din Amer, vice capo dell'autorità per i media degli Houthi e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba, ha affermato che non siamo in guerra con l'Italia né desideriamo che essa venga coinvolta in atti ostili contro il nostro paese o che sostenga atti di aggregazione contro la nostra nazione e il nostro popolo. Attualmente, dice, siamo in guerra con il nemico saudita che da 12 anni assedia e attacca il nostro paese, aggiunge Amer, dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita in cui è stato colpito un velivolo F-2000 italiano.
3: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45.
4: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
3: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Kiev nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica a punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime 4 partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
5: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso.

0: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno da Teresa Pirei. Dal 30 settembre scade il periodo di non belligeranza. Con la firma del decreto del ministro della difesa Guido Crosetto tornano le esercitazioni militari a Teulada. Da giorni sfilata di mezzi nel sud della Sardegna, sulla statale 130, sulla 126 e sulla strada provinciale 2. L'energia pesa sempre di più sui bilanci delle micro e piccole imprese sarde. Il 76,5% ha registrato un aumento della spesa energetica nell'ultimo semestre, tra il 10 e il 20%, è quanto emerge dall'indagine realizzata dalla CNA. Tre indagati, uno dei quali finito in carcere in un'operazione della polizia che a Oristano ha individuato i presunti componenti di una banda ritenuti gli autori di una serie di furti ai danni di distributori di carburante e aree di servizio lungo la statale 131. Durante i colpi, in orario notturno, venivano portati via in prevalenza tabacchi e denaro. La diga del Liscio attiene a mettere al sicuro la stagione irrigua in Gallura. Nel bacino ci sono circa 75 milioni di metri cubi d'acqua, pari al 72% della capacità complessiva. Una situazione che segna una netta differenza rispetto ad altre aree del nord Sardegna, come in Baronia e nella Nurra. 40 anni fa la visita a Cagliari e Carbonia di Madre Teresa di Calcutta, un momento storico. L'abbraccio oggi con il borgo di Sant'Elia, la messa a Bonaria, l'incontro con i pazienti ricoverati all'ospedale Brozzo. Lo sport, Cagliari in campo questo pomeriggio alle 15 sul campo dell'Udinese per l'anticipo della quinta giornata. Mina pronto per il suo esordio stagionale, con De Jola riportato a centrocampo. E in campo ci sono anche Romano e salvo sorprese Maldini, convocati in azzurro dal CT Mancini per le gare di Nation League. La Torres affronta invece nel pomeriggio a Forlì per la sesta giornata del girone B di Serie C. Finora 0 punti per i sassaresi lontani dal Vanisan. In casa invece è già 3 vittorie, grazie anche a Di Stefano. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
8: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
9: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Ogni grande traguardo inizia da una scelta. Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
11: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
10: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
11: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
10: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
12: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.

0: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Inequivocabilmente Pan.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro.

Il 19 settembre arriva il Club Day Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto, per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club Day Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa sabato 3 ottobre per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
3: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
4: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
6: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso e Spagnulo, Chef Pascucci, Hiro, Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
3: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Radiolina Meteo.
10: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana nel complesso estivo in Sardegna, non mancheranno infatti ampie zone di sereno in tutta l'isola, però un minimo di instabilità va segnalato sul versante tirrenico della regione, in particolare nell'Ogliastra potrà formarsi qualche acquazzone, qualche temporale nelle ore pomeridiane e fenomeni per lo più isolati e di breve durata. In un contesto, ripeto, che risulterà anche ampiamente soleggiato e con temperature anche loro più estive che autunnali, si toccano ancora i 28-30 gradi. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle?

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
4: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
5: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi sul territorio tedesco.
4: Andiamo in Medio Oriente, almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Haaretz. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora una ristretta cerchia di giornalisti internazionali, lo riferisce l'emittente Channel 12.
5: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%, cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
4: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuno, scatterà settimo davanti a Di Gian Antonio. Alle 15 la Sprint Race, domani gara lunga alle 14.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno da Tarzapira. Dal 30 settembre scade il periodo di non belligeranza. Con la firma del decreto del ministro della difesa Guido Crosetto tornano le esercitazioni militari a Teulada. Da giorni sfilata di mezzi nel sud della Sardegna, sulla statale 130, sulla 126 e sulla strada provinciale 2. L'energia pesa sempre di più sui bilanci delle micro e piccole imprese sarde. Il 76,5% ha registrato un aumento della spesa energetica nell'ultimo semestre, tra il 10 e il 20%, è quanto emerge dall'indagine realizzata dalla CNA. 3 indagati, uno dei quali finito in carcere in un'operazione della polizia che a Oristano ha individuato i presunti componenti di una banda ritenuti gli autori di una serie di furti ai danni di distributori di carburante e aree di servizio lungo la statale 131. Durante i colpi, in orario notturno, venivano portati via in prevalenza tabacchi e denaro. La diga del Liscio attiene a mettere al sicuro la stagione irrigua in Gallura. Nel bacino ci sono circa 75 milioni di metri cubi d'acqua, pari al 72% della capacità complessiva. Una situazione che segna una netta differenza rispetto ad altre aree del nord Sardegna, come in Baronia e nella Nurra. 40 anni fa la visita a Cagliari e Carbonia di Madre Teresa di Calcutta, un momento storico. L'abbraccio oggi con il borgo di Sant'Elia, la messa a Bonaria, l'incontro con i pazienti ricoverati all'ospedale Brozzo. Lo sport, Cagliari in campo questo pomeriggio alle 15 sul campo dell'Udinese per l'anticipo della quinta giornata. Mina pronto per il suo esordio stagionale, con De Jola riportato a centrocampo. E in campo ci sono anche Romano e salvo sorprese Maldini, convocati in azzurro dal CT Mancini per le gare di Nation League. La Torres affronta invece nel pomeriggio a Forlì, il Forlì per la sesta giornata del girone B di Serie C. Finora 0 punti per i sassaresi lontani dal Vanisan. In casa invece è già 3 vittorie, grazie anche a Di Stefano. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
11: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
10: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
11: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
10: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
17: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
18: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto esiste.
19: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
21: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
22: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
23: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
24: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Boruta, dal 17 al 20 settembre torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
2: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta. Radiolina ti porta allo stadio con la radiocronaca in esclusiva del Cagliari. Sport in diretta.
4: Buon pomeriggio amici di Radiolina, ben ritrovati, nuovo appuntamento con le dirette del Cagliari. Quinta giornata di campionato, rosso-blu chiamati a continuare il momento positivo. Avversario di oggi l'Udinese in questa prima gara di fatto del sabato della quinta giornata. Si gioca in contemporanea anche Bologna-Torino. Ieri Monza-Sassuolo con la vittoria del Monza per 2-1 sui neroverdi. Ma noi ovviamente ci concentriamo sul Cagliari, che ha iniziato alla grande il campionato, 3 vittorie nelle prime 4 giornate, una striscia da record come abbiamo avuto modo poi di approfondire anche durante la settimana. Io però sono curioso di sapere le scelte di mister Fabio Pisacane per quest'oggi, visto che ha sempre puntato sulla stessa formazione nelle prime 4 uscite, ma oggi non dovrebbe essere così, giusto Lele?
5: Buon pomeriggio al curioso Roberto Carta e ai tanti curiosi anche all'ascolto di Radiolina, mentre come sentite nel sottofondo la festa è cominciata anche qua al Blue Energy Stadio. Poi diremo anche qualche curiosità su questo bellissimo stadio nuovo di proprietà della squadra friulana. Sì, è cambiato qualcosa perché non c'è Fazzini e c'è Mina. Cambia molto perché Mina è in difesa, De Iola molto probabilmente verrà sistemato in attacco, a meno che non ci sia qualche altro cambiamento anche di modulo. E Maldini invece confermato dal primo minuto assieme a Polmendi in attacco. Vediamola subito la formazione delle Cagliari che affronterà l'Udinese di Runjanić, squadra che ha cominciato male in questo campionato, 4 punti in 4 partite. Oggi ritrova Zaniolo titolare, ma procediamo con calma. Caprile in porta, Zepedro, Mina, Rodriguez, così come l'abbiamo ricostruita noi, mi sembra abbastanza scontato. Winx, Romano, dopo De Iola, i 4 centrocampisti, poi vedremo come si sistemeranno. Maldini, Mendy, con dopo immagine Maldini dietro Mendy e quindi con De Iola che va a prendere il posto di Fazzini. Sul centro sinistra in panchina Sherry, Radunovic, Kofler, Aurelio, Sugawara, Liteta, Gagliardini, Falera, Massolen, Cervo, Fazzini, Sule, Sugamele e Kevin Carlos. Panchina molto ampia di Cagliari, molto meno dell'Udinese che porta oltre i due portieri solo 8 giocatori di movimento in panchina. Ci sono tanti infortunati, Piotroschi, Solè, anche il giovane difensore promettente di cui si parla veramente tanto tanto bene anche in ottica nazionale per quanto riguarda l'Udinese, che è l'italo tedesco Matteo Palma, che non c'è neanche tra i convocati. E quindi andiamo a vedere la squadra friulana che schiera in campo Coglie in porta, Abancua, Cabasele e Bosse sono i 3 difensori centrali. Ecco perché poi volevo vedere la formazione del Cagliari, anche se sembra tutto chiaro e tutto scontato, però è chiaro che potrebbe esserci anche qualche modulo che potrebbe cambiare, non credo, ripeto, però lo mettiamo come possibilità, anche se gli diamo 1-2% al massimo. Per continuare la formazione dell'Udinese abbiamo detto appunto i 3 difensori, poi Vojvoda, Kastrom e poi Miller e Camara, Zaniolo e Kelekamp, Kenan Davis è l'attaccante, il finalizzatore della squadra friulana. Questo per quanto riguarda i 22 in campo. Abbiamo detto che l'Udinese ha pochi giocatori in panchina, Mrozek e Padelli sono i due portieri, Bertola, Zanoli che torna dopo un grave infortunio al ginocchio, Lovric, Zarraga, Chavetadze, Unai Gomez, Gueye e Bayo per completare la panchina di Runiec. Per completare invece le informazioni, l'arbitro è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, è un analista finanziario di 44 anni, 14 precedenti con l'Udinese, 3 vittorie, 4 pareggi e 7 le sconfitte, 22 precedenti col Cagliari, 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Curiosità, ha diretto 3 gare tra Udinese e Cagliari, la prima al Sant'Elia nel maggio 2015, vinse Cagliari 4-3, poi 2 in Friuli nel 17, 0-1 gol di Gio Pedro e l'ultimo nel novembre 24, 2-0 con gol di Luca Davis e con l'espulsione per doppia munizione nel primo tempo di Antoine Makumbu, che oggi è una nuova avventura a Genoa con la Sampdoria. A te Roberto.
4: Grazie Lele, che sicuramente avrà il suo da fare per la radiocronaca di oggi con i nomi dei giocatori dell'Udinese, che sicuramente non sono facili da pronunciare. Sono già arrivati tanti messaggi al numero WhatsApp 340 87 15 015. Iniziamo a leggerne qualcuno con i tifosi che sono molto fiduciosi, dopo tutto, dopo il grande inizio di campionato non potrebbe essere altrimenti. Sandra da Semini, buona partita a tutti, speriamo bene, l'Udinese mi sembra un po' tosta ma confido nel mio Cagliari, ci scrive. Poi Roberto da Quartu, ciao ragazzi, siamo tutti fiduciosi anche per l'ottimo inizio di campionato, firmerei per un pareggio anche se spero fortemente in una vittoria che ci farebbe volare, non avrei cambiato formazione però. Questo ovviamente è un tema perché come ci scrive anche un altro ascoltatore, Valerio da Cagliari, Pisacane non è fedele al detto secondo cui squadra che vince non si tocca, speriamo che abbia ragione. Nelle prime 4 giornate aveva scelto sempre gli stessi 11 con De Jola in difesa e Fazzini a centrocampo, poi in un ruolo in realtà un po' ibrido, con libertà di allargarsi, salire comunque anche in avanti, dare una mano anche in fase di inserimento. La scelta ricade su De Jola, che rispetto a Fazzini ha ovviamente caratteristiche molto diverse, sicuramente ha più fisico, contro una squadra fisica come l'Udinese la scelta di Pisacane potrebbe anche avere una sua logica. Poi ovviamente la parola sarà come sempre al campo. Altri messaggi come quello di Simona, buon pomeriggio da Castelmilino, un abbraccio a tutti i tifosi, con anche

0: Robi da Trento, forza Cagliari, giochiamo a viso aperto e poi si vedrà. Io sono ottimista, ci scrive Guido, per me segnano di nuovo Mendy e Maldini e trionfiamo, quindi un bis di quanto è successo una settimana fa a Bergamo. E poi Torre da Simacis, ciao a tutti, visto che siamo diventati una squadra da battere la vinciamo anche oggi noi per 3-1, quindi c'è anche chi si lancia nei pronostici. Aspettiamo ovviamente altri vostri messaggi anche per sapere un po' cosa ne pensate di questo cambio di formazione. Ricordiamo, per chi si fosse collegato solo ora, c'è Mina al posto di Fazzini, quindi De Jola dovrebbe scalare a centrocampo, poi vedremo un po' in campo come saranno schierati gli 11 rossoblu, però diciamo che la formazione dovrebbe essere un 4-3-2-1 con De Jola che va di fatto a giocare sul centro-sinistra, con Maldini e dopo alle spalle di Mendy. Un'altra soluzione potrebbe essere forse una difesa a 3 anche per andare a specchio rispetto all'Udinese, con De Jola magari impiegato da braccetto. Però Lele, se ci senti, vorrei un tuo commento anche su questo, vedere Zé Pedro e Obert sulle fasce come quinti mi sembra forse un po' troppo.
1: Non ti ho sentito, scusa, Zé Pedro e Obert sulle fasce?
0: Se dovesse giocare con la difesa a 3, quindi De Jola confermato in difesa insieme a Mine Rodriguez, sto provando un po' a vedere alternative.
1: Sarebbe
0: rispetto
1: una difesa a 5, chiaramente.
0: Esatto, una difesa a 5, però con due giocatori come Zé Pedro e Obert.
1: Difficilissima, ma visto che l'Udinese gioca a 3 dietro, ogni tanto Pisacane ci ha abituato a un modulo un po' speculare rispetto all'avversario. Questo l'anno scorso, quest'anno la formazione è sempre stata la stessa. Ed è la prima volta che cambia, e non credo però che cambi modulo, ma semplicemente con De Jola che sarà più avanzato a centrocampo, chiaramente con caratteristiche completamente diverse da Jacopo Fazzini, però la fisicità che è stata segnalata anche nell'Udinese, con De Jola chiaramente dà centimetri, forza ed energia in più da quel punto di vista, soprattutto sulla linea mediana. Io credo che, a parte Davis che è un signor attaccante, il centrocampo dell'Udinese, considerati anche i due trequartisti, è un centrocampo assoluto di assoluto livello. Quindi la mossa di rinforzare il centrocampo con De Jola, Bossi, Fazzini ci sta tutta, ecco perché gli do al massimo un 2% alla possibilità di un modulo a 3, che sarebbe chiaramente una difesa a 5,
0: che vedrebbe di fatto una linea con 5 difensori centrali. Lele ci ha anticipato della fisicità dell'Udinese, ne ha parlato anche Pisacane in conferenza stampa, allora sentiamo anche questo estratto.
2: Negli ultimi anni diciamo che non è la prima volta che partono così, poi ovviamente il campionato vale per noi come vale per gli altri, non si riscrive a settembre, e non si cambiano gli obiettivi in base a quello che uno sta facendo a settembre. È una squadra che ha dei valori fisici e tecnici di seconda fascia. Quando parlo di seconda fascia la metto dietro quelle che lottano per entrare in Europa, per cui sicuramente è una squadra che però ha anche dei difetti, come ce li abbiamo tutti, e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare al massimo le nostre armi per poter evidenziare questi difetti.
0: Quindi la mossa di De Jola si potrebbe leggere anche in questo senso. De Jola ovviamente sulla linea dei centrocampisti. Ancora i vostri messaggi al 340 87 15 015. Giuliano da Modena, e come all'ascolto anche oggi, saluti a Lele, a tutto lo staff. Oggi gara tosta, l'Udinese c'è superiore fisicamente, ma noi abbiamo tecniche ed entusiasmo, un pareggio mi andrebbe bene. Non è, Giuliano, non sei

0: a Bergamo, quando ha preferito far entrare per gli ultimi minuti Kofler al posto di Mina. Però Mina resta un giocatore importante anche per status, per esperienza, che può dare quel qualcosa in più quando sta bene, che l'abbiamo visto in questi anni, non sempre l'abbiamo visto al 100%, quando al 100% è uno dei difensori sicuramente meno simpatici della Serie A, quello a prescindere dalla sua condizione. Però anche un problema per gli attacchi avversari. Dall'altra parte invece, magari quando ha qualche dolore, non è al 100%, a volte ha lasciato, così come il resto della squadra, in particolare lo scorso anno mi viene in mente qualche partita, non è stato sicuramente impeccabile come in altre occasioni. Mancano circa 10 minuti al fischio d'inizio. Ricordo il numero, se volete continuare a mandarci messaggi anche durante la gara, 340 87 15 015. Ricordo anche il cambio di formazione, che vi trova abbastanza d'accordo, almeno dai messaggi che ci avete mandato, ovvero con appunto il ritorno di Mina e l'avanzamento di De Jola al centrocampo al posto di Fazzini, almeno così la stiamo leggendo. Matteo da Pirri: ciao ragazzi, questo Cagliari mi ricorda il Cagliari di Sor Carletto quando ci qualificammo in UEFA. Forza Casteddu. Lele: se segna Maldini fai il tuo urlo alla brasiliana. Per Maldini sarebbe, se dovesse segnare, ovviamente ce lo auguriamo, il terzo gol consecutivo, perché ha firmato la vittoria contro il Lecce, ha segnato il gol decisivo anche sul rigore a Bergamo, e sarebbe sicuramente una ciliegina sulla torta, ma credo che a prescindere un ragazzo come Maldini baratterebbe volentieri magari dei punti con la terza per la stagionale. Intanto vi ricordo sempre 340 87 15 015. Tornerei da Lele, se ci sente, al Blue Energy Stadium per capire anche un po' com'è l'atmosfera, perché dovrebbero esserci tanti tifosi nel settore ospiti.
1: Sì, esattamente 530 sottofondo, come sentite è abbastanza importante, anche se le presenze qua al Blue Energy Stadium non sono da sold out. Inganna un po' l'occhio questo bellissimo stadio, veramente bello, queste poltroncine colorate, sembra quasi che lo stadio sia sempre pieno, sempre vuoto, perché non si distinguono le persone praticamente dove sono occupate o meno. Molto bella la tribuna qua centrale, completamente coperta con i seggiolini tutti neri, devo dire la verità, salvo i posti, le file più in giù. Ricordiamo che la capienza di questo stadio è abbondante per una città come Udine, che però ha conosciuto anche l'Europa relativamente da poco, quindi ci sta anche che sia stata prevista una tribuna così ampia. Devo dire la verità, salvo le file più inferiori, c'è un bel colpo d'occhio anche qua in tribuna. Sono 530 nel settore ospite, tifosi delle Cagliari, ripeto, non sold out neanche nella curva nord di questo stadio. Dicevamo, prima partita sotto il segno della sostenibilità, perché l'obiettivo è quello di, secondo le norme UEFA, anche le intenzioni UEFA, i protocolli UEFA, di rendere sempre più sostenibile anche il calcio, e quindi 400 tifosi dell'Udinese e anche forse qualcuno del Cagliari che si è aggiunto sono arrivati allo stadio in bicicletta. Non hanno fatto tantissimi chilometri, però qualche chilometro l'hanno fatto. Si sono incontrati in piazza Primo Maggio, li abbiamo visti anche noi alla partenza venendo allo stadio, e poi sono andati verso appunto l'ex stadio Friuli. E poi l'altra cosa è l'iniziativa con i mezzi pubblici, perché chi andava allo stadio oggi con il pullman o con i mezzi pubblici

Il minuto di perfetto, quasi perfetto silenzio. L'applauso prima, l'applauso dopo, per ricordare un grandissimo del calcio italiano, anche dalle nostre parti, aveva avuto delle apparizioni in qualità di direttore sportivo, se non sbaglio, un bel po' di anni fa, ma rimane il suo apporto anche alla nazionale per quanto riguarda gli sportivi italiani, quel duello con Rivera dal punto di vista sportivo a Messico 70, indubbiamente ha lasciato pagine importanti nel calcio italiano, nell'Inter chiaramente. Lui che è stato figlio di uno dei grandissimi del... un altro grandissimo del calcio italiano, cioè Valentino Mazzola. Tutto pronto qua a Udine per l'inizio della gara, per questa quinta giornata del campionato di Serie A. Sarà il Cagliari a battere il calcio d'inizio, come dicevamo. È proprio quel Daniel Maldini, settimana difficile per lui particolare, speriamo che sul campo possa dimostrare di non averlo subito tecnicamente ciò che è successo nello scorso weekend, che magari, come diceva Roberto prima, possa segnare la sua terza rete consecutiva. Tutto pronto qua, dicevo, a Udine per il calcio d'inizio. Il signor Manganiello fischia in questo momento la partenza di questa gara tra Udinese e Cagliari. Tra poco riepilogheremo tutte le formazioni, le due formazioni. Intanto un fallo di Romano sulla tre quarti difensiva dell'Udinese, subito aggressivo il Cagliari che schiera Caprile in porta, Zé Pedro, Mina alla sua prima in campionato, Rodriguez, Obert, Winx, a dopo Romano De Iola, Maldini, Mendy. L'Udinese con Okoye, Abanqua, Cabasele, Bosse, Voivoda, Castro, Mille, Camara, Zaniolo e Kerekam Davis. In campo pochi italiani, bisogna dire la verità, uno dell'Udinese, cioè Zaniolo, gli altri sono tutti in panchina, Padelli, Bertola e Zanoli. Nel Cagliari, oltre Caprile, lo svizzero italiano Romano, De Iola, Maldini e poi chiaramente altri a fianco a Pisacane in questo primo tempo. Subito una palla riconquistata da Winx e poi Maldini sbaglia il passaggio all'indietro per De Iola, che si sistema sul centro-sinistra, confermata la difesa a 4 in questo momento, anche se a dopo in questo momento sta seguendo Camara, palla di nuovo recuperata da Maldini, poi Obert mette ordine, fa respirare la squadra, va all'indietro da Ier Mina col suo numero 26, col taglio di capelli praticamente a zero, Romano di prima per cercare di nuovo Maldini e poi De Iola preso in controtempo, ma poi Mendy va a servire il Romano che interviene un po' duramente ma riesce con Winx a tenere la palla tra i piedi e poi Zé Pedro, aggressiva chiaramente anche la squadra di casa, a dopo va centrale su Harry Winx, l'inglese guarda intorno, poi va a servire De Iola che deve calarsi nella parte diversa, Zaniolo, primo pallone toccato per il numero 10 al ritorno dopo l'infortunio muscolare, va verso il centro per Kelecam e Adopo va a strappargli il pallone all'indietro, un po' di pericolo con Zé Pedro, continua il Cagliari a manovrare vicino alla linea di fondo, poi il lancio in avanti, Zé Pedro oggi con la fasciatura alla mano, il ricordo di Adopo e quel pestone di Bergamo, Zaniolo riprende la palla Romano, saranno compagni di convocazione fra qualche giorno. Romano va a trovare Maldini sul cerchio del centrocampo, supera la linea mediana il Malda, poi si ferma sull'attacco di Abanqua, poi Ober molto bene, va verso l'area di rigore, ancora Ober, è pressato un giocatore udinese, poi in due il rimpallo e poi è Bosse che va a servire largo Camara vicino all'area di rigore, il lancio del numero 11, colpo di testa di Zé Pedro, Maldini la mette giù sulla tre quarti offensiva, poi Romano, Winx, si fa vedere Zé Pedro e riceve nella metà campo dell'Udinese, ancora il portoghese, il cross è basso, Cabasele va a rinviare con l'esterno e riparte la squadra friulana, non in modo veloce, qualche mugugno anche dalla tribuna, e poi Voivoda, l'ex giocatore delle Como, prima delle Como anche Aventura Torino, era in procinto di arrivare a Cagliari questa estate, poi alla fine saltò tutto e a questo punto, e poi dopo chiaramente il Cagliari, la cessione anche di Zappa e l'arrivo di Sugawara in rosso-blu per quella fascia destra, Voivoda molto adatto al anche la posizione avanzata sulla fascia, mentre c'è un fallo di Zaniolo con un pestone su un giocatore delle Cagliari, cartellino giallo, è stato un po' duro su Adam Obert e dopo 4 minuti

0: ammonito Nicolò Zaniolo, anche lui, come dicevo, convocato con Romano in nazionale. Adesso Zaniolo va a chiedere al signor Manganiello di Pinerolo le motivazioni, quasi ignorato. Zoppicante Obert e calcio di punizione per il Cagliari. Signor Manganiello, dicevamo, è assistito dai signori Bianchini di Perugia. Pistarelli di Fermo, quarto uomo è Antonio Rapuano di Rimini, al VAR ci sono Francesco Cosso di Reggio Calabria e Davide Gersini di Genova. Tanto il pallone al limite dell'area di rigore del Cagliari, con Mina che va all'indietro da Caprile, il rinvio del portiere oggi in divisa fosforescente, si tengono Cabasele e Mendy, va di testa all'indietro Voivoda a servire Okoye, che va a servire il pallone fuori dall'area di rigore, un po' distratti anche i difensori dell'Udinese e anche lo stesso portiere, poi palla recuperata perché tutti i giocatori del Cagliari erano girati. E mossa di nuovo per il centrale dei tre, cioè Cabasele. Ancora Cabasele avanza, Mendy lo pressa, poi Cabasele va a destra e scarica da Voivoda, l'indietro ancora per Abanqua, 22enne irlandese. Una rete a Milano, a San Siro, anche per lui. E Bosse, cambio gioco, di nuovo per Abanqua. Voivoda, poco oltre la linea mediana, va in lungolina per Zaniolo, interviene bene Rodriguez, e poi Obert, e poi De Iola, sbagliato il passaggio per Maldini, recupera ancora la retroguardia friulana. Iniziato il sesto minuto a Udine, sempre 0-0 tra le due squadre. Camara attaccato da dopo, costretto a ritornare all'indietro, ma proprio a metà campo. Poi cede il pallone al regista della squadra, che è capitano Castrom, a Banqua, si va a destra ancora per Zaniolo, all'indietro per Voivoda, si accentra un po', poi vai col pallone proprio su Castrom, che riceve centralmente, va a puntare Romano, poi scarica per Ebosse, il cross di Ebosse al centro, Rodriguez, il pallone lì, Zaniolo, il sinistro alto, colpito anche Mina involontariamente nel tiro da parte di Nicolò Zaniolo. Zaniolo neanche va a chiedere scusa, chiaramente non era un gesto volontario nella rincorsa del tiro, forse ha tenuto il piede un po' alto, non lo so, sinceramente non ho neanche il monitor di servizio per valutare. È rimessa al fondo comunque per il Cagliari, battuto, si è rizzato Geremina, un pallone di Caprile contro sole per Zepedro, ma anche fuori misura, e la rimessa laterale per l'Udinese sul settore di sinistra offensivo. Camara all'indietro per Ebosse, e si ritorna sul cerchio del centrocampo da Cabasele, che scarica a destra per Abanqua. Zaniolo molto arretrato, De Iola su di lui, Castron, sbagliato il passaggio, lo recupera Maldini nella metà campo del Cagliari, trattenuto, si ferma e fischia anche il direttore di gara, quindi calcio di punizione per il Cagliari nella propria metà campo. Sul settore centrale c'è Winks, c'è Mina e dice ci penso io, ma Winks dice di ritornare all'indietro, infatti batte sul colombiano. Scambiano ancora i due, si va anche da Rodriguez in verticale per De Iola, centrale per Maldini che lascia sfilare e conquista la superiorità numerica. Mendy, centrale, il destro di Mendy che sfiora il palo alla sinistra di Okoye, che si era gettato, un tiro non fortissimo ma molto preciso, e il destro del numero 31, gasato dal gol a Bergamo che l'ha sbloccato, ha tentato una cosa coraggiosa e per poco non sorprendeva l'Udinese. Attenzione adesso alla squadra friulana con Kellenkamp, interviene anche Kenan Davis, prende il pallone, c'è Mina davanti a lui, gli ribatte la sfera, l'ultima a toccare è Mina, primo corner per l'Udinese che arriva all'ottavo minuto di gioco. Va a battere lo stesso Nicolò Zaniolo, mentre il direttore di gara, consuete raccomandazioni soprattutto a Davis e Mina. Va a battere Zaniolo proprio sotto lo spicchio dei tifosi del Cagliari, che non si sente da qua ma dai gesti inequivocabili dimostrano il poco affetto verso il numero 10 di Udinese. Il cross verso il centro, colpo di testa liberale di Juanchi Rodriguez, e ancora il pallone verso Zaniolo, troppo arretrato, non aggancia il numero 10, è rimessa laterale per il Cagliari, non un minuto, 8 e mezzo esattamente il primo tempo, 0-0, lì nello studio.
1: Fratelli Orru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orru, in via Santa Gilla 81. Chiama 070 28 3609.
2: In trasferta o allo stadio, scendi in strada da titolare. Assicurazione auto da 134 euro l'anno. Tante opzioni, scegliamo insieme la migliore. In Sardegna, viaggia protetto con soffiettiassicura.it.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
4: Sport in diretta.
5: Decimo minuto, 0-0 tra Udinese e Cagliari, linea Lele.
6: Grazie, grazie Roberto. Nel frattempo non è successo nulla qua al L'Energy Stadium, se non un tentativo di impostazione da parte di Romano in verticale verso Mendy, che ha scopato non benissimo e poi è andato però a contrastare il giocatore udinese mettendo in out laterale. Adesso è possibile palla di nuovo per la squadra di casa. 0-0 il risultato dopo 10 minuti di questo primo tempo. Ci prova l'Udinese a destra con Vojvoda, ancora De Jola su di lui e poi Miller che va a trovare Bosse, infiltrante per Camara vicino alla linea di fondo, ribatte dopo del secondo calcio d'angolo per l'Udinese. Bravo anche in questo caso Michel Adopo. Camara è molto molto veloce, pericolosissimo nelle sue proiezioni offensive, è andato a chiuderlo mentre stava tentando di fare il cross verso il centro dell'area di rigore. Secondo corner quindi per l'Udinese, c'è uno Zaniolo molto libero sull'esterno dell'area di rigore, lontano dal centro. Attenzione il colpo di testa di Mina, la ribattuta e poi Miller, stop e va proprio da Zaniolo che adesso però è con Obert. Il cross di Zaniolo verso il centro, ancora Jeremina a ribattere, poi è Kellenkamp, lascia Castron per il proprio compagno, è molto bravo De Jola a intervenire, Maldini a intervenire e può ripartire il Cagliari con Adopo contrastato, palla rubata dalla parte dell'Udinese, molto bravo in questo caso mi è sembrato Ekelenkamp, mentre lo stesso Ekelenkamp va da Ebos e si ritorna nella metà campo dell'Udinese per cominciare una nuova manovra per i padroni di casa. Zaniolo all'indietro per Abanco, applaude Kostar Lunic, va fissato in 38 gol in stagione l'obiettivo per la squadra friulana, diciamo che i 5 di Milano non aiutano a stare nella media di uno a partita. Ancora Abanco, Zaniolo, l'Udinese col pressing del Cagliari, Derry Wins, ottima la sua partita a Bergamo e costringe Miller a tornare dal proprio portiere, poi si ritorna a sinistra da Ebos, la sua stagione giocato nel Torino. Sbaglia Zaniolo, non si intende con Castrom e quindi palla recuperata da Zé Pedro che scambia con Adopo, si ritorna da Zé Pedro e poi Jeremina all'interno dell'area in rigore. Wins rischia un po' il Cagliari ma chiaramente è il gioco della squadra rosso blu, infatti palla persa ma poi riconquistata da Romano, riparte il Cagliari, Maldini sul cerchio del centrocampo, tenta il dribbling su Abanco, poi Castro gliela prende e attenzione Camarava verso l'area di rigore, ancora il numero 11, il sinistro ribatte Mina, non riesce Adopo, pericolosa in fase offensiva Camara. 4 gol in 95 presenze in Italia, il cross verso il centro, interviene Rodriguez e poi Obert a liberare, c'era la posizione irregolare in partenza sul cross da sinistra e quindi ci sarà un calcio di punizione per il Cagliari allo scoccare alla conclusione del 13° minuto di questo primo tempo. Un tiro anche se non importa ma pericoloso quello di Mendy, un po' di superiorità dal punto di vista del palleggio da parte della squadra di casa dell'Udinese, però nessun tiro degno di nota se non quello di Zaniolo che però era abbondantemente alto e anche a largo verso la destra di Caprile. Colpo di testa di Cabasele a anticipare Mendy, il pallone finisce direttamente da Okoye che la raccoglie con i piedi, la scarica a sua banca, c'è Vojvoda libero e viene servito. Il kosovaro va centralmente, poi trova libero Miller, ma il passaggio era sbagliato, interviene per un attimo dopo con Camara, ma palla ancora tra i piedi della squadra di casa, sempre 0-0, sta concludendo anche il 14° minuto, ancora banco. Zaniolo, supero Deiola che stava facendo la finta di trattenerlo, ma stoppato troppo in avanti Zaniolo, che chiaramente al ritorno in campo dopo, se non sbaglio, 3 giornate, e non sembra il miglior Zaniolo, non poteva essere

0: Bologna, grazie a un gol di Bernardeschi, il nuovo Bologna di Palladino, 1-0 sul Torino. Torniamo a Udine invece con Lele Casini.
1: Una bella azione di Maldini, un contropiede che poi è stato portato anche con l'apporto di alcuni compagni, tra cui Ober, che è stato servito in area, poi il passaggio verso di nuovo verso il centro invece di tirare per il numero 33. E l'azione è sfumata, poi dopo riconquistata la palla, Romano è andato al tiro con il destro, non il suo piede. Parata centrale di Okoya, Moncaglieri che ha fatto capire di poter essere molto pericoloso, soprattutto quando riesce a trovare l'imbucata in mezzo. Intanto ancora Wins recupera l'ennesima sfera davanti alla propria area di rigore, poi Deiola. Maldini si gira, piroetta su Voivoda, poi scarico per Robert. Wings, il Cagliari riparte dalla propria linea difensiva con Jeremina. La finta del lancio lungo, poi il pallone affidato di nuovo all'inglese. Maldini stava per intervenire Davis nel passaggio, nel tracciante per Mina. Il pallone ancora tra i piedi della squadra rossoblu. Romano non si intende con Zepedro, e comunque con la mano fasciata gli fa segno di ok. Bella l'idea di Romano di prima per la corsa di Zepedro, che però era rimasto fermo, non era scattato, stava rientrando all'indietro, quindi chiaramente preso in contropiede, non ha potuto proseguire nell'azione. Rimessa da fondo per l'Udinese. Okoye va a servire a banco. Ricordiamo nell'Udinese le gravi mancanze, da noi l'ho recuperato questa giornata, ma Solé sicuramente è un giocatore importantissimo nella linea difensiva. Lo stesso Piotroschi a centrocampo, un ottimo ricambio, molto spesso utilizzato come titolare anche nella scorsa stagione. Non inizio il campionato felice dal punto di vista degli infortuni per Postarruni e ci prova ancora l'Udinese con Abanco, che però ritorna all'indietro sul cerchio del centrocampo. Cabasele va in presa in Mendy e Bosse. Centrale per Mille, che si alterna col Castro in cabina di regia. Eccolo qua lo svedese che va a destra da Voivoda, si propone sulla linea di destra. Ancora Voivoda, le finte su Deiola, poi il passaggio all'indietro per Kellenkamp, arretrato. E poi Cabasele, rincorso da Mendy, ritorna alla propria metà campo, scarica da banco. Ci prova di nuovo l'Udinese centralmente con Miller. Trova i boss, un po' di spazio, supera la linea mediana il numero 77. Poi si ferma, cede ancora a De Kellenkamp. Ottimo inizio per lui con due gol in quattro partite. E poi di nuovo a destra da Voivoda, ma il Cagliari è bello, compatto, e quindi costringe l'Udinese a ritornare nella propria metà campo quando si sta concludendo anche il 21esimo minuto e ci avviciniamo al primo quarto di gara, a metà di questo primo tempo. Zaniolo all'indietro per Miller, ancora per Zaniolo, ci prova il numero 10 ad accendere la luce. Ancora Zaniolo che cede per Camara, centrale per lo scozzese Miller, che trova a destra Voivoda, o meglio voleva trovare Voivoda, poi è Obert che rilancia in avanti, ma fuori misura, è rimessa al laterale per la squadra di casa.

0: pericoloso 1-1 contro Cabasele, e con l'intervento anche di Ebosse ammonito Kallström, quindi il capitano della squadra friulana, dopo Zaniolo al minuto 23. Ammonito anche il numero 8 dell'Udinese e calcio di punizione per il Cagliari. Brillante Daniel Maldini, sicuramente molto meglio rispetto alla partita vista a Bergamo. Ci sta piacendo molto questo primo tempo di Daniel Maldini. Tanto il Cagliari ritorna alla propria difesa con Romano che va a cedere a Mina. A dopo, ancora per Romano, subito in verticale per ritrovare la dopo, poi Mendino aveva capito che poteva magari essere utile per lui questo pallone. Palla recuperata dall'Udinese. Inizia il 24esimo minuto di questo primo tempo, sempre 0-0 Udine, tra Udinese e Cagliari. Voivoda, Kallström, Miller, e poi si va dai Bosse, centrocampista aggiunto nella manovra friulana. Ancora Kallström, a destra per Voivoda, l'uno contro uno contro Obert, il passaggio per Zaniolo vicino alla linea di fondo, ci va Juanchi Rodriguez, fuori dall'area di rigore Zaniolo, va verso il centro, il destro altissimo, il rugby varrebbe tre punti anche se non un calcio da fermo, da parte di Miller che fa ok ai compagni, ma sicuramente da rivedere il tiro di destro del centrocampista scozzese, mentre rimessa al fondo per il Cagliari. All'interno dell'area di rigore Mina va a cedere a Caprile che non vuole rischiare, va in avanti verso Mendy. Cabasele riesce a anticiparlo e poi Bosse completa l'opera di riconquista del pallone, andando da dietro, andando verso dietro, verso il proprio portiere, e può ripartire la difesa friulana. 0-0 ancora, non tantissime emozioni, potenziali azioni che però non sono state concretizzate da una parte e dall'altra, oppure tiri, solo quello di Mendici ricordiamo che ha sfiorato il palo alla sinistra di Okoye, poco altro in questa prima metà di primo tempo. A Banqua, ancora un bello spunto da parte numero 14, settore di destra, ne ha tre intorno e alla fine è Maldini che ruba la palla con l'aiuto di Over, una palla ceduta male a Davis, il pallone in aria, Davis sfiora il palo. Dicevamo a Vara di occasioni ghiotte, e beh questa è sicuramente ghiotta per il numero 9 inglese dell'Udinese, se l'è creata lui, è vero l'errore da parte delle Cagliari in ripartenza, però bravo lui poi a tenere il pallone, andare in diagonale che ha sfiorato il palo alla destra di Caprile che era proteso in tuffo. Intanto il direttore di gara dice a Mina che c'è un pallone vicino alla bandierina dall'altra parte, il pallone è tirato da Zaniolo, è rientrato in campo, Mina non ci voleva andare, alla fine l'arbitro ha chiesto a Kelly Camp di andarci lui, Mina si è rifiutato, non fa parte dei suoi compiti quello di andare a togliere il pallone dal campo, che ci andassero gli altri. Il rinvio di Caprile verso Mendy, un po' troppo isolato in avanti, colpo di testa di Kallström e poi Winks, De Jola, ancora Kallström, la riconquista della sera, Zaniolo in mezzo a due, palla recuperata da Obert e poi ceduta a De Jola a sinistra per Maldini vicino alla linea mediana. Maldini vede Obert, poi lo ignora, si accentra, va da De Jola, riesce con una scivolata a servire Winks, poi Romano, parte il Cagliari dall'altra parte, c'è a dopo, l'ha visto Romano, a dopo col sole in faccia, stoppa molto bene, la mette verso il centro, voleva metterla verso il centro, poi la finta, Maldini all'indietro per Romano, il sinistro, forse la deviazione, no, c'è la posizione irregolare di a dopo, trascorsi 15 secondi da quel momento, però questo è il regolamento, questo è il protocollo, bisogna accettarlo. Altra potenziale azione importante del Cagliari, non gestita benissimo, dopo poteva anche tentare la stoccata, anche se non fa parte del suo curriculum, però è entrato in area, era molto vicino alla porta, cercava un compagno per appoggiarsi al tiro, poteva tirare direttamente lui, ma comunque sarebbe stato tutto inutile. 26:40, sempre 0-0 Udine, in linea allo studio.
1: I colori che amiamo? Il rosso e il blu. E quelli per rinnovare casa li trovi da Cifadda. Per il tuo fai da te, scegli chi gioca sempre in prima linea. Con Cifadda, forza Cagliari, sempre!
2: Carlo Forte Tonnare, l'unico e originale.

0: nella tonnara di Carloforte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
1: Acentras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia. www.acentras.it.
2: Sport in diretta.
3: Stiamo avvicinando alla mezz'ora del primo tempo, sempre 0-0 tra Udinese e Cagliari. Abbiamo visto prima il replay, a dopo effettivamente è partito in posizione di fuorigioco, forse poi sul tiro di Romano c'era anche una deviazione. Lele, a te.
4: Grazie, quindi abbiamo visto correttamente anche nello sviluppo dell'azione, c'era stato un tocco del giocatore dell'Udinese, però tutto inutile perché era partito in posizione regolare Miscela dopo, però è un fattore anche da quelle parti, con Camara molto avanzato spesso dopo può trovare un po' di spazio, anche se lui non è una classica ala, non velocissimo, però ha dimostrato di sta adattando questo ruolo importante per Pisacane. Intanto Banco ha costretto a ritornare nella propria metà campo, a cedere il pallone a Cabasele, poi si va da Ebosse, il lancio del numero 77 in verticale, Zepedro di testa per ancora dopo e poi all'indietro ancora per Zepedro, le finte di Zepedro, poi al centro, passaggio sbagliato ma anche il fallo di Camara su Zepedro in ritardo. Noi avevamo sentito un fischio, forse non arrivato dal direttore di gara, poi quello successivo del signor Manganiello, il calcio di punizione per il Cagliari, e meno male che c'è stato il calcio di punizione perché era stato ceduto un pallone pericolosissimo vicino all'area di rigore. Intanto Camara dal 5 a Zepedro, per adesso partita all'insegna della sportività tra le due squadre. Calcio di punizione battuto con Wings che va a scaricare su Rodriguez, all'indietro per Caprile, a sua volta per Mina, largo a destra. Di nuovo Caprile che effettua il rinvio verso Adopo, Camara di testa, meglio e Boss, Maldini, poi Wings, ancora in ritardo Davis. Si lamenta con Wings, sicuramente se vanno a dire in inglese madrelingua. Obert per Mendy sul filo fuori gioco, forse in posizione irregolare, poi cede a Obert e poi a dopo si continua perché non ha continuato verso l'area di rigore il Cagliari, quindi si può continuare. Mina, De Iola, anche questa è una stortura del protocollo, un po' come i fuorigioco che non vengono segnalati subito e poi portano un calcio d'angolo magari. Caprile trova Obert centrale, poi si va da Romano che sa azione partita da sinistra, si accentra e trova Wings. A dopo sul cerchio di centrocampo ancora Romano, cede a Wings, Cagliari che vuole mettere ordine al pressing dell'Udinese e per adesso ci riesce con il pallone che torna a Wings sul centro-destra. Ancora l'inglese, c'è Maldini molto largo qua a sinistra, non rischia il passaggio Wings, va corto su Mina, poi di nuovo Winx, Rodriguez in verticale per Obert, l'anticipo di Abanco e poi Vojvoda, si ritorna da Okoye. Ripetuto chiaramente il desiderio da parte del Cagliari di pulizia del pallone e della manovra, è chiaro che quella verticalizzazione non sempre è efficace. L'Udinese nella metà campo del Cagliari, Castron, Camara, ancora lo svedese che riceve, non sa chi passare il pallone o fermi i compagni, allora si va dai boss, finta di cross, poi di nuovo Castrom si accentra, il destro alto anche questo, vale i tre punti sul contrasto con Romano che però non ha toccato la sfera, e di nuovo rimessa al fondo per le Cagliari quando siamo giunti al 32esimo minuto di questo primo tempo. 0-0 il risultato, nuova pausa per noi.
5: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
6: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara, la tua avventura inizia con un passo.
7: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
3: Ancora 0-0 tra Cagliari e Udinese, si gioca al Blue Energy Stadium e noi andiamo proprio lì da Lele Casini per la radiocronaca.
4: Mentre viene colpito Rodriguez in faccia da un momento di Zaniolo, anche in questo caso credo di interpretare in modo assolutamente casuale, fortuito. Rodriguez aveva rubato il pallone, mentre adesso Mina non fa niente per pacificare la situazione, con Zaniolo che manda a quel paese Rodriguez, già ammonito, deve stare attento Zaniolo, deve stare attento anche alle provocazioni dei giocatori del Cagliari, mentre vanno a beverarsi sia i giocatori del Cagliari sia dell'Udinese. Non ho capito se c'è cooling break, ma non credo, dato che siamo al 33esimo minuto.
3: Lele, riguardando ancora il replay, non,
4: Zaniolo, sì, vai,
3: non so quanto fosse involontario, sinceramente, riguardando il replay. Allarga allora, proprio il braccio.
4: Se,
3: non
4: è se è volontario, è cartellino rosso diretto, cioè, se fosse così. Infatti Manganiello va da Zaniolo, non lo espellerà, ve lo dico già, ma gli sta dicendo di stare attento, perché hanno visto, io ho visto la mano all'orecchio di Manganiello, sicuramente dal VAR l'hanno avvertito. Intanto la rimessa laterale con Rodriguez che dovrà stare fuori un minuto, e questa è un'altra stortura del regolamento, perché qua c'è il colpo, anche se non visto dal direttore di gara, c'è stato, il giocatore del Cagliari deve stare fuori un minuto dopo aver essere stato colpito. Non ha simulato, da quanto mi dice Roberto Carta in studio, il colpo c'è stato, e allora perché lasciarlo fuori un minuto e lasciando la squadra in inferiorità numerica? Scorrono i secondi, il pallone è finito dalle parti dell'Udinese, ma Cagliari momentaneamente 10 contro 11, non ho guardato l'orologio quando è uscito Rodriguez, da quando è partito il minuto. Questa è una cosa assolutamente da correggere, non va assolutamente bene. Vojvoda, ma vale anche per le squadre avversarie del Cagliari, chiaramente, l'ho detto anche per Çalhanoğlu in Cagliari. Zaniolo, si accende il numero 10. I fischi del pubblico cagliaritano, cade a terra, tutto regolare, Mendili ruba la palla, va da Iola, ancora fuori Rodriguez, ma il minuto è passato assolutamente, sbaglia il passaggio di Iola per Mendy. Non precisissimo Alessandro De Iola in questo inizio di gara, diciamo inizio di gara, la prima mezz'ora. Intanto è rientrato Rodriguez, prende coraggio l'Udinese, Camara sfugge da dopo, vicino alla linea di fondo, il cross centrale, Zaniolo, il buco e poi il sinistro. Anche in questo caso rugbistico dei Vojvoda che salva il Cagliari, un buco di Zaniolo proprio davanti a Caprile, mentre attenzione a Davis, si siede in terra Kenan Davis, brutte notizie forse per la squadra friulana, si siede il numero 9 dell'Udinese, vengono chiamati sanitari e forse sarà costretto a uscire. Al 36esimo minuto intanto il direttore di gara lo fa uscire dal campo e presumibilmente non farà il suo rientro, vediamo chi entrerà al suo posto, vediamo che si sta preparando, dovrebbe essere Idrissa Gueye, sta ricevendo indicazioni, non ce la fa Kenan Davis. E per adesso Udinese in 10 contro 11, l'azione riparte con Caprile che va a cedere a Rodriguez. Mina, superiorità numerica delle Cagliari, chiaramente in fase offensiva si è messo adesso, per adesso Zaniolo. Obert, ancora Mina. Intanto Runic chiede a Gueye e ai suoi assistenti di velocizzare il campo. Intanto ritorna verso la panchina il numero 9 friulano, sconsolato, problema credo muscolare, ed è pronto a entrare il numero 7, ma ancora il pallone in gioco col Cagliari che effettua tanti passaggi, per adesso non verticalizza nonostante la superiorità. A dopo, sfugge al controllo dell'avversario, poi Mendy, anche a quello di Cabasele, e cosa viene fischiato? Fallo contro a Mendy dopo che è stato trattenuto, vabbè. Forse il primo a trattenere è stato lui, va Manganiello da lui a dirgli di stare attento. Intanto è entrato Gueye, Idrissa Gueye, giocatore senegalese di 20 anni, connazionale proprio di Paul Mendy, mentre il direttore di gara va subito da Gueye. Mina, forse Mina stava già catechizzando il 5 tra i due, ma non ho visto sinceramente che cosa sia successo, un po' di provocazione da parte di Jeremina. Calcio di punizione battuto per l'Udinese, iniziato il 38esimo minuto, a banco Zaniolo, alla testa proprio per Gueyel, tentativo che non va a buon fine perché c'è Jeremina che in scivolata interviene, pericolosissima subito l'Udinese, subito Gueyel in calcio d'angolo, sembrava che stesse facendo un pallonetto su Caprile, invece è intervenuto in spaccata Jeremina. Zaniolo dalla bandierina con il mancino verso l'area di rigore, bassa, il colpo di testa di Mendy, la deviazione, altro calcio d'angolo per l'Udinese, il quarto di questo primo tempo, non ne ha battuto il Cagliari. Ancora Zaniolo, sempre dallo stesso quarto di cerchio, sotto i 530 tifosi del Cagliari. Ancora un cross, questa volta verso il centro, colpo di testa libera da parte di Zeppedro, raccoglie e Kellenkamp, non preciso il passaggio per il compagno, allora si ritorna all'indietro da Camara. Ancora il numero 11 ivoriano, cede ai Bosse, poi Castro. 6 minuti e mezzo più recupera alla fine di questo primo tempo, sempre 0-0 il risultato. Un'occasione degna di nota per tutte e due le squadre, il destro di Mendy che ha sfiorato il palo, la sinistra di Okoye e il sinistro di Davis che ha sfiorato il palo alla destra di Caprile. Poi c'è stata anche l'azione appena entrata di Gueye con la scivolata di Mina, poteva essere molto pericolosa ma è stata salvata dalla centrale del Cagliari. Ancora l'Udinese sulla tre quarti, al limite del rigore, il pallone rimane lì e lo recupera il Cagliari con Obert, poi Romano, ancora Rodriguez, Maldini, tentativo di passaggio con, in mezzo tra Mendy e De Iola, poi colpo di testa dopo può scattare Mendy ma c'è in vantaggio Boss, velocissimo, e va là indietro dal proprio portiere che effettua subito il rinvio sull'attacco di Mendy. Romano, Rodriguez, De Iola, interviene correttamente secondo il direttore di gara Gueye, palla persa, Vojvoda va verso l'area di rigore, ancora Vojvoda, ripiega il Cagliari ma c'è Zaniolo, lato corto di destra, ancora il numero 10, il cross sul secondo palo e poi Adopo che la va a spedire abbondantemente fuori, poi Castrom va a stopparla per l'intervento di Cabasele. 40esimo minuto, 0-0 e Bosse, tutta l'Udinese la mette a campo delle Cagliari mentre qualche giocatore della panchina si è riscaldato. Ma trattasi dei soliti riscaldamenti precauzionali. Vojvoda, la finta di cross, poi cerca di ingannare Romano, non ci riesce, allora Ober va a servire Maldini in largo a sinistra, all'indietro per De Iola, Obert, Romano, Obert all'indietro per De Iola e si va da Jeremina. Seguiamo questa azione potenziale all'attacco delle Cagliari, Winks, ancora Romano, si ritorna da Rodriguez, non pressa l'Udinese, allora cede l'uruguaggio all'altro sudamericano, cioè Jeremina, in verticale per De Iola, il tacco per Mendy che difende bene la posizione su Cabasele, atterrato, questa volta il calcio di punizione per il Cagliari sul cerchio del centrocampo, ma è tempo per un break, è iniziato il 42esimo, 0-0 lì nello studio.
2: Per dormire, design for wellness.
8: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
9: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
10: Quando i migliori materiali incontrano la massima professionalità, il risultato è eccellente. Cuccu, storia di case dal 1946.
11: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
12: Sport in diretta.
3: Ancora 0-0 tra Udinese e Cagliari al Blue Energy Stadium. Lele, ti volevo segnalare che il solito Mina, quando è andato Manganiello a riprenderlo, c'è stato, oltre un po' di trash talking come ci ha abituato il colombiano, anche qualche spinta, giusto per dare il benvenuto al nuovo attaccante dell'Udinese.
4: Eh sì, beh, il suo biglietto da visita serve a lui, forse serve anche al Cagliari. Va bene, andiamo sulla cronaca perché sono gli ultimi minuti di questo primo tempo, ancora a reti inviolate, 0-0, 2 minuti e mezzo più recupero alla fine. Castrom ci prova ancora l'Udinese, che chiaramente ha fatto un po' di più delle Cagliari sotto questo aspetto, poi sulla pericolosità diciamo che sono state pari. Cabaselli, Vojvoda, molto arretrato il Cagliari anche in fase di copertura, come vuole Pisacane. Poi vedremo nella ripresa. Intanto è Bosse, il cross verso il centro, colpo di testa Guei, è centrale, abbastanza debole. Con Caprile stava controllando, è saltato sopra Juanchi Rodriguez, che però aveva lo svantaggio di avere l'avversario alle spalle, quindi un po', diciamo così, in vantaggio il numero 7 dell'Udinese. Non è riuscito però a colpire con forza il giovane senegalese. Mina, Romano e ancora Mina. Si ritorna da Caprile sul pressing di Mille, attenzione, palla recuperata da Gueye, Caprile ripara al danno fatto, rilancio sbagliato da parte di Caprile che poi ha parato sul tiro di Gueye. Questa poteva essere un'altra buona occasione per l'Udinese, sta legittimando questo primo tempo la superiorità. Adesso sì, Camara, Mille, ancora Cabaselli. Cagliari chiuso praticamente in 30 metri e continua il possesso palla da parte della squadra di casa per cercare un pertugio, per trovare una soluzione. Se Bosse però la regala Wink, che la regala Zaniolo e poi anche De Jola. Zaniolo in area di rigore tenta il dribbling su Rodriguez, difende la posizione, bravo Caprile a leggere e a tuffarsi per intercettare la palla. Pallone è ceduto subito a Rodriguez fuori dall'area di rigore, 40 secondi più recupero alla fine. Rodriguez cede ad Obert, centrale per Winks, si fa vedere De Jola, il passaggio di Winks sta arrivando, se non fosse stato intercettato dai giocatori dell'Udinese, e può ripartire Cabaselli, a destra per Vojvoda, si ferma l'Udinese, ritorna indietro dalla banqua, centrale per Ebosse. Almeno 1 o 2 minuti di recupero ci saranno in questo primo tempo. Cabaselli ci prova ancora l'Udinese sulla fascia destra, ancora con Abanqua, perché cede a Vojvoda, poi il fallo di De Jola, si ferma come a mettere il fallo commesso. 1 minuto di recupero, il minimo indispensabile, però calcio di punizione, ultima occasione per la squadra di casa. Sulla sfera Miller e Vojvoda. Tutto il Cagliari chiuso tra l'area di rigore e i due in barriera che sono Maldini e Roma. Barriera che però non è una vera e propria barriera, infatti sono staccati i due, infatti il tocco corto, poi si va all'indietro da Camara che prova il mancino, la deviazione di Mina. E poi Zé Pedro che cicca, attenzione, il pallone è lì, il pallonetto alto sopra la traversa da parte di Ekellenkamp. Il 5 tra Caprile e Zé Pedro, qualche sbavatura, niente in confronto a quello che avevamo visto l'anno scorso, dove i giocatori udinese si erano mangiati gol davanti alla porta. E finisce qui il primo tempo, non recupera chiaramente niente il direttore di gara oltre il minuto, anche perché praticamente si è giocato in questo minuto, se non questa parte finale. 0-0 dopo i primi 46 minuti di gioco, poche emozioni, un po' più Udinese rispetto al Cagliari, soprattutto dal punto di vista della manovra. Occasioni, quella di Mendy è un paio dell'Udinese, con Davis prima che uscisse per infortunio e con Gueye entrato benissimo in campo al suo posto. 0-0, linea allo studio.
12: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
13: Autofam! Autovam.
14: A Cagliari, quando dici Skoda, suona così. Concessionaria Skoda Autovam. Via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
15: Vivi la partita col cuore. Stoppa le liste d'attesa e scegli con noi la polizza salute e rimborso spese mediche. Anche assicurazione auto da 134 euro con soffiettiassicura.it.
16: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
3: Intervallo di Udinese-Cagliari 0-0 al Blue Energy Stadium dopo i primi 45 minuti. I vostri messaggi al 340 87 15 015. Non molto soddisfatti fin qui gli ascoltatori, i tifosi rosso-blu, troppo leggeri, troppo attendisti. Nel secondo tempo bisogna cambiare atteggiamento. Ci scrive Pietro da Roma. Partita noiosina, loro aspettano noi, noi aspettiamo loro. Chi approfitterà per primo di un errore dell'altra squadra a vincere la partita? Loro non hanno approfittato dell'erroraccio di Caprile. Ora toccherebbe a noi, ci scrive Riccardo da Cagliari, l'ha detto anche Lele in Radio Cronaca, in chiusura di Radio Cronaca, più Udinese che Cagliari nei primi 45 minuti, lo dicono anche le statistiche, 58% per quanto riguarda il possesso palla in favore dei friulani, che hanno anche come gol attesi 0,58, il Cagliari solo 0,02, poi c'è anche il numero dei tiri che ovviamente influisce su questo dato, 10 tiri di cui 2 in porta per l'Udinese, 2 tiri di cui 1 in porta invece per il Cagliari, poi ci sono anche i calci d'angolo, 4-0 sempre per l'Udinese, che però ha anche 2 giocatori ammoniti, tra cui Niccolò Zaniolo, che come sempre non è proprio nelle grazie dei tifosi del Cagliari. Roberto da Quarto ci scrive proprio su questo, è simpatico come la sabbia nel panino con la mortadella in spiaggia. C'è anche chi come Alessandro da Pirri che punta sulla scaramanzia, oggi vestito di bianconero per onorare il mio voto, 3 giorni in divisa avversaria per ogni punto fatto, ho preparato anche una divisa nerazzurra per cambiare, sono felice per come va, ma se continuiamo così le maglie rosso-blu le potrò indossare l'anno prossimo. Ci aveva scritto prima della partita Alessandro. Un altro messaggio di Gianclaudio da Cagliari, sempre sulla simpatia come tutta l'Udinese di Zaniolo, e poi un appunto anche sulla formazione. De Iola, secondo Gianclaudio da Quarto, è fuori ruolo, Mina troppo lento, la squadra non mi è dispiaciuta, comunque 2 ammonizioni a 0 per ora, va bene così. Squadra che cresce partita dopo partita, dopo i Wings ci scrive Loris da Copenaghen, dopo i Wings su tutti, De Iola mi piace di più nel ruolo di difensore, mettere i Fazzini al suo posto nella ripresa, per questo sono molto soddisfatto della nostra prestazione. Sicuramente Fazzini è uno degli indiziati ad entrare nel secondo tempo a mio avviso, perché è sempre stato titolare, oggi è quello che è uscito per far posto a Mina, e credo appunto che potrà trovare spazio nella ripresa, più che Mina, al posto di Mina, come ci scrive Luca, togliere Mina, arretrare De Iola e far entrare Fazzini, Pisacane avrà il coraggio, ci chiede, secondo me De Iola potrebbe essere quello invece che potrebbe far posto a Fazzini, anche perché a centrocampo ovviamente ha speso di più rispetto a Mina, anche se ci sono altri messaggi come questo di un altro ascoltatore, si firma Ale, Mina non è in condizione da sostituire subito, e poi Antonello da Donori, stiamo giocando pochissimo sulle fasce, troppo errore in difesa, occhio nel secondo tempo con più attenzione. Infatti uno dei problemi, diciamo, definiamolo così, comunque uno delle modifiche, dei cambiamenti dovuto al fatto di aver messo De Iola al posto di Fazzini allargava molto il campo, consentiva di dare ampiezza giocando molto, molto sulla fascia sinistra, cosa che invece De Iola per caratteristiche non fa, e quindi logicamente manca da quel punto di vista un po' di corsa sulla fascia sinistra. Sulla destra invece c'è Adopò, chiamato a fare un doppio lavoro, perché è vero che attacca anche tanto, però quando il Cagliari si difende, e l'ha dovuto fare tanto in questo primo tempo, si è dovuto abbassare di fatto sulla linea dei difensori, trasformando la linea a 4 in una linea a 5 con Zé Pedro che si accentra e dopo che di fatto trasforma la difesa in una linea a 5. Secondo Gigi ci manca Fazzini, De Iola meglio da difensore, quindi abbastanza coerente con il resto con gli altri messaggi. Continuate a scriverci al 340 87 15 015. Noi adesso andiamo in pubblicità.
13: Per dormire, design for wellness.
17: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
18: Cucù presenta Futura. L'evoluzione dei serramenti, l'innovazione del sistema ibrido dalle qualità sorprendenti. Portiamo l'eccellenza e il futuro nella tua casa dal 1946.
19: A Centras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia. www.acentras.it.
20: Fratelli Orru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orru, in via Santa Gilla 81. Chiama 070 28 3609.
21: Freius, MF Buccellato. Prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965. A Cagliari e Sassari. www.freius.it.
22: Sport in diretta.
3: Intervallo di Udinese Cagliari 0-0 dopo i primi 45 minuti. Ancora i vostri messaggi al 340 87 15 015 prima di ritornare al Blue Energy Stadium. Giuliano da Modena, pareggio giusto anche se l'Udinese ha attaccato di più, ci scrive, ma si è resa pericolosa in una sola occasione. Non diamogli troppa corda perché ci puniscono, per ora comunque bene così. Poi Elvis che ci scrive, primo tempo da 5, solo un'occasione, due errori dietro, più cattiveria, più grinta, forza Cagliari. E poi Marco, partita di contenimento con una squadra fisica come l'Udinese va bene anche così, quindi c'è anche chi è soddisfatto di questi primi 45 minuti. E poi Riccardo che ci scrive ancora, vorrei sapere cosa deve fare di più Zaniolo per essere espulso, perché effettivamente ci sono un po' di dubbi, io l'ho segnalato subito, su quella sbracciata che l'ha fatta passare un po' per involontaria, però secondo me il gesto era troppo plateale forse per essere involontario, e anche troppo preciso, perché è riuscito a colpire Rodriguez proprio in pieno volto, tant'è che è dovuto restare un minuto fuori come prevede il regolamento. Zaniolo, ricordiamo, ammonito per un pestone a Obert dopo appena 4 minuti, conoscendo anche il giocatore, che diciamo non è proprio tranquillissimo in campo, potrebbe sicuramente essere uno di quelli a rischio. L'altro ammonito dell'Udinese è il capitano Calst. Poi ci scrive Ciccio, buonasera Udinese alla nostra portata, e poi anche diciamo un invito a non lasciare solo Mendy lì davanti. Anche un bambino della scuola elementare capisce che Mendy non può essere abbandonato a se stesso. E poi Mina e De Iola, che diciamo che sono i nomi più frequenti nei vostri messaggi, tra chi vorrebbe De Iola nuovamente difensore centrale, a chi vorrebbe Fazzini al posto di De Iola, a chi vorrebbe Fazzini al posto di Mina con appunto De Iola nuovamente in difesa. Vedremo quali saranno le mosse di Fabio Pisacane. Torniamo ancora in pubblicità, poi nuovamente in diretta per l'intervallo di Udinese Cagliari.
23: Cifadda è il bomber del fai da te.
24: Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua.
23: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
25: Carloforte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carloforte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
26: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
27: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
28: Scano Arredamenti. Realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
0: Sport in diretta.
3: Ultimi minuti dell'intervallo di Udinese-Cagliari in attesa di dare la linea a Lele Casini per il secondo tempo. Ancora i vostri messaggi al 340 87 15 015. C'è addirittura chi chiede una rivoluzione. Andrea, fare subito tre cambi: Fazzini, Sugawara e Carlos al posto di Mina, Mendy e Zé Pedro. Non so se, anzi dubito fortemente che Pisacane li farà subito questi tre cambi, però potrebbero essere tre cambi possibili, almeno quelli che secondo Andrea dovrebbero entrare, nel senso che Fazzini quasi sicuramente, essendo stato sempre titolare, dubito che Pisacane ne faccia a meno poi nella ripresa. Sugawara è entrato bene a Bergamo al posto di Zé Pedro, lì dipende anche un po' dalla gara che vorrà fare, in base anche a se si sbloccherà il risultato o meno. Quindi bisogna un po' capire, perché il giapponese è più offensivo ovviamente del difensore portoghese, e poi Kevin Carlos che sicuramente anche lui troverà spazio in questo secondo tempo. Ci scrive anche Massimo: un Cagliari attendista dovremmo osare di più. E poi ancora Marco, che secondo me De Jola deve tornare al centro della difesa, Mina in panchina, perché uno all'altro qualche pasticcio lo fa. Carlo da tempi, oggi De Jola non lo vedo in giornata, si è dovuto anche a riabituare di fatto a un ruolo che non dico che non è più suo, però sicuramente è un ruolo che non è più abituato a coprire. L'ha fatto in qualche spezzone di gara anche in questa stagione, ma ormai l'evoluzione da difensore, anche le certezze cambiano, e quindi magari anche lì è dovuto un po' adattarsi dopo aver giocato e anche bene nel ruolo appunto di difensore centrale. C'è chi se la prende con Caprile, qualche errore di troppo. Poi Renato che ci scrive: partita che si può vincere col solito cambio di marcia nel secondo tempo, Mendy è un campione secondo Renato, che crede fortemente nell'attaccante classe 2007. Alberto da Sassari se la prende invece con chi critica questo Cagliari, ma veramente c'è gente che sta criticando il Cagliari. Voglio ricordare che stiamo giocando fuori casa in un campo difficile e non mi sembra che il Cagliari stia soffrendo più di tanto. Forza Cagliari e abbasso le cucurre, continua questa lotta tra insomma cucurre, come le chiamano alcuni, e invece appunto gli ottimisti. Poi secondo Guido prova a leggere così il primo tempo: secondo me è una tattica di Pisacane per far stancare l'Udinese, nel secondo tempo acceleriamo. Udinese che, se non vedo male, ha pronto un altro cambio, ne ha già fatto uno obbligato nel primo tempo. Si è infortunato Kenan Davis, che poco prima di farsi male aveva anche sfiorato il gol con un'azione personale, però Runjic dovrebbe inserire anche un altro giocatore in questo, proprio in questo inizio di secondo tempo, magari anche per non bruciarsi uno slot, così avrebbe due slot a disposizione per tre cambi nel corso della ripresa. Darei quindi la linea a Lele Casini, che ci racconta tutto, ci dice anche se nel Cagliari, ma non credo, è pronto ad entrare qualcuno, e poi la radiocronaca del secondo tempo.
1: Grazie Roberto. Sì, innanzitutto il Cagliari non è ancora rientrato e non credo che ci siano cambi, anche perché non si è riscaldato nessuno con frequenza e con intensità, mentre si era riscaldato nell'intervallo con molta intensità e prevedevamo il suo ingresso proprio all'inizio della ripresa. Per la mia gioia, Giorgio Giorgi Chakvetadze, posso chiamarlo Giorgi? Che dici Roberto? Si offenderà?
3: Chiamalo pure Giorgi.
1: In cronaca Chakvetadze è veramente uno scioglilingue per me, poi mi abituerò, dai. L'importante, sperando che non sia così importante doverlo nominare troppo. Quindi secondo cambio all'intervallo, esce Zaniolo ammonito e poi chiaramente non in perfette condizioni fisiche, non al meglio della condizione, giusta all'interpretazione da parte di Kostas Runjic di risparmiarlo, anche perché dovrà andare in nazionale, quindi magari evitare un infortunio proprio in prossimità della convocazione sarebbe stato un danno anche per il giocatore, ma soprattutto in questo momento, visto il primo tempo,
4: qualche lampo c'è stato di Zaniolo, ma solito i suoi atteggiamenti, ma chiaramente si vedeva che non era il migliore Zaniolo. Inizia la ripresa in questo secondo tempo tra Udinese e Cagliari. Primo tempo si è chiuso sullo 0-0, quindi secondo cambio per l'Udinese, uno slot gratuito perché ne avrà a disposizione ancora due l'allenatore friulano, o meglio l'allenatore tedesco nato in Austria e che allena la squadra friulana, e cioè Runjanič. Avrà a disposizione altri tre cambi in altre due finestre, mentre nessun cambio per Fabio Pisacane, quindi tutto confermato con Caprile in porta, Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert, Winks, Adopo, Romano, De Jola, Maldini e Mendy.

sul tiro da molto lontano del giocatore olandese di 26 anni. Il giocatore è molto interessante, scuola Ajax, poi una stagione con l'Hertha Berlino, due con l'Anversa, prima di arrivare a Udine. E Bosse anticipa dopo, ma il Cagliari non sta più toccando pallone, per adesso c'è solo l'Udinese in campo in questa ripresa. Sbaglia Miller, ma riesce a rimediare proprio a Kellenkamp. Molto mobile questo centrocampista utilizzato da trequartista. Attenzione Gueye in area di rigore, il destro e la deviazione ancora una volta di Elia Caprile, fondamentale ancora una volta, ancora bello spunto da parte di Gueye. Cagliari sta soffrendo tantissimo, il numero 7 senegalese, e adesso sì, l'Udinese sta meritando il vantaggio. Cagliari sta soffrendo questo inizio di ripresa. Non ho mai visto così in sofferenza il Cagliari come oggi con l'Inter, chiaramente, ma il valore assoluto molto più importante. Batte corto per Miller, ancora Vojvoda, le finte sul Romano, poi ancora Miller, il cross verso il secondo palo, la sponda al centro Ober che la rimette verso un giocatore udinese, il pallone rimane lì, poi Obert cerca di spingerla a sinistra, c'è Zepedro che la butta in avanti per guadagnare secondi e metri. Ma non c'è nessuno, anche Mendy era in area di rigore. Allora Cuglie va a stoppare il pallone per Camara e può ripartire l'Udinese, mentre si riscaldano nei Cagliari Gagliardini, Fadera, Fazzini, Carlos e Sugawara. Questi sono i cinque, quelli che forse, interpretando un po' le abitudini di Fabio Pisacane, quelli che hanno più probabilità di entrare in campo, almeno in questa fase. Ancora bello scambio tra Castrom e Chuck Vettazze, il pallone finisce fuori, rimessa laterale per il Cagliari sul settore di destra, affidata a Zeppedro. 6 minuti e 10, 0-0.

0: i colori che amiamo? Il rosso e il blu. E quelli per rinnovare casa li trovi da Cifadda. Per il tuo fai da te, scegli chi gioca sempre in prima linea. Con Cifadda, forza Cagliari, sempre!
1: Difendi casa e famiglia come l'aria di rigore. Fuori furti, incendi ed eventi atmosferici. Gioca d'anticipo. Scegliamo insieme l'assicurazione migliore. Anche polizze auto da 134 euro con soffiettiassicura.it.
2: Maldini!
3: Fratelli di la casa
2: vantaggio è dei Cagliari, errore madornale dell'Udinese, ha rubato palla il Malda che segna la sua terza rete consecutiva. Il vantaggio dei Cagliari quando meno te l'aspetti, al 54esimo minuto ha segnato Daniel Maldini. Il vantaggio delle Cagliari, importantissimo soprattutto perché è arrivato in un momento in cui c'era solo esclusivamente l'Udinese. 1-0 Cagliari al 54esimo minuto, terza rete oltretutto consecutiva per Daniel Maldini. Il saluto anche ai tifosi delle Cagliari. In Cagliari in vantaggio, non so se la pausa pubblicitaria era conclusa, fammi sapere Roberto.
4: Andiamo di nuovo in pubblicità.
2: Benissimo.
0: I colori che amiamo? Il rosso e il blu. E quelli per rinnovare casa li trovi da Cifadda. Per il tuo fai da te, scegli chi gioca sempre in prima linea. Con Cifadda, forza Cagliari, sempre!
1: Difendi casa e famiglia come l'aria di rigore. Fuori furti, incendi ed eventi atmosferici. Gioca d'anticipo. Scegliamo insieme l'assicurazione migliore. Anche polizze auto da 134 euro con soffiettiassicura.it.
5: Fratelli Orru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orru, in via Santa Gilla 81. Chiama 070 28 3609.
6: Sport in diretta.
4: E il Cagliari l'ha sbloccata con Daniel Maldini dopo un monologo bianconero. E possiamo anche dire che l'Udinese un po' il gol se l'è fatto da solo, ma torniamo subito in diretta con Lele.
2: Castrom, il cross verso il centro, ancora Rodriguez a intervenire, l'ottavo calcio d'angolo della ripresa, il dodicesimo della partita per la squadra friulana che chiaramente adesso ha fretta in svantaggio di una rete, il cross di Mille verso il centro, colpo di testa a liberare ancora il Cagliari, c'è Bosse, ci sono due giocatori a terra, si continua, il cross a Banco, la rimette in mezzo, c'è Kellenkamp che va di testa e Caprile tranquillamente può prendere la sfera anche se non... la branca mina a terra, colpito da un compagno prima. Si rialza un po' a fatica. Il rinvio di Caprile. Il Cagliari in vantaggio 1-0. Adesso il lancio di Caprile per Mendy che lotta con Cabasele, complice in comproprietà il gol di Maldini tra Cabasele e Bosse e Daniel Maldini, mentre adesso lotta come un leone Mendy. Viene fischiato un calcio di punizione contro Mendy nella lotta con Cabasele. E sta per entrare anche Unai Gomez, giocatore spagnolo che aveva trovato quattro presenze nelle prime quattro giornate. Esce Miller, siamo al 57esimo minuto, quindi terzo cambio per Runic. Inaspettato chiaramente il gol da parte del Cagliari, un mezzo regalo se non anche di più, passaggio all'indietro di Miller a Ebosse e Cabasele che erano rimasti lì fermi, nessuno dei due se ne è accorto. Maldini ne ha approfittato, bravissimo, ha scartato anche Okoye e ha depositato alle spalle del portiere a porta vuota praticamente. Stanno per entrare Carlos e Sugawara, speso molto Mendy, molto isolato là davanti, e con Cagliari in vantaggio c'è bisogno di energie. Poi vedremo Sugawara al posto di chi? Quello naturale sarebbe Zepedro, vedremo se cambia qualcosa. Intanto l'imbucata in area di rigore, Mina, attenzione, il pallone rimane lì, ma la recupera dopo e non sa adesso a chi passarla, dribbli in area, rischia un po', poi cede a Zepedro che giustamente la butta in avanti con Cabasele che credo voglia la maglia di Mendy a tutti i costi. Intanto non si è effettuato il cambio perché non è ancora uscito il pallone, mentre si lamenta Maldini di qualcosa con il direttore di gara. Castrom ancora per Kellenkamp, 1-0 Cagliari al 54esimo, la rete di Maldini. E adesso l'Udinese che ci tenta con Camara, Romano evita l'angolo, bravo, perché sarebbero stati 13 i calci d'angolo per l'Udinese. Rimessa laterale e Manganiello va ah ok no no semplicemente

0: Dove sono i cambi, ha detto a Rodriguez di uscire dal campo vicino alla porta. Entra Sugawara, credo che si passi a tre con Zepedro, Mina e De Jola, e Obert si farà tutta la fascia, o a 5 con Sugawara, a 5 ha detto Sugawara, comunque ha fatto segno. Intanto esce Maldini e non Mendy. Isacana ha raccontato di un colpo ricevuto in settimana per Daniel Maldini, che comunque ha segnato la rete per essere del vantaggio del Cagliari. Poi segneremo questi cambi avvenuti al 14esimo alla ripresa. Tanto Sugawara butta il pallone fuori, primo intervento del giapponese. Quindi Rodriguez e Maldini fuori, Sugawara e Carlos dentro, quindi due punte di peso per il Cagliari a supportare chiaramente una difesa che invece è a 5. Palla recuperata da Wings, poi Adopò, all'indietro per Mina, Sugawara, lungo linea per Adopò, stoppata molto bene, può ripartire il Cagliari, il lancio verso Kevin Carlos, c'è anche Abanqua trattenuto, ma anche posizione irregolare del giocatore del Cagliari, e quindi calcio di punizione per l'Udinese nella propria metà campo quando siamo al 15esimo della ripresa. Il Cagliari in vantaggio per 1-0, calcio di punizione battuto, e Bosse nella corsa, Gueye, Zepedro, cade Gueye nell'uno contro uno con Zepedro, e con Mina va subito a dire qualcosa al numero 7 dell'Udinese. Il contatto credo che ci sia stato, bisogna capire anche con la nuova interpretazione voluta dal designatore Orsato se questi possono essere considerati calci di rigore. Manganiello fa segno anche a Camara che nella corsa i due probabilmente si sono toccati, ma non c'era calcio di rigore, infatti si continua. Zepedro dribbling proprio su Gueye, che comunque è entrato molto molto molto bene in campo. Caprile sul servizio di De Jola, che si è sistemato il capitano sul centro sinistra difensivo. De Jola va su Romano, a sinistra per Robert, può ripartire il Cagliari che chiaramente in vantaggio di una rete può speculare anche su questo vantaggio. Intanto la rimessa laterale guadagnata da Romano con furbizia, nonostante i suoi 20 anni di età. E sul setto di sinistra la rimessa laterale di Obert all'indietro per De Jola. Mina si va da Zepedro, va a chiudere Cechvetadze. Palla riconquistata dall'Udinese su Carlos, che deve entrare il prima possibile in campo e anche nel campionato italiano. Bello scambio sul centrocampo dell'Udinese, si va da Unai Gomez, centrale per Castron, va Carlos a chiudere, poi di nuovo Gomez, il passaggio per Giorgi, il cross, la deviazione di De Jola, il pallone rimane lì, la tocca per ultimo Castron ed è rimessa al fondo, no, e calcio d'angolo. A me era sembrato che fosse rimasto in campo il pallone, non è così, e quindi è arrivato il 13esimo corner per l'Udinese, 13-0. Va a battere Unai Gomez, giocatore spagnolo dopo il Basconia, solo Atletico Bilbao, 117 presenze, 6 gol e 5 assist. Intanto si sta ragionando al VAR sul contatto di De Jola, ma era girato, credo che fosse tutto regolare. Confermato, calcio d'angolo per l'Udinese. Il cross col mancino verso il centro dell'area di rigore, saltano a vuoto due o tre giocatori dell'Udinese, non la prende Vojvoda che poi tiene il pallone in campo. Zepedro su di lui, le finte di Vojvoda, ancora altre finte, poi un'altra ancora, poi forse esagera ma riesce a servire Kellenkamp fuori dall'area di rigore, si va all'indietro da Camara, Wings su di lui, poi è Bosse, il cross verso il secondo palo, Castro va a raccoglierla dall'altra parte, ancora un cross verso il centro, Kevin Carlos di testa al centro e poi a dopo, e il Cagliari riparte. Ancora dopo che però è troppo solo e poi va all'indietro, serve su Guaguara, poi Obert eccezionalmente a destra, infatti dice fate così, io torno dall'altra parte, intanto passo a Zepedro, vado indietro da Caprile, 18:20. Il Cagliari in vantaggio per 1-0. La rete di Maldini. Linea allo studio.
1: Quando i migliori materiali incontrano la massima professionalità, il risultato è eccellente. Cuccu, storia di case dal 1946.
2: Autovam, Autovam.
3: A Cagliari quando dici Ford, suona così.
4: Ford Store Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
5: Scano Arredamenti. Realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
6: Sport in diretta.
7: Cagliari in vantaggio al Blue Energy Stadium con il gol di Daniel Maldini, terzo gol consecutivo per il numero 70 rosso-blu, mai in carriera in Serie A era riuscito ad avere una striscia positiva così lunga, in tanti l'avevano chiamato anche nel prepartita. Lele, a te per la Radio Cronica.

0: passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
1: Per dormire, design for wellness.
2: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
3: Settantesimo minuto a Udine, Udinese 0, Cagliari 1, decide la rete di Daniel Maldini. Andiamo da Lele per la radiocronaca.
4: Due cambi per Runiec, quelli che rimanevano. Esce Camara, che secondo me ha fatto molto molto bene. Ed entra Zanoni, dopo gravissimo infortunio, l'applauso dello stadio friulano. Entra anche il numero 15, Baio, tenta il tutto per tutto. Kostan Runic chiaramente non può permettersi di perdere in casa anche questa partita. Sembra Cabasele ad uscire. Vojvoda viene spostato sul centro sinistra o sulla sinistra e quindi è Cabasele a lasciare il campo. Intanto attenzione, Wings al limite del rigore, anticipato, palla rubata dall'Udinese. Cespica Vojvoda, tenta un dribbling pericoloso, ci riesce su Sugawara. Si è tantissimo Vojvoda. Il lancio in avanti con Mina in vantaggio su Wewe, esce Caprile di testa da buon libero, poi Obert la mette giù, Romano ancora per Obert, scivola un giocatore dell'Udinese, ancora Obert, il dribbling riuscito, si ragiona con calma e Romano va da dopo e poi da Sugawara. Quindi anche Cabasele segniamo tra le sostituzioni dell'Udinese. Adesso la linea difensiva è formata da Zanoli a Banqua e Bosse. E con molto largo a sinistra Vojvoda e Unai Gomez a destra, molto più offensivo. Rilancio di Caprile, centrale per Mendy e per Carlos. Chi ci arriva prima? C'è anche a Banqua, ci va Mendy. Però c'è ancora posizione irregolare, ecco, sotto questo aspetto bisogna migliorare. Molti fuorigioco su rilanci da dietro con Caprile che chiede scusa anche a Fabio Bisaccane che gli stava dando indicazioni. Questo lancio assolutamente non piace all'allenatore del Cagliari. 27 sul cronometro, 18 più recupero alla fine, 1-0 Cagliari. Resiste ancora la rete di Maldini, arrivata al 54esimo minuto. Ci prova l'Udinese sul settore di destra con Zanoli, Chakvetadze. Ancora si ritorna da Kelekamp e Unai Gomez. All'indietro per Abanqua e Bosse. A sinistra per Vojvoda, c'è Sugawara su di lui. Centrale ancora per il georgiano. Winks rallenta l'azione ma tiene palla all'Udinese. Si va di nuovo a destra, ancora per Zanoli e poi il cross centrale e Mina che butta il pallone in out laterale di destra ed è Unai Gomez che con le mani va a servire e Kellenkamp che chiaramente ha arretrato un po' il suo margine d'azione visto l'ingresso di attaccanti e trequartisti. Ancora il georgiano che cede a Zanoli, c'è anche Kellenkamp, ancora Zanoli all'indietro. Castrom non trova un buco dove entrare l'Udinese, allora possesso palla sulla tre quarti, si ritorna all'indietro da Abanqua che ha fatto un passaggio non precisissimo, costringe Vojvoda a tornare all'indietro e andare da Okoye. Zaccane chiede di uscire i suoi. 29 sul cronometro, sempre 1-0 Cagliari. Castrom ancora Zanoli che ci prova, capigliatura molto simile a Unai Gomez, però è Zanoli di nuovo in al centro con Mina, buca l'intervento Unai Gomez e il pallone poi viene rinviato a metà campo dell'Udinese. Sta mangiando l'impossibile la squadra friulana che continua nella manovra d'attacco. Ancora Chuck Bettazze, Zanoli va a puntare Obert, il cross, la schiena di Deiola, poi cade a terra Romano che in qualche modo allontana il pallone ma ancora tra i piedi della squadra friulana.

0: Unai Gomez, Chacque Tazze, ancora Gomez, infiltrante per Zanoli, il cross, ribatte De Iola del decimo calcio d'angolo della ripresa. Strena difesa cagliaritana, il fortino rosso blu per adesso resiste, ma chiaramente l'Udinese sta prendendo campo, si distrae un attimo il Cagliari, battuta corta da parte dell'Udinese, il cross col mancino ed è bravo Mendy a respingere la palla, a buttarla nella metà campo dell'Udinese dove corre Okoye ed è rimessa laterale. Il portiere lascia Unai Gomez la rimessa che effettua proprio verso il portiere nigeriano. E Bosse. 15 minuti più recupero alla fine. Siamo alla mezz'ora della ripresa. Il Cagliari vantaggio per 1-0. Grave la disattenzione dell'Udinese nel gol di Maldini, bravissimo a sfruttare il numero 70 del Cagliari, fresco di convocazione nazionale. L'indecisione della difesa friulana è insaccare alle spalle di Okoye per l'1-0, per adesso decide la gara. Ma manca ancora un quarto d'ora e l'Udinese ha messo praticamente tutti gli attaccanti in campo per cercare almeno il pareggio. Ancora la manovra che rimane vicina alla linea mediana, e Bosse, Vojvoda. Cagliari chiusissimo, attenzione a Gueye, pericolosissimo da quando è entrato in campo. Riceve palla Baiò, che poi la cede a Zanoli. Ancora Baiò. Chuck Bettazzi, ancora per Zanoli, va a puntare Obert. Il giocatore di Napoli e Sampdoria se la porta sul sinistro, poi il Giorgiano e la deviazione, ancora o meglio la respinta della difesa cagliaritana, e con Mendy che la mette giù, si porta a spasso a banco, vediamo quanti secondi riuscirà a tenere il pallone, bravo a servire Adopò e poi Carlos che non si accorge del tocco di Adopò. Attenzione l'Udinese, Cagliari leggermente scoperto per l'assenza di Adopò. E Bosse per Vojvoda, forse troppo lungo, la tiene in campo il kosovaro su Gawara. Gli lascia il cross e poi Mina di testa, la carica non vista dal direttore di gara, ma la palla tenuta dal Cagliari. Con Adopò interviene il Giorgiano, nettamente sul pallone. Nettamente sul pallone, fischia fortunatamente un calcio di punizione per il Cagliari inesistente, anche perché Adopò aveva perso il pallone vicino all'area di rigore. Anche Mina si tocca la testa e si rialza immediatamente. La carica da parte, credo, di Gueye, sai, fatto che si ripartirà con un calcio di punizione per il Cagliari. 32-20, il Cagliari ancora in vantaggio per 1-0, 13 minuti più recupero alla fine. Linea allo studio.
1: Carlo Forte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carlo Forte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara, la tua avventura inizia con un passo.
4: In diretta. Ultimi 12 minuti più recupero di sofferenza per il Cagliari al Blue Energy Stadium, avanti con il gol di Daniel Maldini. Lele, a te per la radio cronaca.
0: Ci prova Kellekam, vertice alto di sinistra dell'area rigore del Cagliari, cross di Zanoli, il pallone rimane lì, ancora un buco di Gueye, attenzione Baiò, la parata di Zepedro e poi Mina, si continua, viene fischiato il calcio di punizione a favore del Cagliari. Un po' di confusione in area di rigore, l'ennesimo buco da parte di un giocatore dell'Udinese e poi un calcione nei confronti di Mina abbastanza visibile. Ha aspettato un attimo il direttore di gara mentre Caprile richiama l'attenzione della panchina cagliaritana per qualcosa che riguarda forse qualche giocatore rosso-blu, forse perché la sinistra sta soffrendo terribilmente. Anche Romano chiama in causa la panchina rosso-blu, forse dice che non ce la fa più Alessandro Romano. Anche De Iola, mani alzate. Winx dice che anche che richiama proprio l'attenzione della panchina per Romano, che non ce la fa più. Non credo sia un problema muscolare, ma semplicemente di stanchezza fisica. A disposizione tre cambi Cagliari. Calcio di punizione che sta per battere Caprile verso la metà campo dell'Udinese. Salta Kasum sopra Carlos, ma è Obert, la mette giù per Romano in verticale, per Mendy il tacco per un Carlos che non c'è. Brutto, un tacco che forse non doveva essere fatto in questa fase. Intanto buttato giù Gueye da Mina, si continua con l'Udinese che ci prova a destra. Zanoli ancora contro Obert, gli sfugge il cross, il pallone rimane lì ancora una volta. Gueye tocca solo, il pallone rimane fermo e poi è ancora l'Udinese. Kastrom dall'altra parte per Vojvoda che la mette giù di petto. Il cross, questa volta è Zé Pedro che la butta fuori dall'area rigore, ma è ancora l'Udinese. Il Cagliari non riesce ad uscire bene, anche perché è in difficoltà fisica in questo momento. Chuck Bettazze, ancora il georgiano, inseguito da dopo Oye Bosse. A sinistra ancora per Vojvoda, iniziato da 30 secondi l'81esimo minuto. Vojvoda centrale per Kellenkamp. E poi il pallone dall'altra parte, verso Zanoli, che lascia per Kastrom. Altro cross, verso il centro, colpo di testa di Mina, poi quello di Sugawara. Il destro di Kellenkamp che sforbicia male e poi De Jola di testa per Mendy, che riesce a metterla giù. Molto bene Paul Mendy. Attenzione che corre Winks dall'altra parte, le finte di Mendy che supera anche Kellenkamp. Attenzione che viene inseguito da Unai Gomez e poi il pallone per Winks, ancora per Mendy, settore di destra. C'è Zanoli su di lui, forse una spinta, noi Unai Gomez ancora su di lui, forse una spinta, rimessa dal fondo. Doppio cambio, Fadera e poi Gagliardini. Gagliardini immagino al posto di Romano. Vedremo Fadera se al posto di Mendy, ma intanto non è stato fatto il doppio cambio perché si è ripreso col gioco. E chiaramente il possesso è per la squadra di casa. Il Cagliari in vantaggio per 1-0. La rete di Maldini al nono della ripresa. Complice chiaramente la difesa dell'Udinese nell'erroraccio che ha consentito a Maldini approfittarne e battere per il gol che sta decidendo la gara. Zanoli ancora contro Obert, si soffre là sulla fase difensiva di sinistra perché Romano non ne ha più, infatti sta per entrare Gagliardini. E Kellenkamp, c'è De Jola a dare una mano da quelle parti. Baio, altro cross, altro colpo di testa di Winks. Vojvoda al limite dell'area di rigore, se la porta sul destro, poi ancora finte, il cross colpisce Gueye, poi Winks protegge Mendy. A dopo Kevin Carlos, è buona la posizione perché è partito prima della linea mediana, ma è lentissimo e Okoye lo anticipa. Chiaramente non è ancora in forma Kevin Carlos e non gli si chiede di esserlo al massimo, non potrebbe essere altrimenti. E poi il filtrante per Kellenkamp con Baio, con De Jola che protegge ma perde il pallone. Attenzione, Unai Gomez e Winks, la salve Caprile, evita l'autogol di Winks. Ancora Sant'Elia Caprile, bravo Winks, ma stava facendo un autogol clamoroso, non volontario, che è intervenuto nel contrasto su Unai Gomez che era da solo. Altro calcio d'angolo, il quindicesimo. Unai Gomez verso il centro, colpo di testa di Kevin Carlos e poi Winks col colpiattone alza un campanile, la mette giù Zanoli o cerca di metterla giù, preferisce ritornare indietro dal proprio portiere nella propria metà campo quando mancano 6 minuti e mezzo più recupero alla fine. Non sono ancora entrati Fadera e Gagliardini e ci prova ancora l'Udinese con Vojvoda ancora sul settore di sinistra. Il passaggio per Gueye, poi si ritorna da Kellenkamp, centrale per Kastrom, a destra per Zanoli, deve rincorrere la sfera fornitagli dal suo capitano, che restituisce la sfera proprio allo svedese, poi Obert in protezione su Chuck Vettazze, pallone esce sul fondo, esce Romano all'84esimo minuto, entra Gagliardini, esce anche Mendy che al netto di tutto merita la sufficienza per l'impegno e per tutto il lavoro che ha fatto da unica punta. Entrano Fadera e Gagliardini Questo è il doppio cambio finale di Fabio Pisacane per dare sostanza e poi per cercare con Fadera di ripartire un po' meglio rispetto a come si era fatto in precedenza. Unai Gomez, palla recuperata dall'Udinese sul rinvio di Caprile. Castrom va dai Bosse e deve sforzarsi per arretrare e ritornare sul pallone. Supera la linea mediana sul settore di sinistra, si ferma il numero 77 dell'Udinese. Lungo linea per Kellenkamp, poi Gueye tiene il pallone ancora in gioco, sfugge al controllo di Sugawara, poi va centrale, interviene Obert, può ripartire il Cagliari con Fadera e Obert, 3 contro 3. Obert va sulla sinistra, si fa vedere Fadera, centrale Fadera, il pallone scivola via, non è andato al contrasto col pallone ma è rimasto in piedi. Intanto chiede Pisacane di ritornare al proprio metà campo a Fadera e anche a Obert. Intanto Kellenkamp a sinistra per Vojvoda, va a chiudere a dopo, ancora Vojvoda, centrale per Gueye, spalle alla porta e Kellenkamp in area di rigore, ancora l'olandese Vojvoda all'indietro per Zanoli, il destro, il diagonale, la deviazione ed è altro calcio d'angolo per l'Udinese. Quando mancano 4 minuti alla fine, poi Voda batte corto per Kellenkamp, non sa chi passare il pallone, poi sceglie di nuovo il kosovaro, Sugawara su di lui, ancora Vojvoda, il giocatore come il cross verso il centro, colpo di testa di Mina, buttarla fuori dall'area, pallone esce fuori, rimessa laterale, teniamo ancora la linea per un attimo perché il Udinese è in fase offensiva, all'indietro per Zanoli, ancora Chuck Vettazze, meno male che lo devo nominare poco. Vojvoda, ancora il georgiano al limite del rigore, Kellenkamp, Zepedro su di lui, interviene, protegge la sfera, forse viene trattenuto, si continua, poi esce fuori il pallone ed era posizione irregolare, fuori gioco, mancano 3 minuti e 20 secondi più recupero alla fine, il Cagliari vantaggio per 1-0, ultimo break per noi.
5: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
6: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
7: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
8: Sport in diretta.
4: Cagliari che deve soffrire in questi ultimi 2 minuti più recupero. Lele, a te per la radiocronaca di questo finale.
0: Un finale chiaramente per veri combattenti. Col Cagliari in vantaggio per 1-0, deve soffrire, deve lottare, deve stringere i denti per portarsi a casa un altro successo storico eventualmente, ma forse la maggior parte dei tifosi del Cagliari avrebbero firmato per un pari. Intanto il cross in area di rigore, Caprile con le mani agevolmente sulla testa di Baiò, si rialza Caprile, dice a tutti di andare via, non ci sono energie, meglio rinviarla dall'altra parte del campo. Carlos tiene finalmente un pallone, Winks non ne sono arrivati neanche semplici, bisogna dire la verità, lo perde Winks e questa è un'eccezione. E Kellenkamp, sicuramente uno dei migliori dell'Udinese, seguito da Fadera e poi mollato. Attenzione Zanoli, interviene a vuoto Obert, ancora Zanoli verso l'area di rigore, Unai Gomez, il pallone rimane lì e Kellenkamp, altro cross a dopo in qualche modo e poi De Jola out laterale, la rimessa laterale vicino alla bandierina ancora per l'Udinese, mentre forse si sta aspettando il contatto di Adopò poco fa. Rimessa laterale, non c'era niente. Adopò di testa la butta fuori dall'area di rigore. Anche l'Udinese è chiaramente stanca, ha corso tantissimo e ha impiegato tutte le forze e molto spesso è stata imprecisa o nel tiro o ha trovato un Caprile super tante anche le occasioni sprecate dalla squadra friulana, poi il gol concesso al Cagliari. Il Cagliari recupera la palla, Fadera va, c'è anche Gagliardini sulla sinistra, bisogna tenere anche il pallone per far passare i secondi. Ancora Fadera vicino alla bandierina, va a puntare a Banqua, il cross, segnatevelo, 44-42, sono le 16:49, primo corner per il Cagliari, prezioso perché è un corner che fa passare i secondi, mentre il direttore di gara giustamente dice a Winks che recupererà tutto questo tempo. Giusto così, mentre Zanoli va a dare il pallone a Winks. Tre minuti di recupero, devo dire la verità, pochini, ma meglio per il Cagliari. Il pallone esce fuori e rimessa dal fondo, c'è da soffrire 180 secondi. Cagliari in vantaggio per 1-0, tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara. E Bosse, nella propria metà campo, per Vojvoda, settore di sinistra. Adesso il pressing del Cagliari, con Adopo, riconquista la sfera, poi il passaggio centrale. Carlos, per Fadera, bisogna tenerla la palla adesso. Gagliardini, è stanchissimo l'Udinese, Winks, giusto così, si va da Obert e poi da De Iola. All'indietro per Caprile. Il lancio di Caprile nella metà campo dell'Udinese. Va a correre Kevin Carlos e colpire di testa, cerca di tenere il pallone in gioco e lo riesce a tenere per un attimo, no, la rimessa laterale per l'Udinese. Pisacane ha satanato contro Kevin Carlos, ma lo vuole stimolare, immaginiamo. A Banqua, lenta la manovra dell'Udinese, questo vantaggio del Cagliari, se n'è andato un minuto e venti dei tre minuti di recupero. Zanoli, Castro, bisogna resistere in questi ultimi secondi. Chuck Vettazze per Ekelenkamp, Vojvoda, Castrom, corre Gagliardini per chiudere su di lui, ancora Castrom, Udinese fortunatamente non mette il pallone al centro. Zanoli, Gueye, ancora per Castrom, adesso la mette al centro, il cross è lunghissimo, cerca di recuperarlo Vojvoda dall'altra parte, vicino alla bandierina c'è Sugawara, ancora le finte di Vojvoda che ne ha, il cross centrale, Caprile che prende anche una botta in testa da un giocatore dell'Udinese, c'è un calcio di punizione per il Cagliari, 47-10, manca un solo minuto e immaginiamo verrà disputato e verrà giocato dal momento in cui Caprile rimetterà il pallone in gioco. Oggi è tornato Sant'Elia Caprile, almeno quattro parate decisive tra prima e secondo tempo, soprattutto all'inizio ripresa quando ha tenuto a galla il suo. Il rinvio di Caprile, Kevin Carlos la tiene lì, bravo, poi Gagliardini va verso la bandierina di destra, ancora Gagliardini, c'è il Giorgiano su di lui, ancora Gagliardini con esperienza vicino alla bandierina, ancora Gagliardini, l'ultimo a toccare è Gagliardini che si inginocchia davanti al direttore, all'assistente del direttore di gara. La rimessa laterale per l'Udinese, 48 esatti, finisce qui, il Cagliari vince a Udine per 1-0, la rete di Maldini e vola, sì, lo si può dire adesso, momentaneamente, al primo posto in classifica, un successo storico, 4 vittorie nelle prime 5 giornate, 12 punti, il Cagliari vince ancora, con un po' di fortuna, grazie anche dei meriti dell'Udinese, l'imprecisione della squadra friulana, un Sant'Elia Caprile, ma si porta a casa altri 3 punti. Il gol decisivo di Daniel Maldini al nono della ripresa, il Cagliari espugna il Blue Energy Stadium con la rete del Malda, la terza consecutiva. E vola al primo posto in attesa degli altri risultati. Adesso è il post partita su Radiolinea con Roberto Carta. I vostri messaggi, le vostre chiamate e poi le parole in conferenza stampa di un Pisacane che, come al solito, per la quarta volta in questo inizio di campionato si è girato verso la tribuna. È tipo un gorilla, si batteva le mani, si pugni sul petto urlando e esultando per l'ennesimo grandissimo risultato. Per adesso è tutto da Udine, linea allo studio.
9: Radio Lima. Radiolina vi invita all'ascolto del post partita, un programma realizzato dalla redazione sportiva di Radiolina.
4: È un Cagliari da sogno, 4 vittorie nelle prime 5 partite, era successo solo un'altra volta, lo diremo dopo. Innanzitutto ben ritrovati, Roberto Carta al microfono, un saluto anche ai telespettatori di Videolina, Manuel Cuzzolini in regia. Andrei come prima cosa da Lele Casini che ci ha raccontato un'altra impresa rosso-blu, vittoria per 1-0 contro Udinese a Udine, un campo maledetto per il Cagliari, perché negli ultimi 14 incontri il Cagliari aveva vinto solo una volta nel 2021. 1-0, gol di Joao Pedro, 1-0 anche oggi, gol di Daniel Maldini, l'uomo più discusso della settimana, che fuori dal campo magari non ha vissuto dei bei giorni, però sul campo sta attraversando un momento d'oro. Lele.
10: Primi in classifica, è quello che voglio sottolineare, momentaneamente, ma primi in classifica. Non è a punteggio pieno il Cagliari, ha una partita in più, ma è come se lo fosse, perché 4 vittorie in 5 partite, sì, poi vai a scomodare ciò che devi scomodare. Intanto la festa a Udine, con il sole friulano che va ad illuminare il settore ospiti del Blue Energy Stadium.

0: possibile, non dico sognare, però non gioire, non festeggiare, vedendo questo Cagliari, al di là dei risultati, vedere il Cagliari giocare queste prime partite.
1: Sì, un Cagliari che ha sofferto anche molto oggi. L'inizio del secondo tempo sembrava veramente un tiro al bersaglio dell'Udinese, e proprio nel miglior momento dell'Udinese il Cagliari è riuscito a segnare, è riuscito a trovare il gol approfittando di un errore clamoroso della difesa bianconera. Per un Cagliari che gioca bene ma sa anche soffrire.
0: Bravo, intanto ha impostato la partita con una saggezza che gli fa onore. Sapeva che l'Udinese non è una grandissima squadra quando attacca con il collettivo, ma è una squadra che ha corsa, è una squadra che approfitta degli spostamenti, degli squilibri che hanno gli avversari per poi punirli con i loro uomini che hanno una potenza atletica notevole. Ecco, questo invece il Cagliari gli ha impedito di fare con un atteggiamento, con una disposizione molto prudente che è andata addirittura oltre quello che aveva fatto in termini di prudenza, voglio sottolineare, quello che aveva fatto nelle prime partite. Oggi Adopò, per esempio, tanto per citare un caso, è rimasto stabilmente sulla corsia di destra e spessissimo ha fatto da quinto difensore quando Zeppedro si doveva centrare per opporsi ai trequartisti avversari. Ecco, questo è un segno di saggezza, cioè il Cagliari non ha voluto, pure venendo da tre partite, tre vittorie, un bel gioco, un bel momento, un momento fantastico, però ha studiato gli avversari, ha giocato secondo quello che gli avrebbero consentito gli avversari. Questo è un segno di grande saggezza, di grande esperienza. Questa è una qualità che hanno soltanto le grandi squadre. È fantastico vedere una squadra che invece è stata costruita in un mese e mezzo, tra mille difficoltà, anche tra un andirivieni di giocatori, e alla quinta giornata giocare in questa maniera. Ecco, questo fa veramente piacere e fa ben sperare.
1: E tra l'altro Pisacane ha anche cambiato formazione rispetto alle prime uscite, è tornato Mina in difesa, non ne poteva fare a meno il Cagliari. Come giudichi il rientro del colombiano? Anche Deiola avanzato a centrocampo.
0: Su Mina, ripeto le cose che abbiamo detto sempre: se sta bene fisicamente è indispensabile. Oggi stava bene fisicamente. E poi anche questa è stata una scelta ponderata perché ha escluso un giocatore che poteva servirgli anche, cioè un giocatore, una disposizione difensiva che era andata benissimo nelle precedenti partite perché doveva affrontare un avversario particolarmente duro, particolarmente dotato di muscolarità. Ecco, e questo è importante. Cioè, il fatto che un allenatore o uno staff tecnico scelga in base alle qualità degli avversari, alle difficoltà che hanno gli avversari, alle lacune che corre, questo è importante. E vederlo e farlo, insomma, e il Cagliari ha azzeccato anche questa mossa.
1: E poi c'è Santelia Caprile, io non l'ho detto in apertura, ma non mi spiego come nell'elenco, nel lunghissimo elenco dei convocati Roberto Mancini, non ci sia Caprile tra i portieri, oggi probabilmente il migliore in campo.
0: E che Caprile sia bravo. Lo abbiamo scoperto già da un paio d'anni, quindi lasciamo perdere le convocazioni, lasciamo perdere ogni allenatore ha le sue idee, ogni allenatore fa le sue scelte, quindi rispettiamo tutto, noi invece esaltiamo le qualità di Caprile che ha una reattività in qualsiasi momento, in qualsiasi azione che anche oggi è stata determinante, però sono state determinanti, per esempio, al contrario, anche la prestazione generosissima che ha fatto Mendy, che era in una situazione tattica estremamente sfavorevole, però ha saputo cavarsela e ha fatto respirare il Cagliari. È stata eccellente la prestazione di Dadopo, che pure è stato, ripeto, utilizzato in pratica da quinto difensore, poi nonostante ciò non ha fatto mancare la propria presenza nelle zone del campo e quando alla fine Pisacane l'ha rimesso in mediana, ha dato un apporto notevolissimo. E poi tutti, Zeppedro, insomma, questo Cagliari è esalta per il suo collettivo.

0: Al di là del gol, che come è stato detto in telecronaca, come abbiamo detto tutti, è stata una genialata, se vogliamo co dire così, di Maldini, che ha intuito la difficoltà dei difensori dell'Udinese, la paperona che hanno fatto i difensori dell'Udinese, e poi con i suoi piedi buoni si è anche messo come si chiama, in posizione per fare gol, insomma, perché non era facilissimo, insomma, in quella confusione scartare il portiere e poi piazzarla col sinistro in maniera adeguata. Insomma, tutto questo va bene. È andata bene anche quel momento della partita, come tu hai sottolineato, quando la partita si è trasformata in una battaglia, perché dal nono minuto, dal gol di Maldini, è diventata un'altra partita. Non c'è stato più un calcio pulito, c'è stata una battaglia. Oh, il Cagliari ha retto benissimo la battaglia e diciamo che qualche pericolo la buttò soltanto nel finale, come al solito, quando c'è questo arrembaggio può succedere di tutto, ecco, ma lo dico come spesso mi accade, il pareggio, l'eventuale pareggio sarebbe stato l'avrebbe lasciato l'amaro in bocca, ma non avrebbe fatto variare i nostri giudizi. Ecco, questo, il giudizio sarebbe, complessivo sarebbe stato uguale.
1: Ti lascio Niso con una
0: Grazie.
1: battuta. Adesso sono 3 settimane di fatto di pausa per le nazionali. Il Cagliari tornerà a giocare l'11 ottobre contro la Juve. Sarà uno scontro diretto.
0: Non cado nella trappola. E adesso la cosa bella è che i tifosi del Cagliari potranno andare in giro col petto in fuori per 3 settimane di seguito e godersi anche questi due giocatori che in un modo o nell'altro sono nel Club Italia e come probabilmente potrà capitare anche in futuro, ci sarà anche Caprile, perché non è detto che le prime convocazioni siano quelle decisive, anzi è probabile, per esempio, che Mancini conosca già le qualità di Caprile e non abbia bisogno di metterlo in un gruppo di 44 giocatori che devono affrontare la prima fase della sua nuova esperienza come tecnico della nazionale. Quindi non la definirei neanche una bocciatura quella di Caprile, che non sarebbe neanche, come dire, giustificabile, insomma.
1: Grazie,
0: Caprile bocciato.
1: grazie
0: Grazie a
1: Niso,
0: voi.
1: preziosissimo
0: Ciao.
1: come sempre. Tanto sono arrivati tantissimi, ma è inevitabile. I vostri messaggi al 340 87 15 015 per le chiamate 070 41 505. Ce n'è già una con Gianni che ci chiama e sicuramente sarà felicissimo e contentissimo. Mi viene da farti una battuta, l'hai vista la partita oggi?
2: Allora, mi hai tolto le parole di bocca. Io avevo fatto una promessa, siccome sono persona seria, ho mantenuto la promessa, con un'aggiunta che non avrei visto la partita, se il Cagliari avesse fatto un risultato positivo, la vittoria è estremamente positiva, alle 18 vado a fare il bagno nella spiaggia di Caraseta, perché così passando ho fatto questa promessa. Come vedi, molte volte anche la scaramanzia aiuta. Posso fare io una domanda a te?
1: Certo.
2: A memoria nostra, 3 vittorie di seguito in trasferta si sono mai verificate?
1: Non ho sentito bene, scusami.
2: Ho detto a memoria nostra, la mia dico di no, ma a memoria nostra, voi chiaramente siete più cultori della materia di me, 3 vittorie in trasferta le abbiamo mai fatte?
1: No, il Cagliari non ha mai vinto le prime 3 trasferte in Serie A della sua storia.
2: Ecco
1: Questo te lo
2: qua,
1: confermo, una statistica
2: allora
1: che avevamo prima della gara.
2: la mia memoria funziona ancora bene, niente che dire, certamente felicissimi come tifosi perché il momento va mantenuto alto e soprattutto sono estremamente felice che abbia segnato Maldini, che è stato oggetto, a mio modesto parere, di un attacco indiscriminato, veramente quasi osceno da parte di certa stampa, dai social, che prima di parlare dovrebbero effettivamente riflettere, perché portare così al pubblico ludibrio una persona che tutto sommato ha 23 anni, 24 anni, non lo so, va a bersi 2 bicchieri di vino, per carità divina, è un professionista, deve stare attento, deve comportarsi, però ragazzi, chi è che non l'ha fatta alla sua età? Ma da lì a dargli del drogato, beh, ragazzi, ce ne passa molto. Quindi onestamente sono felice perché così potrà cancellare un periodo un po' negativo. Tra l'altro sono molto contento perché adesso si ferma il campionato, abbiamo la possibilità di recuperare e affronteremo finalmente da dall'alto della nostra classifica la Juventus, che è tutto dire.
1: Esatto, sarà, come ho detto prima, uno scontro diretto, ovviamente scherzando. Grazie mille Gianni.
2: Certo. Grazie a voi, grazie come sempre a voi, buona serata.
1: Se volete chiamare 070 41 505, altrimenti i vostri messaggi, che sono già tantissimi, su WhatsApp 340 87 15 015. Tanti tifosi contentissimi. Questo Maldini ci porta in zona UEFA. Secondo Giacomo, siamo primi in classifica, almeno finché non inizia Roma-Inter. Poi tanti ovviamente contenti, come Marco, che aveva un po' predetto. Partita di contenimento giusto, avete visto che il pulmino davanti alla porta a volte funziona, bellissima vittoria, sono quelle che ti esaltano in quanto immeritate. Su questo infatti volevo leggere anche qualche dato sulla gara, oltre ai calci d'angolo che veramente non hanno senso, 16 a 1 per l'Udinese, 26 tiri di cui 6 in porta dei bianconeri contro i 5 del Cagliari di cui 2 in porta, compreso il gol di Maldini. Gol attesi invece 2,33 per l'Udinese, 0,46 del Cagliari, che però il gol l'ha segnato. Abbiamo Marco in linea.
3: Sì, buonasera.
1: Ciao Marco, dici tutto.
3: Sì, no, ovviamente molto contento del risultato. Soltanto un appunto, non capisco come Pisacane possa preferire Deiola, laterale basso a destra, a un Rodriguez che ormai sta diventando un giocatore fenomenale. Solo questo, ecco. Ho sofferto più su quel cambio che in tutto il resto della partita.
1: però è andata bene, non so se ci fosse finito, qualche problema fisico per Rodriguez.
3: Ci mancherebbe altro, però grande partita, adesso ci godremo dopo la sosta un bel Cagliari-Juve dove non avremo proprio niente da perdere.
1: Decisamente tutto no. Qua. Grazie mille Marco per averci Prego. Chiamato, ancora i vostri messaggi. Maurizio da New York: dopo inizio di stagione del genere mi faccio una domanda, cosa pretendiamo di più da una squadra che ha conquistato 12 punti in 5 partite? Credo che nessuno pretendesse qualcosa di più, punti ottenuti contro squadre come Atalanta e Udinese in trasferta, aggiungo io, che non regalano niente e che in casa sono quasi sempre difficili da affrontare. Sono veramente soddisfatto sia dei risultati sia dal gioco, soprattutto perché la squadra riesce ad adattarsi all'avversario, interpretare le partite in modo giusto. Mendy superlativo, bravo Pisacane, stai smentendo tutti quelli che ti hanno sempre remato contro. A proposito di questo inizio, tra le varie statistiche che non ho detto, che mi sono un po' tenuto, c'era quella delle 4 vittorie nelle prime 5 giornate. Solamente un'altra volta il Cagliari era riuscito appunto a ottenere 4 vittorie nelle prime 5 partite, era la stagione 69-70, non c'è bisogno di ricordarvi poi che cosa accadde nell'aprile successivo. Ciao, 3 punti d'oro, tutto fine in cascina per Nicola da Como. Roberto: che partita ragazzi, per me il campionato può finire qua, speriamo di no. 12 punti per la salvezza non bastano. E poi c'è anche chi ci aveva scritto: se segna Maldini vinciamo, mi faccio un paio di birre a casa. E adesso che festeggia, giustamente, siamo primi, stappiamo le birre. C'è anche chi ci manda la classifica, per chi non la può vedere: Roma, Inter, Cagliari tutta 12 punti. Cagliari ovviamente ha una gara in più, tra poco, tra meno di un'ora inizierà Roma-Inter, motivo per cui purtroppo il Cagliari non potrà chiudere almeno questo sabato in testa alla classifica. Forse abbiamo Runeich, ci segnala Lele Casini che però fa la conferenza stampa in tedesco, quindi non so quanto possa essere utile. Allora continuo a leggere i vostri messaggi, magari se Lele anche via WhatsApp ci può segnalare chi anticipare, chi parlerà del Cagliari. Credo sicuramente Pisacane, poi sono curioso di sapere chi sarà il giocatore indicato. Ci scrive Tullio: bene così, anzi benissimo, ma non si può e non si deve sempre e solo difendere. Intanto Lele puntualissimo ci risponde: parleranno dopo la partita. a dopo e ovviamente Pisacane, quindi siamo curiosi di sentire cosa avrà da dire il centrocampista del Cagliari, veramente un tutto fare, come ha sottolineato anche Nisio, si è adattato a fare il quinto in più di una situazione in fase di non possesso, praticamente andando sulla fascia a dare una mano a Zé Pedro che si accentrava, poi con l'ingresso di Sugawara ovviamente è stato più un 5-3-2. Anello da Sestu, bene così, prima arriviamo ai 40 punti meglio è, forza Cagliari, non montiamoci la testa, difficile non montarsi la testa, voglio vedere, sentire soprattutto se Pisacane farà il pompiere, come abbiamo sottolineato giustamente, i tifosi devono sognare, è lecito sognare dopo un inizio così, la squadra deve pensare all'obiettivo. Tanto andiamo in pubblicità, poi ancora i vostri messaggi al 340 87 15 05 070 41 505 invece per le chiamate.
4: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid.
5: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
7: Facciamo squadra con la tua azienda. Assicurazioni per imprese e fideiussioni. Zero complicazioni. Il tuo business partner in tutta la Sardegna è soffiettiassicura.it.
8: Freius, MF Buccellato. Prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965. A Cagliari e Sassari. www.freius.it.
1: E siamo tornati in diretta al post partita di Udinese Cagliari, 1-0, la decisa, Daniel Maldini, terzo gol consecutivo, ma soprattutto quarta vittoria in 5 partite per il Cagliari, un inizio da sogno, come non accadeva dal 69-70, ce lo scrive anche Moreno, dalle Marche, incredibile, come da bambino quando il mito mi ha fatto innamorare di questi colori. Non svegliatemi da questo momento, abbiamo 3 settimane adesso con la pausa nazionale per veramente goderci il Cagliari in alto in classifica. Guglielmo da Firenze, è un furto con scasso? No, abbiamo solo pescato un asso. La rima dalla Toscana, sempre puntuale per Guglielmo. Alessandro Sansperate, 3 punti nella partita peggio giocata del campionato, è davvero di buon auspicio. Scetti Casteddu, forse sì, tra le 5, considerando anche l'Inter, dove c'è stato un primo tempo da dimenticare e un secondo tempo invece dove il Cagliari ha reagito e anche sfiorato il pareggio pur tutte le occasioni sprecate dall'Inter, questo bisogna sottolinearlo. Forse la gara di oggi contro l'Udinese è stata sul piano della prestazione una di quelle in cui il Cagliari ha sofferto di più, prendendo in considerazione solo il campionato, perché altrimenti dovremmo considerare anche la gara col Verona in Coppa Italia, dove ha giocato di fatto la squadra B. Però anche in questo caso il Cagliari ha vinto, è riuscito ad essere cinico, è andato di corto muso, come direbbe Allegri, sfruttando di fatto l'unica vera grande occasione. Ricordo 070 41 505 se volete chiamarci per dire la vostra, insomma per sentire anche le voci dei tifosi sicuramente esaltati da questo momento, altrimenti 340 87 15 015 per i messaggi su WhatsApp. Grande risposta di Maldini, ci scrive Francesco da Carboni, ha perduto quello che ha dovuto sopportare, e di Caprile per la non convocazione in nazionale. Massimo ci scrive che il Cagliari ha fatto la sua partita, attendere, poi la Volpe e Maldini ha capitalizzato i 3 punti, ottimi anche i cambi, quindi promosso anche Pisacane da questo punto di vista, e dopo il gol si è coperto difesa 5 con Sugawara, che dicevamo un giocatore molto diverso da Zé Pedro, molto più offensivo, e quindi è anche possibile, ma l'aveva detto anche Pisacane, una giornalista giapponese, perché adesso ci sono anche giornalisti giapponesi che seguono il Cagliari grazie a Sugawara, che i due possono giocare insieme, e così è stato nel finale di questa partita, proprio per dare un po' più di copertura. Tore da Simacis, siamo primi aspettando le altre partite, non ci credo, vinciamo anche giocando non bene, voto Cagliari 6, Udinese Udinese 8, ma santissimo Eliacapri 10. Se la Roma oggi subisce almeno un gol, siamo la miglior difesa. Sì, anche questo è un dato da sottolineare. Il Cagliari ha subito solamente due reti in questo inizio di campionato, una dell'Inter, l'altra settimana scorsa a Bergamo contro l'Atalanta. Segna poco, ma subisce anche poco. Buonasera, sembra un sogno ma non lo è, che bello, forza Cagliari, ci scrive Mauro. E poi Daniela da San Rocco: Maldini ha deciso che oggi si doveva vincere. Cagliari, ma che combini, continua a farci godere. Agli scettici, mettetevi comodi che il Casteddu ancora qualcosa da dire. Nel frattempo, se volete prenotarvi 070 41 505 340 87 1505, ricordo che siamo in attesa di Adopo e soprattutto Pisacane in sala stampa da Udine, dove c'è Lele Casini che ci ha raccontato la gara con la consueta radiocronaca. E abbiamo un altro ascoltatore, Massimiliano, ci senti?
9: Massimiliano. Buonasera a tutti, vi chiamo dalla capitale, qui siamo. Mi senti?
1: Sì, sì, dici tutto.
9: È un caloroso club, siamo al ristorante al Poeto di Roma e forza Cagliari.
1: Grazie Massimiliano. Intanto è venuto a trovarci anche il direttore Emanuele De Sì, che ci anticipa la prima pagina di domani. Cagliari, benvenuto in paradiso. Ovviamente abbiamo solo questo
10: solo questo è venuto di slancio. Mi ero illuso poi che il Roma Inter giocassero domani, quindi ho detto una domenica da primi in classifica. In realtà, insomma, benvenuto in paradiso va bene anche che comunque finisca Roma-Inter. Che dirti, Roberto, stai già dicendo tutto tu e chi ci segue, contagiati ovviamente dall'entusiasmo. Pizzico di fortuna ci ha aiutato, ma
1: serve anche a quella,
10: capita nel calcio, e quindi ce la godiamo. Ne abbiamo avuto tanta di sfiga negli ultime stagioni, ci teniamo stretta a questa. Devo dire anche per il ragazzo, per Maldini, un bel riscatto dopo una settimana pesante. Ecco, speriamo che non festeggi stanotte, oppure se festeggia come è giusto che sia, qualcuno al volante al posto suo, anche perché lui per sei mesi
1: non ha la patente.
10: Però ha la patente per il killer in campo, e quindi ho già fatto fuori anche l'Udinese. E quindi felici per lui e per la sua carriera, che a Cagliari insomma sta conoscendo una tappa importante.
1: Sì, anche perché tre gol consecutivi non li aveva mai fatti. No. Sta lanciando il Cagliari in paradiso, come leggeremo domani.
10: Sì, poi sull'Unione Sarda. Poi ci sarà il momento per fare le analisi, capire.
1: C'è più che altro una pausa lunga di tre settimane.
10: Così magari questo oggetto misterioso che si chiama Carlos, magari cerchiamo di capire come possa entrare negli schemi, magari imparare un po' meglio a stoppare la palla, anche se è vero che il manto di Udine è insidioso, anche per l'Udinese lo è stato oggi, questo mix tra sintetico ed erba, però insomma non stiamo parlando del nulla davanti a questo risultato che ci vede lassù, è incredibile, nei migliori pronostici nessuno avrebbe visto il Cagliari lassù, Roberto.
1: E al ritorno avremo un Cagliari-Juve che è uno scontro diretto.
10: Uno scontro diretto, Cagliari-Juve, come in tutti gli ambienti di lavoro in Sardegna, anche qui all'Unione Sarda è pieno di juventini, e quindi io facevo notare come li si stia guardando da lassù, senza per questo portarci sfortuna per la prossima partita, però sai, giochi con la leggerezza che molti tratti abbiamo visto anche oggi in campo, soprattutto nel primo tempo, secondo magari un po' meno. Però ecco, Cagliari senza pensieri anche con la Juve, ricordiamo che peraltro l'ultima in casa l'abbiamo vinta soffrendo, però ecco, arrivi, per certi versi è un peccato, alcuni dei radioascoltatori dicevano adesso abbiamo il tempo di ricaricare le pile, però è anche vero che c'è l'entusiasmo che poteva farti andare un po' avanti per inerzia, però facciamo il punto, ci godiamo le convocazioni nazionali, poi vediamo chi arriverà a indossare la maglia azzurra e aspettiamo la Juve con serenità, con 12 punti in classifica, visti gli obiettivi, diciamo che possiamo stare a dormire sonni tranquilli anche alla vigilia della gara e anche dopo la partita con la Juve. Comunque vada,
1: la statistica la ricordiamo ancora, non so se l'hai vista, l'hai sentita: 4 vittorie nelle prime 5 partite, solo un'altra volta, sì. 69-70.
10: Sì, solo un'altra volta. Ovviamente nessuno pensa penso a quel traguardo, però godiamoci il momento, Roberto, che è davvero tanta roba. E comunque domani vi aspettiamo in edicola con un bel titolo: Cagliari, benvenuti in paradiso. Approfitto per ricordarvi che lunedì in omaggio con l'Unione ci sarà il Corriere dello Sport, che segue da vicino le sorti del Cagliari, ha fatto una bella settimana anche con tante belle foto dei rossoblù, e quindi con 1,50 euro lunedì vi portate a casa e l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport. E domani comunque, anche se trovate qualche dito edicola chiusa, cercatene una aperta, perché dobbiamo magari conservare questa copertina, questa prima pagina. Cagliari, benvenuto in paradiso.
1: Sono i giornali da tenere.
10: Io da tenere,
1: svelo un segreto: io da piccolino avevo la cameretta tappezzata dei giornali dell'Unione Sarda quando vinceva il Cagliari.
10: Bravo, non spero che tu li abbia conservati.
1: Li ho dovuti purtroppo per questione di allergia alla polvere, li ho dovuti tutti togliere. Però sono tutti conservati in ordine cronologico.
10: Però adesso Roberto Carta, ovviamente, ha le credenziali per accedere all'archivio dell'Unione Sarda, e quindi in qualsiasi momento può andare a rivedere quella pagina, quell'immagine, insomma.
1: La facciamo vedere, anche se non è completa.
10: No, ma è bella così. Questa è la bozza della prima
1: la
10: pagina.
1: Bozza.
10: Taglio centrale e siccità, insomma, poi domani capirete. Ma intanto, Cagliari, benvenuti in paradiso. Non credo che cambierò il titolo da qui alla mezzanotte, quando si chiude tutto. Cerchiamo una bella foto, magari, del nostro nuovo bomber per salutare il momento felice di Pisacane, della società, insomma, un po' di tutti, e anche, fammelo dire, di noi tifosi.

0: Cane, quindi attenderei ancora qualche minuto. Silvia da Cagliari, non ho parole, ho gli occhi pieni di lacrime, questo è tutto, sono troppo felice. Da Zanzibar ci scrivono adesso si vola la vittoria la più bella perché soffertissima e godiamoci per poco il primo posto in classifica, forza Cagliari, troppo orgogliose di questi ragazzi, grazie Pisacane, ci scrive Rita, e poi Anna Rita De Iglesias, ciao Roberto, ciao Lele, vittoria sofferta ma epica, l'Udinese è molto ostica, bravi tutti, ma il migliore è il nostro Santelia Caprile, oggi secondo me il migliore in campo perché ha tenuto in vita il Cagliari in un momento in cui sembrava che l'Udinese dovesse segnare da un momento all'altro, e poi di fatto è servito perché è arrivato il gol di Maldini. Un Guido che ci tiene a salutare, anche Manuel Cozzolino in regia, cosa ti avevo detto, vai Daniel, riferito ovviamente a me, al messaggio che aveva mandato nel prepartita, in tanti credevate in questo gol di Maldini, diciamo che era un po' scritto nelle stelle, se qualcuno crede un po' nel destino, perché dopo tutto quello che è successo la settimana poteva chiudersi solamente così. Fabio da Senigallia, grandissimo Cagliari, peccato che adesso si ferma il campionato, quest'anno avremo tante soddisfazioni, peccato, ci scrive Fabio, come aveva sottolineato anche il direttore Emanuele Dessì. Poi Marta da Belluno, siamo primi, godiamo, forza Cagliari senza parole, con Fabio da Cagliari che invece dice partita incommentabile, godiamoci però questo momento, visto che è stato un Cagliari fortunato, però serve anche quello. Luciano ci ha chiamato, ci senti Luciano? Luciano?
1: Pronto?
0: Sì, ti sentiamo, dici tutto.
1: Pronto, ciao.
0: Che partita è stata, Luciano?
1: Posso parlare?
0: Sì, sì, stiamo aspettando.
1: Allora, dire che si è felici dopo una vittoria del genere è riduttivo, però bisogna precisare che quando il risultato è positivo nasconde anche una prestazione non eccelsa. Io ritengo questa squadra possa, al di là della difficoltà che potevano esserci anche contro l'Udinese, ha le capacità per sviluppare un gioco migliore, anche perché ha giocatori tecnici che possono gestire meglio la palla. Noi abbiamo sofferto in maniera spropositata quando potevamo fare, va bene che ogni partita fa storia a sé, ma potevamo ripetere a livello di qualità di gioco la partita che abbiamo fatto a Bergamo, che era secondo me potenzialmente una squadra più forte. E poi un grande ringraziamento a questo Caprile che sta dimostrando sempre di essere uno dei migliori portieri, dall'alto pochi occhi ci sono. Contentissimo per Maldini, perché non si può distruggere l'immagine di un ragazzo pulito, e tutti cercano di fare far sì di far male al Cagliari, ma noi siamo più forti di tutto. Mi auguro che Pisacane, che sta lavorando ultimamente, possa incidere ancora di più per il miglioramento della qualità di gioco. Grazie.
0: Lo speriamo tutti, grazie a te per averci chiamato. Piccolo break per noi, poi torniamo in diretta.
2: Cifadda è il bomber del fai da te.
3: Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Acentras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia. www.acentras.it.
5: Cucù presenta Futura, l'evoluzione dei serramenti, l'innovazione del sistema ibrido dalle qualità sorprendenti. Portiamo l'eccellenza e il futuro nella tua casa dal 1946.
6: Toscano Arredamenti. Realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
7: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070

0: 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
1: In diretta per il post partita di Udinese Cagliari stiamo aspettando Fabio Pisacane, non è ancora arrivato però il tecnico rossoblu. 340 87 15 015 il numero per i vostri messaggi WhatsApp, 070 41 505 invece se ci volete chiamare per dire un po' la vostra su questo grandissimo inizio del Cagliari in campionato. 4 vittorie nelle prime 5 partite e infatti c'è, come ci scrive anche Giuliano da Modena, chi non ci crede, non ci svegliate da questo bellissimo momento. Abbiamo sofferto e vinto un'altra gara, forse immeritatamente. Abbiamo probabilmente l'allenatore più bravo della Serie A, ci dice Giuliano da Modena. San Caprini mezzo punto in più, gli altri tutti da 9 in pagella. Però è arrivato Fabio Pisacane in sala stampa, ce lo segnala Lele. E allora andiamo subito al Blue Energy Stadium per ascoltarlo.
2: Salve mister. Come al solito complimenti. Quanto sei felice perché i tifosi del Cagliari possano per 3 settimane festeggiare? Quanto sei preoccupato invece che si interrompa, queste 2 settimane interrompano questo momento in cui forse era meglio scendere in campo sempre, dato che stanno benissimo? Grazie.
3: Buon pomeriggio a tutti. Indubbiamente sono felicissimo per loro perché hanno bisogno di vivere queste emozioni. È giusto che sognino. Poi è normale che noi addetti ai lavori dobbiamo rimanere lucidi, dobbiamo rimanere sul pezzo, però è giusto che i tifosi sognino, perché il calcio della gente ed è giusto che dopo aver attraversato il mare, da aver percorso tanti chilometri, è giusto che vivano di queste emozioni. Quando parlo di rimanere sul pezzo lo faccio perché, come ho detto, gli obiettivi non si riscrivono a settembre. Dopo aver fatto una partenza anche inaspettata, noi sappiamo dentro per cosa siamo stati costruiti e sappiamo che appena molliamo la presa diventa difficile, come è successo in Coppa Italia con il Verona, al netto dei tanti cambi. Però penso che questa vittoria oggi vale più di 6 punti, perché ci sono delle volte che sempre nelle nostre reali possibilità vogliamo essere belli e ci sono altre che dobbiamo essere forti, e oggi la squadra mi è piaciuta perché è stata forte.
2: Sì, ciao Fabio, complimenti anche da parte mia, perché forse in queste ultime 2 parole hai detto la cosa più importante della gara, no? Soffrire ma comunque vincere, essere una squadra fastidiosa che ha una propria identità e sa sfruttare magari i momenti o gli errori dell'avversario. Però io proprio mi dissocio dalla partita, ti faccio una domanda più generale, perché avete preso 10.000 schiaffi dall'inizio della stagione, umorali, di infortuni importanti, di robe extra campo che vi potevano condizionare. Sei sempre riuscito a mentalizzare i tuoi, perché io vedo giocatori che entrano, che magari molti non li conoscevamo, sono appena arrivati, ma sono nella mentalità uguale a chi c'è magari da 4 anni, e questa credo che sia un merito tuo. Come ci riesci? Perché poi hai dei giocatori molto giovani e parlare con i giovani è difficilissimo, io me ne accorgo anche in redazione. Come stai riuscendo a mentalizzare tutti verso questo obiettivo?
3: Ma intanto partire dalla sofferenza. La sofferenza non mi preoccupa se è una sofferenza organizzata, accompagnata da spirito di grande sacrificio, ma soprattutto condivisa da tutti. Per questo ci tengo a dire che questa vittoria vale più di 3 punti. Il Cagliari sa che per portare a casa certi risultati c'è bisogno di mettere fuori quella parte che, come ho sempre detto, ci impone la storia, no? L'animo battagliero. Per quanto riguarda gli schiaffi che abbiamo preso, io cerco di essere sempre me stesso. Se vediamo una squadra arcigna in certi momenti, che non molla, che sa soffrire, è perché io cerco di trasferire quello prima di ogni altra cosa. Se io fossi un presuntuoso, uno passivo, un buffone, allora magari è difficile non vedere la squadra con queste caratteristiche. Io penso che le squadre spesso sono lo specchio del loro allenatore, e al netto delle vittorie quello che mi porta a casa è proprio l'atteggiamento, perché sicuramente oggi la vittoria non rende giustizia, la nostra vittoria non rende giustizia all'Udinese, però sappiamo L'Udinese è stata costruita per altri obiettivi e noi oggi questa vittoria per noi equivale ad una vittoria su un campo di prima fascia, per cui è tutto in linea con quello che i ragazzi si aspettavano e questo gli permette poi di sopperire ad alcune mancanze con quello che dicevi prima.
2: Mi ricollego alla domanda del collega per chiederti: cosa hai detto a Daniel Maldini prima della gara, cosa hai detto a Daniel Maldini dopo la gara, dopo il gol decisivo?
3: Ma prima della gara non ho detto niente, perché ho avuto modo di parlare alla ripresa degli allenamenti con Daniel. Quando è uscita la notizia non gli ho neanche scritto, non l'ho voluto sentire neanche al telefono, ma per scelta. Ero convintissimo che il ragazzo fosse pulitissimo. Ognuno di noi ragiona a modo suo. Io penso che quello di oggi certifica la buona fede del ragazzo. Penso che se lui fosse stato anche dell'1%, non voglio dire sporco, ma in cattiva fede, io penso che oggi non si sarebbe tolta la soddisfazione di quel gol. Per cui è un ragazzo che porta un cognome pesante, è un ragazzo che ha talento e vi posso assicurare che oggi non è neanche al 100%, perché ha pigliato una bella contusione nell'incidente, però il ragazzo mi ha dato disponibilità, io non ci ho pensato due volte a mandarlo in campo, perché in questo momento si sta finalmente creando un'alchimia con alcuni compagni di reparto e sarebbe stato veramente deleterio sia per lui che per gli altri se oggi non fosse stato in campo.
4: Ciao Fabio, due cose. Volevo chiederti qual è stata oggi l'interpretazione di Adopo, perché era molto difficile riuscire a capire cosa avevi creato. Cioè, con l'Atalanta hai cambiato quattro moduli, hai fatto l'alchimista quasi. Oggi hai dato un'interpretazione ad Adopo diversa, perché quasi era in marcatura su Camara al primo tempo e offendeva poco, a parte l'occasione che ha avuto. E invece hai compiuto quasi un azzardo su Mendy, però oggi ha corso come un forsennato. Cioè, questo ragazzo effettivamente stupisce, perché
3: in che senso compiuto un azzardo?
4: No, in 2007 che hai lanciato, insomma, anche a discapito appunto di tanti avete dato.
3: È la quinta giornata però che compiamo questo azzardo allora.
4: Esatto, sì, dico, hai puntato su questo ragazzo che cresce a vista d'occhio, ecco.
3: Come tutti i ragazzi ha bisogno di sbagliare, noi a volte ci dobbiamo anche immedesimare e dobbiamo capire che sono delle persone. Un ragazzo del 2007 che è arrivato 2 anni e mezzo fa in Italia dall'altra parte del mondo, dove veramente vi posso assicurare che non aveva neanche le basi, ok? E ovviamente se l'abbiamo scelto e ci siamo presi il rischio, che poi il rischio non è, se un ragazzo ha del potenziale, di metterlo in campo l'anno scorso, deve essere poi accompagnato da coerenza e coscienza nel potergli dare una possibilità quest'anno. Si sono incastrate tante di quelle cose che oggi ci hanno messo nelle condizioni di farlo giocare con più continuità. Una società che comunque vuole portare un progetto tecnico avanti giovane, un ragazzo del 2007 che all'esordio dal primo minuto in Serie A fa una doppietta, che ha delle qualità che devono ancora sbocciare, ma ha delle altre che sono sue innate, va accompagnato e sicuramente non va condannato se non fosse partito come è partito in queste 5 giornate, perché lui piano piano sta acquistando fiducia e riesce anche lui stesso a credere nel suo potenziale. A dopo, perdonami, faceva la mezzala di un 4-3-2-1 con Romano in fase di non possesso, con Maldini sul doppio mediano dell'Udinese, su Miller e Karlström, e lui era un po' più dilatato come De Jola, si occupavano dei due quarti quando prendevano l'ampiezza. Per cui è un giocatore che riesce, come ho detto anche ieri in conferenza, a giocare dentro, a giocare fuori, a marcare dentro, a marcare fuori, ed è un giocatore che in questo momento mi sta colpendo piacevolmente, perché è un giocatore che cresce di partita in partita.
5: Mister, buonasera, io sono Marco Stolfo di Radio Onde Furlane. Troppo semplice ripetere cose già dette, insomma, ci ha fatto vedere oggi un Cagliari concreto, anche cinico possiamo dire. E le chiedo invece come ha trovato l'Udinese e come pensava di trovare l'Udinese prima di scendere in campo e prima di finire la partita.
3: Vabbè, non mi aspettavo sinceramente che Zaniolo partisse dal primo minuto, vedendo anche la conferenza del collega di ieri. Poi ovviamente mi aspettavo un Udinese che porta avanti questo progetto da più di un anno con una certa continuità con lo stesso allenatore, per cui cioè, volevamo limitare la forza dell'Udinese da centrocampo in su. Il pericolo numero uno per noi era Kenan Davis, proprio per questo si è scelto di fare una partita, un piano gara nel primo tempo per poter togliere la profondità, un giocatore che secondo me a campo aperto diventa letale. Mi aspettavo di trovare una squadra forte, perché è una squadra forte, soprattutto da centrocampo in su. Ai ragazzi ho detto che però c'erano delle criticità in questo avvio che l'Udinese sta mettendo fuori, soprattutto nell'arco temporale della gara, e poi paradossalmente abbiamo sofferto i primi 5 minuti, 10 minuti del secondo tempo tantissimo, che sono poi quei minuti che fino ad oggi numeri alla mano dicevano il contrario, per cui il calcio è imprevedibile anche da questo punto di vista, però penso che l'Udinese alla fine, come ogni anno, ci farà vedere nel percorso di cosa è capace di fare, perché è una squadra che poi alla fine viene fuori.
6: Grazie a tutti.
3: Grazie a voi.
1: Terminata la conferenza di Fabio Pisacane, ovviamente soddisfatto per il risultato, soddisfatto per la classifica, anche se giustamente dice di mantenere i piedi per terra, almeno i giocatori, sottolineando che i tifosi devono sognare. Come Teresa, che ci scrive benvenuti in paradiso, riprendendo un po' il titolo che uscirà domani in prima pagina sull'Unione Sarda, pensando, scrive sempre Teresa, come sarebbe bello vedere il mezzo sorriso di Gigi Riva guardando questa classifica. E poi c'è chi come Federica da Isili, che si è giocata addirittura la vittoria dello scudetto del Cagliari, se mai dovesse accadere vinceresti veramente tanti soldi, credo Federica, non so se la quota sia come quella dell'Eister del 2016, ma siamo lì vicini. E poi Marcello, me lo aspettavo semplicemente adempimento di un dovere, perché avevamo i piedi per terra contro una squadra che merita molto. Poi quando si vincono queste partite vuol dire che il gruppo c'è, in altre circostanze si sarebbe preso un'imbarcata. Oggi Caprile ha fatto capire che Mancini doveva chiamare lui, forza Cagliari. Mi dispiace per le cucurre, ci tiene sempre a sottolineare Alberto da Sassari. Sì, la questione Mancini l'ho anche sottolineata proprio in apertura, che ha preferito puntare ovviamente finché c'è Donnarumma, il portiere nazionale è lui, però dietro ci sono Vicario, Carne Secchi. Me lascia perplesso per esempio la convocazione di Pessina, ok, convochiamo i giovani, parliamo di un 2007 giovanissimo portiere del Bologna, però in Italia ci sono tanti portieri anche un po' più esperti, ma non più giovanissimi, ma nemmeno vecchissimi, perché parliamo comunque anche di Caprile, resta comunque non giovanissimo ma nemmeno vecchio, che sicuramente meritava di più. Ragazzi, datemi un buffetto, ci scrive Gianni da Nocera, forse sto dormendo ma è vero, siamo primi in classifica, sì, ancora per 16 minuti più o meno, Gianni, poi inizierà Roma-Inter, purtroppo almeno una delle due andrà a superare il Cagliari. Cagliari cinico e attento, bello così, stando con i piedi per terra, ci scrive Andrea, un grandissimo Cagliari che finalmente riesce ad espugnare il campo della nostra bestia nera, saluti Fabrizio da Barcellona, e poi Marco dalla Maddalena, grande prestazione di Caprile ma anche di tutta la squadra, andiamo avanti con i piedi per terra, c'è ancora chi esalta, ovviamente Maldini è troppo bravo, Santilia sta facendo i miracoli, e poi Gian Claudio da Quartu, commosso, orgoglioso, incredulo, l'avevamo letto prima, 3 clean sheet, seconda difesa del campionato con 5 partite. Lele nel frattempo ci manda un appunto, all'inizio tutti e due superano il Cagliari, sì, perché con lo 0-0 ovviamente tutti e due avrebbero un punto, andrebbero a 13, il Cagliari resta a 12, ma terzo posto in classifica secondo me va benissimo. Pubblicità, torniamo in diretta.
7: Per dormire, design for wellness.
8: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
9: Carlo Forte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carlo Forte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
10: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina, via Franklin, zona industriale Selargius.
11: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
12: Fratelli Onru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Onru, in via Santa Gilla 81. Chiama 070 28 3609.
1: Nuovamente in diretta su Radiolina per il post partita di Udinese-Cagliari, un Udinese-Cagliari finito 1-0 con gol di Maldini, ma che sta esaltando ovviamente i tifosi, gli ascoltatori e i telespettatori di Videolina, perché è un inizio super del Cagliari, così come non capitava da anni, dal 69-70, se proprio vogliamo essere precisi, l'ultima volta che il Cagliari... è anche l'unica altra volta che il Cagliari aveva vinto 4 delle prime 5 partite. I vostri messaggi al 340 87 15 015 070 41 505 invece, se volete chiamare per dire la vostra. Stefano da Monastir ci scrive: siamo un gruppo veramente unito, quest'anno pensiamo a salvarci il prima possibile, poi per un anno proviamo a sognare, bravi tutti. In prima fila mister Pisacane. Pisacane è criticatissimo lo scorso anno, me lo ricordo, quest'anno i risultati parlano per lui. C'è qualcuno che magari era un po' dubbioso su alcune scelte, De Jola in difesa, De Jola oggi a centrocampo, però poi alla fine per ora ha ragione lui. C'è anche come Riccardo che dice: beh, non potevate dire che non l'avevo detto, chi avrebbe approfittato per primo di un errore dell'altra squadra avrebbe vinto. Così ha fatto il Cagliari, infatti Riccardo avevo anche detto, ci scrive sempre lui, che visto che non c'erano riusciti loro sarebbe toccato a noi, grandissimi tutti, oggi anche per come abbiamo saputo soffrire, che è sicuramente un elemento di merito per il Cagliari, anche saper soffrire. Non puoi sicuramente pensare di dominare tutte le partite, soprattutto se sei una squadra che in assi di partenza parte per salvarsi. C'è anche chi scherza, diciamo che li abbiamo sfiniti con i calci d'angolo, 16-1 il conto, veramente impressionante da quel punto di vista. Un Forza Cagliari da Villanova Tulo che non fa mai male, e poi Ennio che ci dice: dire che il Cagliari ha giocato male oggi sarebbe un errore, si è adattato al gioco dell'Udinese, abbiamo difeso ordinato senza brillare in attacco, partita sporca vinta da tutta la squadra come solo le grandi squadre sanno fare. Quindi ormai Cagliari è una grande squadra, la classifica dice questo. Ennio. Gianni da Seneghe: grazie a San Caprile, ma tutta la squadra è stata compatta, non ha perso la testa e non sarà facile battere questo Cagliari. Però ci è riuscito solamente l'Inter in campionato, soffrendo e rischiando anche nel finale. Però diciamo che va bene così. Poi saluti dal Cagliari Club di Scano Montiferro, Massimiliano, Giampaolo, Mario, Gianfranco, Lorenzo e Marco, siete tantissimi, grazie, ricambiamo ovviamente i saluti. Il Cagliari ribalta il proverbio che dice la miglior difesa è l'attacco, grandi, in realtà in Serie A ha sempre funzionato il contrario, vincono le migliori difese, anche se quest'anno si sta segnando davvero tanto, non c'è ancora stato uno 0-0. Giuseppe da Capoterra: per favore datemi una scossa, c'era chi chiedeva un buffetto addirittura, Giuseppe ci chiede una scossa, sto sognando. E poi Amedeo: sinceramente, specialmente nel secondo tempo, si è giocato una porta, si è vista una difesa stoica con un Santelia Caprile monumentale, però la fortuna aiuta gli audaci, Maldini lo è stato, quindi non abbiamo rubato nulla, godiamoci il primo posto per almeno 3 ore, in realtà un po' meno, perché come ricordavamo prima in realtà sono 11 minuti, perché poi nel momento in cui inizia la partita tra Roma e Inter, purtroppo tutti e due inizialmente avranno un punto in più, poi bisognerà vedere come finirà. Ci scrive Al: non ho mai visto il Cagliari tenere palla così, neanche quando c'era Matteoli, gli altri prestano loro tranquilli, non buttano via la palla, passano, giostrano, anche se ce li hanno addosso, tranquilli tranquilli, qui i paragoni si sprecano, addirittura il grande Cagliari di Matteoli, siamo solo all'inizio, però Giusto, giusto sognare al che bello stare lassù, grazie Cagliari, ci scrive Peppe. E poi se le battaglie si vincono, come ha detto Niso, ben vengano, come quella con la Juve della stagione scorsa. Lì veramente fu una partita dominata dai bianconeri, poi è arrivato la zampata di Mazzitelli, e quella fu una partita decisiva secondo me per la salvezza dello scorso anno. E Cagliari da quella partita dovrà prendere sicuramente qualcosa, come ha fatto oggi, per riuscire a conquistare i punti in alcune gare dove ovviamente non puoi sempre essere superiore. Gabri da Vincenzo, un Cagliari maturo che inizia a prendere coscienza della propria anche in fase di non possesso, come è capitato oggi, facendo gli scongiuri, allacciamoci le cinture perché si continua a volare. Tre punti meritati secondo Maurizio. Maldini il Cobra, bravi tutti, bravissimi tutti anzi, dice Maurizio. Stiamo impazzendo di gioia in famiglia, e non solo tu Giuseppina, contento. C'è anche chi ovviamente chiede di mantenere i piedi per terra, come Roberto da Semini, contento ma manteniamo i piedi per terra, meno 26 punti alla salvezza, facendo appunto il conto con la famosa quota 40, che poi in realtà come sempre ogni anno ne bastano molti meno. Grande Cagliari, complimenti a tutti i ragazzi, complimenti al mister, avanti così, ci dice Emanuela. E poi altri messaggi al 340 87 15 015 mentre stiamo aspettando Adopò in sala stampa. Lele ci dice che per ora non si vede il centrocampista, il duttile centrocampista del Cagliari, anche lui veramente gran prova quest'oggi, spostato da una parte all'altra, ha veramente fatto il suo. Questo Cagliari incredibile, che emozione, veramente bravi, grande Daniel Maldini che ha dimostrato il suo valore in tanti, lo stanno sottolineando. C'è anche chi è contentissimo come Ciccio. Buonasera, ho notato solo io, anche voi, che quando c'è Mina il Cagliari diventa lento, macchinoso e subisce tanti pericoli in più, dice Matteo. Io non lo so se ricollegarlo proprio alla presenza di Mina, che è stato anzi secondo me fondamentale, Matteo, in qualche situazione, perché è stato in grado di risolvere qualche situazione veramente rischiosa. Quindi magari con De Iola poteva andare come le altre partite in cui si soffriva meno, ma ovviamente non abbiamo la controprova. C'è addirittura come Pieda Flumini Maggiore che si lancia in avanti, ora lo scudetto lo possiamo perdere solo noi. E poi Salvatore che sottolinea: saremo la miglior difesa della Serie A per 3 settimane, bisogna vedere cosa fa la Roma. Da quel punto di vista, Mauro da Prato, grande Cagliari, carattere da vendere, non mollare ma fino alla fine, facci continuare a sognare. E poi Angelo da Sesto, conferma la 69-70, la prima trasferta, abbiamo pareggiato, poi 3 vittorie consecutive, forza Cagliari. Insomma, siete tantissimi, felicissimi ovviamente del risultato, della classifica. Cagliari lì in alto, recentemente solo un'altra volta, non aveva iniziato proprio così, però a me ricorda tanto un periodo in cui il Cagliari era riuscito a un certo punto della stagione sempre ad andare in quelle zone della classifica. Poi purtroppo si era interrotto. L'augurio ovviamente è che possa continuare. Il riferimento è alla stagione del 2019-20 con Maran in panchina, Nainggolan, Hernandez, insomma, quando il Cagliari a un certo punto era veramente lì per sognare. Intanto è arrivato a dopo in sala stampa, ci dice Lele, e allora torniamo al Blue Energy Stadium.
13: Questo istante, che la sala stampa di Udine è grande, è anche bella.
1: Vabbè, a dopo è abituato a coprire le grandi distanze, quindi non penso abbia troppi problemi da questo punto di vista. Aspettiamo, leggiamo ancora qualche messaggio allora in attesa. Roberto da Terralba, se ogni volta che beve 2 spritz, no, andiamo da dopo.
14: Innanzitutto complimenti per la vittoria, complimenti per la partita. Ha parlato di te anche Pisacane, ha detto che è un giocatore per noi comunque importantissimo, perché sa fare le due fasi, sa adattare più ruoli, sa giocare più interno più esterno. stai ritagliando un ruolo sempre più da leader. È vero che sei un leader silenzioso della squadra, però in campo sei un leader tecnico importante per questo Cagliari.
15: Buonasera. Sono molto contento perché abbiamo vinto e il mister adesso ha bisogno di me su quella parte lì, e sono contento perché l'avevo già fatto anche l'anno scorso e adesso riesco ad aiutare la squadra un po' di più, quindi è sempre un plus per la squadra, quindi prendiamo tutto e continuiamo così.
14: Complimenti Michel, Lele Casini, Radiolina. Avevi un avversario tosto, quindi volevo chiederti il duello com'è stato. È stato un bel duello dall'esterno, devo dire la verità. Pizzacane ha fatto i complimenti a Dopo, ma a Dopo che complimento fa a Pizzacane? Poi chiudo con uno scherzo. L'autografo a Zepedro sulla fasciatura gliel'hai fatta oppure no?
15: sì, oggi abbiamo, cioè, Camara è un avversario molto tosto perché lui ha un grande ritmo e un grande passo, quindi il primo tempo è stato molto difficile perché si butta sempre, però siamo riusciti a difendere su di lui con me e Zepedro, quindi siamo contenti così. Il mister ha sempre creduto in me. L'anno scorso, quando abbiamo passato momenti difficili, lui era il primo accanto a me, e quindi sono contento che oggi le partite vanno così, che vinciamo così, perché lo facciamo anche per lui.
16: Buonasera, dopo una domanda: cosa ti rende più orgoglioso della partita di oggi, tanto a livello di squadra quanto a livello tuo personale? Grazie.
15: Sì, a livello di squadra sono molto contento, siamo molto contenti perché oggi era un test per noi, anche perché abbiamo trovato un avversario che non ha lasciato spazi, che era una partita molto difficile, combattuto, e quindi siamo rimasto in partita, siamo rimasto umili e abbiamo fatto il lavoro sporco e siamo riusciti a ottenere i 3 punti, quindi siamo molto contenti. E sì, anche per me, cosa era la pregunta? Personale, sono riuscito ad aiutare la squadra a livello difensivo, quindi per me, cioè, sono contento, però volevo fare anche di più, però c'è anche l'avversario e oggi la partita era questa e siamo contenti di aver fatto il nostro lavoro.
14: Michel, c'erano più di 500 tifosi qua e avete visto la festa, immaginati cosa sta succedendo in Sardegna, a Cagliari nello specifico, perché stanno sognando i tifosi. Però ti volevo chiedere: dove può arrivare questo Cagliari secondo te? Chiaramente a prescindere dal fatto che questo è un inizio eccezionale.
15: Questo è un inizio molto bello per noi e siamo contenti perché lo facciamo anche per l'isola e i tifosi che vengono a vedere tutte le partite, ma anche quelli che sono già, che sono lì, che non sono riusciti a venire. Però noi non guardiamo indietro. Le partite sono passate, noi abbiamo un obiettivo chiaro e quindi siamo concentrati e ogni partita cerchiamo di ottenere il più punti possibile.
17: Grazie mille.
1: È finita la conferenza stampa di Michel Adopò, che appunto ci tiene a sottolineare questo grande inizio del Cagliari. Prime 5 partite, 4 vittorie. Adesso ci sarà la pausa lunga per le nazionali, questa modifica per quanto riguarda appunto la Nation League, le soste previste per le nazionali. 3 settimane di fatto senza calcio di club, senza campionato, senza Serie A. Il Cagliari tornerà a giocare domenica 11 ottobre ore 20:45. Noi ci vedremo come di consueto mezz'ora prima per il prepartita, poi radio cronaca e post partita per quello che al momento pare uno scontro diretto. Godiamoci queste 3 settimane. Ringrazio Manuel Cuzzolino in regia, Lele Casini per supporto dal Blue Energy Stadium,
14: ciao.
1: La radio cronaca puntuale come sempre, da Roberto Carta, buona serata a tutti.
18: Post partita.
17: Sono le 18 e 0 minuti.
19: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
20: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
19: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
20: È rapido, ritiri in pochi minuti.
19: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
20: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
19: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
21: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
23: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
22: Ogni possibilità inizia con un passo.
23: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
24: Questo cammino dobbiamo completarlo.
22: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
25: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
26: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
27: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
28: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
29: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
28: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
30: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
31: Amiche per la vita!
28: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
33: Così questa è la nuova Volvo X60.
34: Che ne dici? 100% elettrica.
33: Bellissima, ma giusto un limite.
34: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
33: È vero, ma il prezzo?
34: Come la tua ibrida.
33: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
34: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
33: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
35: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
36: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
37: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Radio Lina, Radio Notizie.
38: Buonasera da Teresa Pireda. Terza strepitosa vittoria consecutiva per il Cagliari. Decide ancora Daniel Maldini per lo 0-1 sul campo dell'Udinese. Per il rossoblu, memorabile avvio di stagione con 4 vittorie su 5 giornate, 3 su 3 in trasferta. Un inizio di campionato così solo nell'anno dello scudetto. Il 30 settembre scade il periodo di non belligeranza. Con la firma del decreto del ministro della difesa Guido Crosetto tornano le esercitazioni militari a Teulada da giorni. Sfilata di mezzi nel sud Sardegna, sulla statale 130, la 126 e sulla strada provinciale 2. L'energia pesa sempre di più sui bilanci delle micro e piccole imprese sarde. 76,5% ha registrato un aumento della spesa energetica nell'ultimo semestre, tra il 10 e il 20%, quanto emerge dall'indagine realizzata da CNA. 3 indagati, uno dei quali finito in carcere in un'operazione della polizia che oristano ha individuato i presunti componenti di una banda ritenuti autori di una serie di furti ai danni dei distributori di carburanti e aree di servizio lungo la statale 131 durante durante i colpi. In orario notturno venivano portati via in prevalenza tabacchi e soldi. La diga del Liscia tiene a mettersi sicuro la stagione irrigua in Gallura. Nel bacino ci sono circa 75 milioni di metri cubi d'acqua, pari al 72% della capacità complessiva. Una situazione che segna una netta differenza rispetto ad altre aree del nord Sardegna come la Baronia o la Nurra. Nuova allerta meteo nell'isola. La protezione civile ha diramato un avviso di colore giallo per rischio idrogeologico per temporale in arrivo, valido fino alle 18 di domani. Le aree maggiormente interessate sono quelle di Iglesiente e Campidano. Per il calcio di Serie C, la Torres pareggia 1-1 sul campo del Forlì, si porta a quota 10 punti in classifica. Il gol del Sassaresi grazie al solito Lorenzo Di Stefano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
0: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
1: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
0: Davvero? Anche per me?
1: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta il dentifricio Colgate in confezione da 2 pezzi a 1,99 euro. La colorazione per capelli Saios Palette a 6,29 euro. E il detersivo liquido per pavimenti Fabuloso da 950 ml con sconto del 40%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Inequivocabilmente Pan.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, l'ATAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistiamo

0: invitando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora! Scarpe strette e vestiti corti!
3: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi!
4: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo!
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
8: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
9: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
10: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
12: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
13: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
14: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa, però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
3: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
3: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Nelle prossime ore avremo un po' di variabilità in Sardegna con qualche fenomeno da segnalare sui settori orientali. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Ventilazione che a tratti sarà sostenuta con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta potranno ripresentarsi dei fenomeni che però saranno più presenti e a tratti anche a carattere di temporale. Temperature minime intorno ai 20 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state ritrovate dalla Protezione Civile in un negozio vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera. Avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone e lì hanno passato la notte.
3: Scimitarre, pistole ad aria compressa, macete, c'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne, che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle, e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli.
4: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohamed Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: «Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese».
3: Lo hanno definito minaccioso l'uomo ucciso dalla polizia a Beauvais, in Francia, dopo essersi barricato in casa. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 e il soggetto era armato e, secondo le prime ricostruzioni, le forze dell'ordine sarebbero intervenute proprio per fermarlo dopo che questi aveva iniziato a usare la pistola per minacciare i passanti. A bordo di una motocicletta l'individuo avrebbe addirittura iniziato a sparare dei colpi prima di fuggire per barricarsi in casa.
4: Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti all'Aia, nei Paesi Bassi, per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia, schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere, fumogeni e petardi. Hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: in Serie A si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP, Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in 7ª posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
4: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Buonasera da Teresa Pireda. Terza strepitosa vittoria consecutiva per il Cagliari. Decide ancora Daniel Maldini per lo 0-1 sul campo dell'Udinese. Per il rossoblù, memorabile avvio di stagione con 4 vittorie su 5 giornate, 3 su 3 in trasferta. Un inizio di campionato così solo nell'anno dello scudetto. Il 30 settembre scade il periodo di non belligeranza. Con la firma del decreto del ministro della difesa Guido Crosetto tornano le esercitazioni militari a Teulada. Da giorni sfilata di mezzi nel sud della Sardegna, sulla statale 130, la 126 e sulla strada provinciale 2. L'energia pesa sempre di più sui bilanci delle micro e piccole imprese sarde. 76,5% ha registrato un aumento della spesa energetica nell'ultimo semestre, tra il 10 e il 20%, quanto emerge dall'indagine realizzata da CNA. 3 indagati, uno dei quali finito in carcere in un'operazione della polizia che Oristano ha individuato i presunti componenti di una banda ritenuti autori di una serie di furti ai danni dei distributori di carburante e aree di servizio lungo la statale 131. Durante i colpi in orario notturno venivano portati via in prevalenza tabacchi e soldi. La diga dell'Iscia tiene a mettersi sicuro la stagione irrigua in Gallura. Nel bacino ci sono circa 75 milioni di metri cubi d'acqua, pari al 72% della capacità complessiva. Una situazione che segna una netta differenza rispetto ad altre aree del nord Sardegna come la Baronia o la Nurra. Nuova allerta meteo nell'isola. La protezione civile ha diramato un avviso di colore giallo per rischio idrogeologico per temporale in arrivo, valido fino alle 18 di domani. Le aree maggiormente interessate sono quelle di Iglesiente e Campidano. Per il calcio di Serie C la Torres pareggia 1-1 sul campo del Forlì, si porta a quota 10 punti in classifica. Il gol del Sassaresi grazie al solito Lorenzo Di Stefano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
13: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,09 €. I prodotti De Cecco con sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,39 €. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
14: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
18: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
19: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Boruta, dal 17 al 20 settembre torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
3: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.
2: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta i Danone Actimel in confezione da 6 per 100 grammi a 2,57 euro. La vaschetta gelato Algida Card d'Or da 500 grammi a 3,39 euro. E i prodotti San Benedetto con sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
7: Il 19 settembre arriva il Club dei Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club dei Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo arborea, 99 centesimi.

0: Birra Icnusa 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso e Spagnulo, Chef Pascucci, Hiros, Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
2: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
6: Nelle prossime ore avremo un po' di variabilità in Sardegna con qualche fenomeno da segnalare sui settori orientali. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Ventilazione che a tratti sarà sostenuta con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta potranno ripresentarsi dei fenomeni che però saranno più presenti e a tratti anche a carattere di temporale. Temperature minime intorno ai 20 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più

0: su tre in trasferta, un inizio di campionato così solo nell'anno dello scudetto. Il 30 settembre scade il periodo di non belligeranza. Con la firma del decreto del ministro della difesa Guido Crosetto tornano le esercitazioni militari a Teulada. Da giorni sfilata di mezzi nel sud Sardegna, sulla statale 130, la 126 e sulla strada provinciale 2. L'energia pesa sempre di più sui bilanci delle micro e piccole imprese sarde. Il 76,5% ha registrato un aumento della spesa energetica nell'ultimo semestre, tra il 10 e il 20%, quanto emerge dall'indagine realizzata da CNA. Tre indagati, uno dei quali finito in carcere, in un'operazione della polizia che Oristano ha individuato i presunti componenti di una banda ritenuti autori di una serie di furti ai danni dei distributori di carburante e aree di servizio lungo la statale 131. Durante i colpi in orario notturno venivano portati via in prevalenza tabacchi e soldi. La diga dell'Iscia tiene, mette al sicuro la stagione irrigua in gallura. Nel bacino ci sono circa 75 milioni di metri cubi d'acqua, pari al 72% della capacità complessiva. Una situazione che segna una netta differenza rispetto ad altre aree del nord Sardegna come la Baronia o la Nurra. Nuova allerta meteo nell'isola, la protezione civile ha diramato un avviso di colore giallo per rischio idrogeologico per temporale in arrivo valido fino alle 18 di domani. Le aree maggiormente interessate sono quelle di Iglesiente e Campidano. Per il calcio di Serie C la Torres pareggia 1-1 sul campo del Forlì, si porta a quota 10 punti in classifica, il gol del Sassaresi grazie al solito Lorenzo Di Stefano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
7: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.

nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante.

0: viene ascoltato, seguito, incoraggiato. Dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Luca Neri, su Radiolina.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
4: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre. Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
8: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
9: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
10: Il 19 settembre arriva il Club dei Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto, per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club dei Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.
11: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere

0: settembre sa sempre di ripartenza.
1: E quest'anno si riparte risparmiando.
0: Da Cifadda?
1: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
0: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
2: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.

0: Così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
4: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
4: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 21:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8:05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.
15: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
16: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
15: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
16: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
15: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
16: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
17: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
18: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
19: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro.

0: centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzare.

0: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi il letto da sola!
3: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
0: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
4: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa sabato 3 ottobre per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
5: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco, pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa.

0: Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà. Fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
2: Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Il 19 settembre arriva il Club Day Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club Day Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.

Ben trovati a una nuova edizione del telegiornale di Vigilina. Vediamo subito i titoli del nostro sommario. Arriva il decreto del Ministero della Difesa sulle esercitazioni militari nell'isola. Dal 1° di ottobre al via l'addestramento nei poligoni di Capo Teulada, Quirra e Capo Frasca. Nonostante un'estate torrida, in piena salute il bacino dell'Iscia, l'invaso gallurese mantiene il 72% della sua capacità di riempimento. 40 anni fa la visita a Cagliari e Carbonia di Madre Teresa di Calcutta, l'abbraccio con il borgo di Sant'Elia, l'incontro con i pazienti in ospedale, portò la carità. L'antico sposalizio Selargino, domani il momento clou con le nozze in catene, oggi il trasferimento dei Sarobas, diretta su Vigilina a partire dalle 19. Cagliari questo pomeriggio a Udine alla caccia della terza vittoria consecutiva. Pisacane rilancia Mina in difesa e punta sull'entusiasmo dei neoazzurri Romano e Maldini. L'apertura del nostro giornale, parliamo di esercitazioni militari perché il 30 settembre scade il periodo di non belligeranza.

0: distanza secondo l'accordo tra Stato e Regione, e dunque ci si prepara alle esercitazioni militari a Teulada. Sentiamo Luca Neri.
1: Finisce l'estate e finisce anche il grande silenzio a Teulada, spezzato dalla sfilata di mezzi che da giorni stanno attraversando la statale 130, la 126 e la SP2. Poi, dopo il 30 settembre, quando scadrà il periodo di non belligeranza previsto dall'accordo Stato-Regione e con la firma del decreto del ministro della difesa Guido Crosetto, riprenderanno le esercitazioni militari tra Capo Teulada, Quirra, Perdas de Fogu e Capo Frasca. Il commento del giornalista Mauro Pili.
2: Il decreto del ministro della difesa è un atto grave contro la regione Sardegna e contro lo stesso comitato misto paritetico. Va impugnato sul piano amministrativo sotto ogni versante, perché di fatto è un decreto che va anche contro una disposizione statale che lo scorso anno aveva interdetto, vietato gran parte del poligono di Teulada per grave inquinamento. È inspiegabile che si possano fare esercitazioni militari in un'area gravemente inquinata, come lo stesso Ministero della Difesa ha riconosciuto.
1: Poi a fianco un altro tema, quella Sardegna che ancora una volta diventa il tabellone del risico per quelli che da decreto sono preminenti interessi nazionali.
2: C'è uno scaricamento ancora ulteriore in Sardegna di esercitazioni mondiali che vanno a consumare altri armamenti sul territorio della Sardegna, provocando ulteriore inquinamento rispetto a quello già individuato. Un fatto grave che va assolutamente perseguito anche sul piano giudiziario.
0: La cronaca: una persona è stata arrestata e altre due sono indagate. Secondo la squadra mobile di Oristano, assaltavano le aree di servizio sulla 131. Sentiamo Marco Lai.
3: Tre indagati, uno dei quali è finito in carcere. In un'operazione della polizia che a Oristano ha individuato i presunti componenti di una banda ritenuti gli autori di una serie di furti ai danni di distributori di carburante e aree di servizio lungo la statale 131. Durante i colpi, in orario notturno, venivano portati via in prevalenza tabacchi e soldi. Le indagini della squadra mobile si sono concentrate su tre pluripregiudicati, con le attività investigative che hanno portato a delineare il loro coinvolgimento negli episodi oggetto di indagine e al recupero di numerosa aree furtiva, oltre a denaro contante e attrezzi da scasso, la cui provenienza e il cui eventuale utilizzo negli episodi delittuosi sono attualmente oggetto di ulteriori accertamenti. Sequestrato anche un jammer, dispositivo elettronico in grado di inibire i sistemi di allarme e disturbare le comunicazioni telefoniche in modo da rendere più difficile la tempestiva segnalazione dei furti alle forze dell'ordine. Le indagini della squadra mobile, coordinate dalla procura, proseguono per ricostruire compiutamente i diversi episodi, ma anche per verificare se i tre indagati possano essere coinvolti in ulteriori furti commessi con modalità analoghe lungo la 131, oltre che per accertare la provenienza dell'intero materiale rinvenuto nel corso delle perquisizioni.
0: Parliamo di stagione irrigua. Se in altre zone della Sardegna ci sono dei grossi problemi, così non è in Gallura, perché la diga dell'Iscia è al 72% della sua capacità. Silvio Rù.
4: La diga dell'Iscia tiene e mette al sicuro la stagione irrigua in Gallura. Nel bacino ci sono circa 75 milioni di metri cubi d'acqua, pari al 72% della capacità complessiva di 104 milioni. Una situazione che segna una netta differenza rispetto ad altre aree del nord Sardegna, come la Baronia e la Nurra.
5: Bisogna dare atto che la diga ci ha fatto stare un po' più tranquilli rispetto agli anni scorsi. Non abbiamo ancora concluso il periodo irriguo, perché è da anni ormai che non parliamo più di stagionalità per l'irrigazione, ma parliamo di annata irrigua. Quindi i conti li faremo più avanti, ma ad oggi possiamo ritenerci un po' tranquilli perché la diga si trova onestamente in buone condizioni.
4: Il Liscia dunque gode di buona salute.
5: Già da tempo Regione Sardegna risulta essere attrezzata con delle dighe per invasare, per stoccare la nostra risorsa. Noi da tempo diciamo, ma non solo per dirlo, ma viste le condizioni, che è il caso che ci concentriamo su nuovi invasi, eventualmente su nuovi collegamenti dove risultano essere più risolutivi.
4: Il bacino dell'Iscia resta la principale riserva idrica della Gallura e il consorzio di bonifica punta sulla pianificazione.
5: Ma intanto bisogna fare una considerazione, che per tanto tempo abbiamo parlato di cambiamento climatico e adesso lo stiamo vivendo a pieno. Purtroppo, ripeto, l'accelerarsi di queste condizioni climatiche è chiaro che accorcia le tempistiche.
0: E ha parlato di cambiamenti climatici e dei riflessi sulle economie locali il geologo Mario Tozzi, ospite a Cabras. Sentiamo Marco Lai.
6: Il locale è importante.
3: Davanti a una folta platea, Mario Tozzi parla della salute del pianeta, del cambiamento climatico che è ormai sotto gli occhi di tutti.
6: Si sta surriscaldando a un livello che non pensavamo, a un ritmo che non pensavamo, un'accelerazione micidiale, è questa che preoccupa. I cambiamenti climatici sul lunghissimo periodo li possiamo anche sopportare, ma questo è troppo veloce.
3: Geologo, ricercatore del CNR, divulgatore scientifico, Tozzi era presente a Cabras alla prima giornata del Festival della Bottarga, appuntamenti inaugurali dedicati al rapporto fra clima, lagune ed economia del territorio.
6: E cambiano gli ecosistemi, non ci rendiamo conto del danno anche economico, invece dovremmo saperlo molto bene. Se non c'hai una biosfera sana, garantita, non c'hai nemmeno un'economia sana.
3: È ormai chiaro che per tutelare la salute del pianeta servono accordi internazionali. La politica deve agire, avrebbe dovuto farlo da tempo, ma i negazionismi, spiega Tozzi, rallentano i processi decisionali.
6: C'hai gli scienziati che affermano una cosa, poi a un certo punto qualcuno mette dei dubbi senza essere scienziato, però ti hanno instillato quel dubbio che poi dopo ti fa rallentare, ecco come impatta, i provvedimenti che potresti prendere. E si sente soprattutto nel Mediterraneo e in Italia, purtroppo.
3: Rispetto al problema, la comunità scientifica appare muoversi nella stessa direzione. A livello locale sono le comunità le prime a dover denunciare sentinelle nei loro territori.
6: Dovrebbero essere i primi attori, cioè a dire: guardate che qua noi campiamo su sta roba qui, che volete fare? È questo il punto, questo va chiesto a chi amministra, duramente.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
7: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Io. Positivo il bilancio della pesca del tonno a Porto Scuso, si sta anche cercando di conquistare nuovi territori, nuovi mercati. Sentiamo Valentina Orcio.
8: Dalle reti di Capoaltano alle tavole del Giappone, il tonno rosso di Porto Scuso chiude una buona stagione e rilancia la sfida sul mercato globale. Pezzature importanti, circa 80 kg in media, e una quota salita quest'anno a 201 tonnellate.
9: La stagione del 2026, diciamo, rispetto all'anno scorso, è stata una stagione ricca di grandi tonni. Abbiamo avuto circa una media di 80 kg, che considerando che si pescano anche pesci piccoli è molto alta.
8: Il tonno porta con sé anche un pezzo di Porto Scuso, e allora la nuova veste guarda proprio alle radici, alla tonnara di Subrano, alla sua architettura, alla storia di uomini e mare che da secoli appartiene a questo territorio. A reinterpretarla è la designer Mara Damiani.
10: Lo studio nasce da una ricerca dell'identità di Porto Scuso e scoprire che tutta la comunità nasce e cresce attorno a questa cultura, attorno proprio alla cultura della pesca del tonno.
8: Una tradizione che dal su ci sguarda al mondo, Porto Scuso punta a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali.
9: Quest'anno abbiamo fatto un esperimento, abbiamo mandato 8 tonni in Giappone.

0: perché oggi siamo in pigiama.
1: Facciamo ancora una breve pausa.
2: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: C'è una novità nel bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte. Disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
8: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
9: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Questa sera dalle 19 una nuova diretta di Videolina per raccontarvi un altro dei momenti salienti che precedono l'antico sposalizio Selargino che sarà celebrato domenica. Stasera c'è il trasferimento del corredo della sposa. Sentiamo Veronica Fadda.

dei futuri sposi tra gli applausi e il giubilo del pubblico a chiudere una serata di festa nel cuore di Selargius. Si è conclusa così sa cantada e spicciocca su uno degli appuntamenti più allegri e partecipati del calendario dello sposalizio selargino. Una lunga festa itinerante con il coro e il gruppo folk che Lario sugli ospiti stranieri e una folla di spettatori che ha seguito il percorso attraverso le quattro tappe: sede della Proloco, Casa Ragazzu, la casa del canonico Puzzu e Casa Cara.

0: molto contenti.
1: È stata una cascata di emozioni nel complesso probabilmente, però l'arrivare passo passo con sempre più gente, poi qua io non l'avevo ancora vista, l'ho vista e non ho capito più niente.
2: E la festa continua questa sera con su trasferimento dei Zarrobas dalle 19 la diretta su Videolina, antipasto dell'appuntamento di domani, il gran giorno dell'antico sposalizio Selargino.
3: Adesso andiamo a Mogoro, chiude la Fiera dell'Artigianato con un bilancio più che positivo, sentiamo Mario Tasca.
4: Quasi 11.000 visitatori, oltre 342.000 euro di ricavi complessivi, una spesa media in crescita del 19,4%. La 65esima fiera dell'artigianato artistico della Sardegna chiude i battenti a Mogoro con un bilancio economico positivo, confermando il valore di una manifestazione che continua a rappresentare un importante punto di riferimento per

0: agli artigiani, le produzioni di qualità e la promozione delle tradizioni dell'isola.
1: Abbiamo allestito una fiera bellissima anche grazie al lavoro svolto dalla direttrice artistica Violetta Scanu e dalle Mariposas de Sardegna che hanno gestito la fiera in modo egregio.
0: La fiera ha ospitato 113 artigiani offrendo ai visitatori un percorso tra manufatti, tecniche di lavorazione e produzioni che raccontano l'identità culturale della Sardegna, ma anche la capacità del settore di rinnovarsi e confrontarsi con le esigenze del mercato contemporaneo. Il dato economico più rilevante riguarda la crescita degli acquisti.
1: In questi 57 giorni di fiera abbiamo avuto circa 11.000 ingressi, il che significa quasi 200 persone giornaliere.
0: A confermare la capacità attrattiva della manifestazione anche la provenienza dei visitatori.
1: Circa il 36% non provengono dalla Sardegna, il 28% proviene dal resto d'Italia e l'8% dall'estero.
2: A Nuoro ritorna la rassegna Voci di Maggio. Sentiamo Graziano Cano.
3: Cari amici degli Stentales, dovete mangiare ancora tanto pane per raggiungere i 62 anni dei nomadi. Adesso siete solo arrivati ai primi 30. Sono tanti auguri, perché già arrivare 30 per un gruppo è tanta roba. Un abbraccione e auguri ragazzi. 30 anni non sono pochi,
4: L'ultima volta in Piazza Italia, dove all'inizio ottobre gli Stentales festeggeranno i 30 anni, c'era anche Pierangelo Bertoli, uno dei tantissimi nomi che hanno accompagnato la band nuorese in tante edizioni. La prossima a inizio ottobre sarà la numero 27 di Voci di Maggio. Ritorno a Nuoro anche nel nome di Grazia Deledda nel centenario del premio Nobel. Un lungo percorso per i ragazzi partiti da Bademanna, fatto di tanti dischi, collaborazioni prestigiose, in un cammino tra musica e solidarietà. E sarà così anche nell'appuntamento di inizio ottobre.
5: Dall'1 al 4 ottobre, 27esima edizione di Voci di Maggio, torniamo a Nuoro dopo tanti anni. 1 ottobre, Voci di Maggio Giovani. 2 ottobre, Nomadi, Bertas e Sindaco di Scraffingiu. 3 ottobre, la presentazione del docufilm dei 30 anni degli Stentales. Grandi nomi e soprattutto solidarietà, perché tutto il ricavato della canzone Promesse Mascherate verrà andata all'associazione Onda Rosa di Nuoro. Di sera concerto, Stentales Dolce Nera e registrazione disco live. E il 3, grande concerto con Le Vibrazioni e Daniele Gala. Mi raccomando, non mancate a Nuoro perché è un evento da non perdere.
6: Posto poetas, mi canta davvero, è terra de mare.
2: Doppio appuntamento oggi con una finestra sull'universo a partire dalle 15.05, vediamo un'anticipazione.
7: Oggi una finestra sull'universo apre il suo sguardo sulla materia oscura, una misteriosa materia che permea l'universo in una maniera molto abbondante e che cercheremo di comprendere e di svelare con Diana Scognamiglio, ricercatrice della Duke University e del Jet Propulsion Laboratory. E poi andremo a guardare l'universo attraverso le onde radio e per parlare della radioastronomia e di cosa osserva avremo ospite il professore di radioastronomia dell'Università di Cagliari, il dottor Ciriaco Goldi, oggi su Videolina alle ore 15.
2: Parleremo di sport tra poco dopo la pubblicità.
8: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Il Cagliari oggi alle 15 cerca di allungare la serie positiva sul campo dell'Udinese. Sentiamo Alberto Masso.
9: La sosta allunga l'orizzonte per dare spazio alla nazionale, ma prima di fermarsi il Cagliari vuole stupire ancora. Dopo aver vinto 3 delle prime 4 partite e aver centrato 2 successi di fila, oggi alle 15 con diretta su Radiolina, i rossoblù proveranno a mettere in bacheca anche lo scalpo dell'Udinese. Fabio Pisacane mette in evidenza i valori dell'avversario, ma puntando ancora al bersaglio grosso.
10: La metto dietro quelle che lottano per entrare in Europa, però anche dei difetti come ce li abbiamo tutti, e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare al massimo le nostre armi per poter evidenziare questi difetti.
9: Squadra fisica quella friulana, e allora il tecnico mette dentro centimetri e chili quelli di Jerry Mina pronto al suo esordio stagionale.
10: De Jol e Rodriguez hanno disputato un'altra grande partita a Bergamo. Ma non ragiono né per riconoscenza né per gerarchie immutabili. Jerry rimane un valore tecnico e carismatico di questa squadra. A Udine, come in altre gare, sicuramente Gerry tornerà a giocare.
9: Ma per fare punti il Cagliari si affiderà anche alla qualità, in particolare quella di Romano e Maldini, chiamati da Mancini in nazionale, e Pisacane si gode le convocazioni dei suoi ragazzi.
10: Ma vedere calciatori nostri del Cagliari in nazionale, in primis nell'Italia, rende giustizia al lavoro che stiamo cercando di portare avanti, perché può vantare di avere ragazzi con la maglia dell'Italia addosso.
2: Trasferta anche per la Torres in casa del Forlì. Sentiamo Emanuele Flores.
11: Tre partite in otto giorni. Il Tour de Force Torres prosegue con la tappa di Forlì per la sesta partita del girone. I rossoblù sono in fiducia dopo due successi consecutivi del Vannisanna, ma devono invertire il trend negativo in trasferta. Finora due sconfitte su altrettanti scontri. Davanti avranno i romagnoli di Mister Campedelli, un punto in meno dei sardi e ben 11 gol fatti realizzati da 5 marcatori diversi. Due invece per i sassaresi, dove a parte Carboni fa la parte del leone di Stefano, bomber da 5 reti. E lui il punto fermo degli 11 che affronteranno i Galletti. Greco potrebbe proporre delle variazioni rispetto alla partita contro l'Ostia Mare, da capire se il tecnico tornerà a dare fiducia a Lunghi sull'esterno o se Bonino timbrerà di nuovo presente dal primo minuto in attacco, magari affiancato da Gigi Scotto. Le difficoltà mercoledì scorso si sono viste in difesa mediana, reparti alla ricerca dei giusti meccanismi d'insieme, oggi chiamati ad arginare l'offensiva biancorossa e a scrivere un altro capitolo della crescita progressiva della nuova Torres.
2: Vi ricordo che questa sera alle 21 va in onda da Porto Rotondo la 25esima edizione del premio Navicella Sardegna, assegnato alle personalità che valorizzano l'identità e la cultura sarda nel mondo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.

0: de sa terra nostra.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
16: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
17: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
18: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
19: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
21: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
22: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
23: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Laboratori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornate le offerte per l'Oktoberfest. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Raffo in bottiglia da 450 ml a 99 centesimi, la birra Paulaner da 50 cl a 1,29 euro e la birra Peroni in Etris da 33 cl a 2,49 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 22 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.

0: visita a cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix. On the mix.
3: Radiolina DJ on the mix.

Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix. On the mix.
1: Radiolina DJ on the mix.

0: Saluda a totus de Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a es 6:04 di Amengianu, a es 4:04 di Apustibrangiu e a es 10:04 di Assunotti. E su dominigu a mesudì puru, in sa radiolina.
1: Radiolina, radiolina, radiolina, radiolina, radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: è mezzanotte e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine.

0: ben ritrovati, edizione della notte del TG di Vidolina. Partiamo subito dando insieme uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Un Cagliari cinico espugna Udine per 1-0, conquista la terza vittoria di fila, decide il gol di Maldini, rossoblù volano in classifica e il miglior inizio dai tempi dello scudetto. Arriva il decreto del Ministero della Difesa sulle esercitazioni militari nell'isola, dal 1° di ottobre al via l'addestramento nei poligoni di Capoteulada, Quirra e Capofrasca. Sgominata dalla squadra mobile di Oristano la banda che assaltava le aree di servizio della 131 per rubare denaro e tabacchi, un uomo in manette e altre due persone indagate. L'antico sposalizio Selargino, oggi il trasferimento dei Zarobas, domani il momento clou con le nozze in catene, diretta su Vigilina dalle 8 del mattino. Storico Cagliari in apertura, i rossoblù vincono anche a Udine, Maldini segna la rete dell'1-0 e Caprile chiude la porta per la squadra di Pisacane. Si tratta della quarta vittoria nelle 5 giornate, la terza consecutiva, ma andiamo a sentire il servizio di Alberto Masu.
1: Maldini si butta alle spalle le polemiche, sfrutta un gentile omaggio dell'Udinese e regala al Cagliari un 1-0 che vale la quarta vittoria nelle prime 5 giornate, la terza consecutiva, roba che da queste parti non si vedeva dai tempi dei gol di Riva in bianco e nero. Al via il ricordo di un simbolo del calcio come Sandro Mazzola, scomparso nella notte. Subito un lampo rossoblù con una conclusione di Mendy terminata di poco al lato. Poi parte un monologo bianconero con il Cagliari in sofferenza come mai in questo avvio glorioso di stagione. Il primo a bussare dalle parti di Caprile è Davis con un diagonale di poco largo e che resta anche l'ultimo spunto del centravanti costretto alla resa per un problema muscolare poco dopo. Un liscio di Zaniolo salva i rossoblù che poi si affidano al ritrovato Mina e a un Caprile informato santo subito anche quando sbaglia il disimpegno. Nella ripresa cambia il campo, non lo spettacolo, con l'Udinese sempre all'attacco e il Cagliari in trincea. Caprile è reattivo sul colpo di testa di Gaie e poi ancora di più sul diagonale sempre dell'attaccante friulano. Ancora Caprile su Cabasele per tenere la porta inviolata. Chiamasi assedio, ma al nono Maldini si ritrova tra i piedi una palla arrivata lì chissà come e colpisce con la sua terza rete da 3 punti di fila. Esce Rodriguez ed Eiola torna in difesa con l'aria rosso-blu che sembra una balera dove il liscio la fa da padrona per la disperazione di Runjajic. L'ultimo brivido lo

0: York e siamo riusciti a ottenere i 3 punti, quindi siamo molto contenti.
1: Beh, a proposito di punti, andiamo a vedere la classifica appunto del Cagliari, che vede appunto il Cagliari in zona Champions. Ecco qua la Roma con 13 punti insieme all'Inter e la Lazio, poi il Cagliari con 12 punti. Cos'è avvenuto? Beh, in sostanza la gara fra Roma e Inter è terminata con un pareggio, c'è stato il doppio gol di Koné e poi di Lautaro, e la Lazio che in serata ha agganciato l'Inter e la Roma, e quindi appunto ci soffermiamo su questa classifica che vede il Cagliari al 4º posto. Il 30 settembre scade il periodo di non belligeranza, si prepara il ritorno delle esercitazioni militari a Teulada. Sentiamo Luca Neri.
2: Finisce l'estate, finisce anche il grande silenzio a Teulada, spezzato dalla sfilata di mezzi che da giorni stanno attraversando la statale 130, la 126 e la SP2. Poi, dopo il 30 settembre, quando scadrà il periodo di non belligeranza previsto dall'accordo Stato-Regione e con la firma del decreto del ministro della Difesa Guido Crosetto, riprenderanno le esercitazioni militari tra Capo Teulada, Quirra, Perdas de Fogu e Capo Frasca. Il commento del giornalista Mauro Pili.
3: Il decreto del ministro della Difesa è un atto grave contro la regione Sardegna e contro lo stesso comitato misto paritetico. Va impugnato sul piano amministrativo sotto ogni versante, perché di fatto è un decreto che va anche contro una disposizione statale che lo scorso anno aveva interdetto, vietato gran parte del poligono di Teulada per grave inquinamento. È inspiegabile che si possano fare esercitazioni militari in un'area gravemente inquinata, come lo stesso Ministero della Difesa ha riconosciuto.
2: Poi a fianco un altro tema, quella Sardegna che ancora una volta diventa il tabellone del risico per quelli che da decreto sono preminenti interessi nazionali.
3: C'è uno scaricamento ancora ulteriore in Sardegna di esercitazioni mondiali che vanno a consumare altri armamenti sul territorio della Sardegna, provocando ulteriore inquinamento rispetto a quello già individuato. Un fatto grave che va assolutamente perseguito anche sul piano giudiziario.
1: Assaltavano le aree di servizio della 131 per rubare denaro e tabacchi, un arresto altre 2 persone indagate in un'operazione della squadra mobile di Oristano. Sentiamo Marco Lai.
4: 3 indagati, uno dei quali finito in carcere. In un'operazione della polizia che a Oristano ha individuato i presunti componenti di una banda ritenuti gli autori di una serie di furti e danni di distributori di carburante e aree di servizio lungo la statale 131. Durante i colpi, in orario notturno, venivano portati via in prevalenza tabacchi e soldi. Le indagini della squadra mobile si sono concentrate su 3 pluripregiudicati, con le attività investigative che hanno portato a delineare il loro coinvolgimento negli episodi oggetto di indagine e al recupero di numerosa aree furtiva, oltre a denaro contante e attrezzi da scasso, la cui provenienza e il cui eventuale utilizzo negli episodi delittuosi sono attualmente oggetto di ulteriori accertamenti. Sequestrato anche un jammer, dispositivo elettronico in grado di inibire i sistemi di allarme e disturbare le comunicazioni telefoniche in modo da rendere più difficile la tempestiva segnalazione dei furti alle forze dell'ordine. Le indagini della squadra mobile, coordinate dalla procura, proseguono per ricostruire compiutamente i diversi episodi, ma anche per verificare se i 3 indagati possano essere coinvolti in ulteriori furti commessi con modalità analoghe lungo la 131, oltre che per accertare la provenienza dell'intero materiale rinvenuto nel corso delle perquisizioni.
1: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
5: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.
1: E ora parliamo degli invasi. Mentre in Baronia e nella Nurra la situazione è critica, in Gallura si registra un quadro positivo, la diga dell'Iscia al 72% della sua capacità. Sentiamo Silvio Arru.
6: Bisogna dare atto che la diga ci ha fatto stare un po' più tranquilli rispetto agli anni scorsi. Non abbiamo ancora concluso il periodo irriguo, perché è da anni ormai che non parliamo più di stagionalità per l'irrigazione, ma parliamo di annata irrigua. Quindi i conti li faremo più avanti, ma ad oggi possiamo ritenerci un po' tranquilli perché la diga si trova onestamente in buone condizioni.
7: Se in Baronia gli invasi sono semivuoti e i pozzi della Nurra prosciugati, arrivano buone notizie dal bacino dell'Iscia. La stagione irrigua in Gallura sembra essere al sicuro. Nella diga ci sono circa 75 milioni di metri cubi d'acqua, pari al 70%.

0: 32% della capacità complessiva di 104 milioni.
1: Ma intanto bisogna fare una considerazione, che per tanto tempo abbiamo parlato di cambiamento climatico e adesso lo stiamo vivendo a pieno.
0: Per il consorzio di bonifica della Gallura resta centrale una gestione programmata delle risorse per garantire continuità alla stagione irrigua e preservare le scorte disponibili.
1: Già da tempo Regione Sardegna risulta essere attrezzata con delle dighe per invasare, per stoccare la nostra risorsa. Noi da tempo diciamo, ma non solo per dirlo, ma viste le condizioni, che è il caso che ci concentriamo su nuovi invasi, eventualmente su nuovi collegamenti dove risultano essere più risolutivi.
2: In Sardegna la sclerosi multipla colpisce più che nel resto d'Italia. A Sassari due giornate di confronto fra specialisti, pazienti e associazioni per fare il punto su cure e ricerca. Maria Grazia Ledda.
3: In Sardegna si stimano circa 400 casi ogni 100.000 abitanti. Nel nord dell'isola sono 3.000 le persone con sclerosi multipla, solo 2.000 quelle seguite dal centro della clinica neurologica della UD Sassari, ai quali si aggiungono i pazienti seguiti dalla neuropsichiatria infantile. L'incidenza più alta in Italia, fattori ambientali e patrimonio genetico, le cause individuate da ricercatori che hanno fatto grandi passi in avanti tra nuove terapie e percorsi di cura.
4: Farmaci modificanti il decorso perché sono stati capaci di cambiare la storia naturale della malattia. La persona con la sclerosi multipla può vivere una vita completa e ultimamente si sta lavorando molto su un approccio proattivo, andando a modificare anche gli stili di vita.
3: A Sassari due giornate di confronto con specialisti provenienti da diverse aziende sanitarie dell'isola italiane. In Piazza d'Italia l'ospedale si apre alla comunità.
5: Informare gli operatori, ma informare anche la gente sul fatto che è veramente importantissimo intervenire nelle fasi precoci di malattia con dei farmaci ad alta efficacia che scongiurano la progressione della disabilità.
3: I fondi per la ricerca, grazie ad una costante attività di informazione e condivisione da parte delle associazioni.
6: Confrontarsi con l'associazione significa vedere altre persone con la stessa patologia ed avere un confronto proprio sulle possibilità, sulle cure, sui progetti di vita.
2: 40 anni fa la visita a Cagliari Carbonia di Madre Teresa di Calcutta, un momento storico, il ricordo di chi c'era, il servizio di Massimiliano Reis.
7: Sempre gentile, affettuosa, senza mai un gesto che tradisse stanchezza, Madre Teresa.
8: Quei giorni di settembre del 1986, 24, 25, 26, sono trascorsi 40 anni dalla visita a Cagliari e Carbonia di Madre Teresa di Calcutta, portatrice di carità, misericordia, aiuto concreto. Il cuore di quella visita è il borgo di Sant'Elia, rione simbolo. La futura santa al suo alloggio accanto alla chiesa e nel rione davanti al mare le suore del suo ordine mettono radici. Qui c'è ancora chi ha fame, vi prego, aiutate i poveri di Sant'Elia, sono le sue parole riportate sull'Unione Sarda. Scorrono le immagini dell'archivio del TG di Vidiolina, tutto questo è storia, il caloroso abbraccio con gli abitanti del borgo, la messa solenne nella Basilica di Bonaria. Nei palazzi delle istituzioni Madre Teresa di Calcutta entra con il rosario in mano, gli incontri con il sindaco Paolo De Magistris, il presidente della regione Mario Melis, ma anche il sollievo portato ai pazienti ricoverati all'ospedale Bro. Resta la forza della sua dolcezza. Con Madre Teresa, Don Vasco Paradisi, il parroco di Sant'Elia. Margherita Mazzitta, ancora oggi residente nel borgo, c'era in quei giorni di 40 anni fa.
9: È un ricordo speciale. Io ricorderò questa donna piccolina con queste rughe che ancora le ricordo come che sia ora.
2: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Michele Ruffi.
10: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano la vittoria del Cagliari in cima alla classifica per qualche ora dopo la vittoria di Udine. Poi il nostro ricordo di Sandro Mazzola, icona interista che ha trascorso a Cagliari una piccola parte della sua carriera da dirigente. Poi sul giornale di domani facciamo anche il punto sui bacini. Le scorte idriche sono al 66%, non sono ancora a livello di guardia solo grazie alle piogge. piogge dello scorso inverno. Nella cronaca di Cagliari torniamo a parlare del mercato di San Benedetto, uno dei simboli della città quasi completamente abbattuto e distrutto per la ristrutturazione. Negli spettacoli vi parliamo del docufilm di Patrizio Roversi, ambientato nell'Oristanese tra stagni, cantine e bottarga. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
2: E facciamo una pausa, torniamo fra poco.
11: Salute a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
2: L'antico sposalizio Selargino, oggi il trasferimento dei Zarobas, domani il giorno delle nozze, sentiamo Veronica Fadda.

serata di festa a Selargius con il rito del suo trasferimento dei Sarrobas che ha accompagnato i futuri sposi verso il grande appuntamento dell'antico sposalizio. La penultima tappa del calendario è arrivata dopo la serata del Sagantada e Spicioccas con protagonisti Sara Pattatu e Marco Scarpaci, il gruppo folk Kellarius, gli ospiti stranieri e il pubblico che ha seguito il corteo lungo le quattro tappe dell'itinerario. Sede della Proloco, Casa Ragazzu, la casa del canonico Puzzu e Casa Cara.

0: molto contenti.
1: È stata una cascata di emozioni nel complesso probabilmente, però l'arrivare passo passo con sempre più gente, poi qua io non l'avevo ancora vista, l'ho vista e non ho capito più niente.
2: E ora è tutto pronto per il gran giorno con la celebrazione dell'antico rito in catene che verrà trasmesso in diretta su Videolina.
3: A partire dalle 8 domani in studio ci sarà Ambra Pintore, Veronica Fadda sarà inviata. Ora andiamo a Golfo Aranci per le riprese cinematografiche a Cala Moresca e le polemiche. La spiaggia rimarrà interdetta per quasi un mese sul piede di guerra agli ambientalisti. Sentiamo Giampaolo Cuccuru.
4: È stata il villaggio dei pescatori nell'ultima versione della Sirenetta di Walt Disney e ora la spiaggia di Cala Moresca in comune di Golfo Aranci si appresta a diventare un campo da beach volley. Sì, proprio così. Il piccolo litorale verrà trasformato in un set cinematografico per le riprese di Un weekend da bamboccioni a Toterzo che vede come protagonista il newyorkese Adam Sandler. Ruspe in azione per livellare il terreno vicino a Cala Corallo. È in corso poi la trasformazione della facciata di un vecchio casolare grazie a un intervento temporaneo di camouflage con pannelli e resine e non manca il muretto a secco artificiale, sembra vero ma è fatto di plastica. Il sito del vecchio forno di calce è diventato un grande parcheggio per accogliere la troupe. L'amministrazione comunale vigila su ogni attività, nel frattempo la strada di accesso è zona franca con un continuo via vai di veicoli, alcuni dei quali non autorizzati. Tutto regolare perché il demanio ha emesso parere favorevole, ma gli ambientalisti non abbassano la guardia e si dicono pronti a ogni azione legale pur di tutelare il sito di importanza comunitaria. Una quindicina i componenti del cast, si parla di oltre 150 persone fra comparse, operatori e tecnici. Si gira anche in altri luoghi, ad Arzachena e in Costa Smeralda. Secondo indiscrezioni, le ultime scene del film sono previste a Olbia, in piazza Matteotti, il 18 e il 19 di ottobre.
3: La Fiera dell'Artigianato di Mogoro chiude con 11.000 visitatori, una spesa media per gli acquisti in netta crescita. Sentiamo Mario Tasca.
5: Quasi 11.000 visitatori, oltre 342.000 euro di ricavi complessivi, una spesa media in crescita del 19,4%. La 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna chiude i battenti a Mogoro con un bilancio economico positivo, confermando il valore di una manifestazione che continua a rappresentare un importante punto di riferimento per gli artigiani, le produzioni di qualità e la promozione delle tradizioni dell'isola.
6: Abbiamo allestito una fiera bellissima, anche grazie al lavoro svolto dalla direttrice artistica Violetta Toscano e dalle Mariposas de Sardegna che hanno gestito la fiera in modo egregio.
5: La fiera ha ospitato 113 artigiani offrendo ai visitatori un percorso tra manufatti, tecniche di lavorazione e produzioni che raccontano l'identità culturale della Sardegna ma anche la capacità del settore di rinnovarsi e confrontarsi con le esigenze del mercato contemporaneo. Il dato economico più rilevante riguarda la crescita degli acquisti.
6: In questi 57 giorni di fiera abbiamo avuto circa 11.000 ingressi, il che significa quasi 200 persone giornaliere.
5: A confermare la capacità attrattiva della manifestazione anche la provenienza dei visitatori.
6: Circa il 36% non provengono dalla Sardegna, il 28% proviene dal resto d'Italia e l'8% dall'estero.
3: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
7: Radiolina e anche su Spotify potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Era la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Nel 2000 una breve parentesi a Cagliari. Sentiamo Luca Neri.
8: Era il figlio di Valentino, il capitano, nella favola del grande Torino che il destino spezzò nella collina di Superga. Divenne Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio italiano, campione d'Europa nel 1968 e uno dei simboli nell'immortale mondiale del 70, quello del partito del siglo Italia-Germania 4-3, quando fu protagonista della staffetta col milanista Rivera. Il suo genio armava l'istinto killer di Gigi Riva. Con un riabbracciatevi l'ha salutato Nicola, figlio di Rombo di Tuono, alla straordinaria carriera da giocatore. titolare, affiancò quella da dirigente all'Inter, portò in Italia il fenomeno, ma per lui anche una parentesi a Cagliari nel 2000. Qui un estratto di un servizio del TG di Vigliolina dell'aprile di 26 anni fa, di Andrea Secchi.
0: Alla ripresa degli allenamenti del Cagliari c'era da Semini questo pomeriggio uno spettatore d'eccezione, ma allo stesso tempo molto interessato, il nuovo consulente di mercato rossoblu Sandro Mazzola.
8: Mazzola raccontò anche la sua scelta cagliaritana.
9: Con il presidente sono sempre rimasto in contatto, mi ricordo che mi chiamò anche quando era indeciso sulla scelta dell'allenatore che doveva sostituire Tavares, eccetera. Però poi 10 giorni fa mi disse che se venivo a Cagliari a trovarlo, che mi voleva parlare. E senti il suo progetto, essendo una persona con la quale ho un feeling, ho un rapporto, è un progetto che mi è piaciuto. Poi ho visto questo complesso che da molte squadre hanno, quindi insomma tante cose, e da lì siamo andati avanti.
3: La Torres ha pareggiato questo pomeriggio a Forlì, andando vicino al raddoppio più volte. Sentiamo il servizio di Emanuele Flores.
10: Pareggio rimorsi per la Torres. Forlì finisce 1-1 nella sesta di andata del girone B, un risultato che però sta stretto ai rossoblù. I romagnoli suonano il primo squillo, acrobazia di Petrelli, Zaccagno si tuffa. Sono i sassaresi però ad aprire il sesto le marcature. Errore bianco-rosso, Scotto ne approfitta per verticalizzare. Di Stefano una sentenza. Già 6 reti per il bomber catanese, che prova a ripetersi più tardi agganciando la sponda di Riviera. Mancino a lato del portiere. A 1 minuto dell'intervallo Petrelli tira di prima intenzione, Zaccagno neutralizza. Nella ripresa isolani sempre più insidiosi, Pennington vede Scotto, vuoto difensore, il capitano mette potenza ma non precisione. Al 56esimo Zecca tu per tu con Tainer, che risponde con un gran riflesso, Scotto fallisce il tapin. Ancora una ripartenza tra le file isolane, Giorico con lanternino per il 9 che libera Di Stefano, sassata sopra la traversa. Gol fallito, gol subito, la legge del calcio si ripete allo stadio Morgagni. Coveri al 78esimo riceve da Farinelli in percussione sulla sinistra, stoppa e indirizza alle spalle di Zaccagno. È 1-1, punteggio che rimarrà invariato fino al triplice fischio. Rimpianti per la Torres, che saluta Forlì con un solo punto dopo aver imbrigliato i biancorossi a lungo. Sabato prossimo di nuovo in campo contro il Vado.
3: Era l'ultimo servizio di questa edizione della notte, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, l'ogliastrina Manuela Mameli ha registrato nella sua casa di Triei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

0: Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Entrando in questo campo mi sono emozionato perché mi ha riportato indietro di 40-50 anni. Questo è un campo che veramente ogni angolo e ogni punto di questo campo emana calcio, calcio dilettantistico e non solo dilettantistico importante. È un campo che ha visto le gesta di tantissimi calciatori sardi meravigliosi, sicuramente giocatori che probabilmente potevano andare molto più avanti appunto del percorso sportivo che hanno fatto, per cui emozionante, molto emozionante. Io sono felicissimo di essere qua.
1: Nella Quartus Antelena, dove aleggia ancora il fantasma di Isarenas, ecco rinascere un pezzo di storia del calcio cittadino e sardo. L'erba australiana ha risvegliato il mitico Rosas, palcoscenico di un calcio che oggi appartiene a un passato che sembra lontanissimo. Una rinascita voluta fortemente da Roberto Cannarella e la sua Ferrini con un obiettivo preciso.
2: Beh, dare un'opportunità sia alla Ferrini che alla città di avere uno spazio da dedicare ai giovani, esclusivamente ai giovani, perché la Ferrini fa una scelta che è quella di sospendere un po' le attività degli adulti per dare più spazio ai ragazzi e trovare uno spazio dove possano in qualche modo crescere sia come persona che come sportivi, insomma.
1: L'eco dei fatti del passato accompagnerà le centinaia di ragazzi che torneranno a ravvivare un impianto che può ospitare sugli spalti oltre 5.000 persone. Tutto grazie all'impegno del presidente e dei soci della Ferrini senza alcun contributo pubblico.
2: Una verità importante, perché oggi sappiamo bene che senza capitali esterni è difficile fare opere di questa entità. Noi abbiamo un giro di soci sostenitori che sono padri di famiglia che vengono qua durante la settimana a rubare le ore alla moglie, diciamo, e magari il sabato si mettono a lavorare per la famiglia. Questo ci ha consentito di ridurre le spese notevolmente, quindi a distanza di un anno di lavori siamo riusciti a completarli.
1: Un'oasi di speranza in una Sardegna dove è sempre più difficile trovare impianti all'altezza. E anche il presidente Cadoni prende spunto da questa rinascita per mandare una richiesta d'aiuto alle istituzioni.
0: Il calcio sardo viaggia a gonfie vele nei numeri, nel numero dei tesserati, nel numero delle società, nel numero delle squadre. Purtroppo mancano gli impianti sportivi, spesso e volentieri le società devono purtroppo dividersi gli spazi, veramente le mezz'ore, per cui il grido d'allarme che noi lanciamo a una regione che ascolta da diverso tempo il nostro grido d'allarme è quello appunto di poter risistemare i campi sportivi, quelli attuali, risistemarli, di adeguarli, metterli in sicurezza e soprattutto concedere possibilmente la possibilità di poterne fare degli altri.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: È l'una e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

0: Amici e amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati. Io sono Rude e questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Nuovi appuntamenti di questa stagione 2K26, siamo tornati dopo un po' di vacanza, anche per noi non guasta mai, ed è venuto a trovarci un amico di Radiolina che è uscito da poco con un mixtape, ma ce ne parlerà nel dettaglio. Do il benvenuto a Leschio. Ciao man.
1: Bella a tutti, bella brother.
0: Come stai?
1: Bene, bene, bene, contentissimo di essere qua.
0: Ah, finalmente ti godi un po' anche di Sardegna.
1: Finalmente sì.

0: Sei super prolifico da quando ti conosco, quindi non ho mai visto un periodo senza leschio.
1: Cioè, attività.
0: Quella ce l'hai, quella ce l'hai giustamente. Sono 13 tracce, chiaramente sì. Da buon sardo, da buon abitante della nostra bellissima isola, le atmosfere non potevano che essere dal nostro bellissimo lato ovest, quindi sì, stiamo parlando un po' di atmosfere un po' west
1: tra
0: coast.
1: Tra l'altro, brother, una roba che anche cioè che tu hai portato, che nel tempo, diciamo, la Sardegna con tanti artisti ha avuto dei lati west. Io facendo trap da diversi anni, poi vabbè, io sono nato col rap, boom bap, esatto. Quelli cal drop, come già sai. Però nell'ultimo periodo mi ho un attimo fissato sulla trap. E nella preparazione di anche altri progetti che poi più avanti si scopriranno, diciamo, mi sono trovato proprio a voler fare una roba proprio street, proprio San Andreas.
0: Esatto.
1: Non tanto magari quelle sonorità un po' più. Comunque io sono cresciuto cioè il mio feticcio è comunque verso la roba di Dre, di Eminem.
0: Chiaro.
1: La West Coast di Snoop. Però ovviamente facendo trap nell'applicare, diciamo,

0: tante volte la musica deve uscire e basta. E quindi ho quasi prima pubblicato e poi pensato, diciamo, a...
1: che poi è l'impatto, è quello che magari ti viene sul momento, è la sensazione che hai, ed è giusto seguire quel tipo di istinto, perché chiaramente, ripeto, essendo un artista molto prolifico, puoi raccogliere anche di questi 13 pezzi, quanti sono?
0: Solo 6,
1: quindi diciamo una buona metà sono editi e gli altri sono, sì, sono tutti quanti inediti.
0: Diciamo che i sette che hanno già usciti editi sono quelli in cui, tra virgolette, potevo far rivedere un po' di più anche quell'immaginario lì. Ovviamente ci sono degli altri pezzi che sono anche per più persone. Questi set, secondo me, racchiudevano proprio l'identità di questo mixtape street. Sono quelle a cui sono un po' più affezionato, quindi ci trovate Attimi, quelle dei videoclip ufficiali, Run for the City, appunto Blueprint. Ho cercato di fare anche una panoramica un po' prima dei prossimi progetti, anche dei migliori produttori con cui ho lavorato, perché
1: sì, infatti vorrei parlare anche di quello, però visto che sei qua ti faccio subito scaldare i microfoni, tra l'altro con un brano che a me piace tantissimo, te l'avevo anche scritto in privato appena uscito. Grazie, Run from the City. Assolutamente,
0: conosci molto bene il genere.
1: Assolutamente, quindi ce lo viviamo live, appunto, yes, estratto da Shoreline Mixtape, yeah. Shoreline Poetto.
0: Poi Shoreline,
1: il contrario, scusatemi. Tra l'altro parliamo anche del video, perché il video, sì, mi è piaciuto tantissimo. Poi ci dice anche chi te l'ha realizzato e tutto, yes, quanto il resto. Ma adesso ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Oggi c'è l'Eschio e questo è Run for the City.
2: Sala Prove.
0: Yeah, Radiolina CA. L'Eschio Guido.

0: Let's go.
1: Sala prove. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. Sala prove.
0: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Se volete partecipare a questa nuova stagione di Sala Prove è molto semplice, vi spiego come fare. Inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale Instagram Radiolina Official. È importantissimo che alleghiate una breve biografia, ma soprattutto un

0: link alle vostre esibizioni live, magari caricate su YouTube o ci mandate anche un video in direct. Insomma, abbiamo bisogno di sentirvi e vedervi anche performare, per poi magari ospitarvi qui nella nostra sede in Piazza Unione Sarda per raccontare e vivere la vostra musica. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove stiamo parlando di Poetto Shoreline, che stiamo presentando insieme all'artista Leschio Marco, che è tornato a trovarci, un amico di Radiolina che ogni volta ci stupisce con tutte quante queste produzioni. Abbiamo sentito Run for the City live e c'è un bel video che l'accompagna. Come ti stai muovendo su questo? È una bella squadra che ti segue, tra l'altro.
1: Sì, cerco di scegliere comunque ragazzi veramente che sappiano metterci loro, che siano freschi sempre. Diciamo, io sono mi trasferito a Milano da 4 anni per inseguire questo sogno pazzo della musica. Ho dovuto poi un attimo anche riadattarmi a Milano, comunque i prezzi sono altissimi,
2: assolutamente,
1: queste robe. Io comunque non avendo ancora, diciamo, chissà quali budget, ho dovuto un attimo fare scouting io. Alla fine mi sono ritrovato sempre con Sardi,
0: ecco,
1: che salivano
0: che
1: da
0: venivano a Milano
1: e collaboravano con Sardi invece, che già stanno a Milano e fanno già grossissimi set. Quindi parliamo di, ad esempio, Francesco Soccol, che è il videomaker,
0: esatto,
1: che principalmente segue il progetto al momento, il progetto Leschio, e lui è, vive in Sardegna, ma almeno una volta al mese viene a Milano.
0: Sì, ho visto, poi ha curato anche diverse produzioni, anche se non sbaglio Praci e via dicendo.
1: Sì, Praci, Sgribat, Zuia, Lord Jay, Luna.
0: Insomma, è un grosso talento della Sardegna, sì, che chiaramente noi, cioè, andiamo fuori a fare la musica, ma però poi ci portiamo dietro come nelle migliori famiglie, la sacchetta con la roba sarda, che è la cosa, esatto, la cosa migliore.
1: E poi l'altro talento,
0: sì,
1: di questo video, che è quello che secondo me ci ha dato il modo di fare la differenza a livello proprio di produzione, è Riccardo Bizzozzero, sardo, che vive a Milano, ha fatto delle produzioni grandi anche per Puma, per Milan, cioè parliamo di spot grossi, che ci ha dato l'onore e il cuore di farci girare con una Red, con delle
0: Lenovo Zeiss,
1: cioè set, tre operatori e robe. E
0: beh,
1: ci ha messo il cuore, cioè non dico altro.
0: Se non ci aiutiamo tra fratelli,
1: ha fatto una roba che comunque la gente vede il video e dice: minchia, comunque un video da
0: esatto,
1: potrebbe essere un video a 5,
0: esatto, infatti mi ha colpito tantissimo questa roba, perché è veramente fatto bene, anzi andate a vederlo nei vari canali di Leschio, quindi poi ne parliamo anche dei canali ufficiali e li facciamo, li mettiamo in evidenza. Ci ascoltiamo un altro brano della tua scelta musicale, questa volta
1: yes,
0: cosa ci hai portato?
1: Ho portato di Phoenix Flexing, Rubbers, che è un pezzo che sta facendo un po' discutere, ma essendo degli Shoreline Mafia oltre OGZ, volevo portare un pezzo di questo Crazy Boy, che secondo me spacca un botto.

0: 9.
1: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Oggi ospite della nostra puntata è venuto qui in Piazza Unione Sarda, è tornato a casa, diciamolo, Leschio, che ci sta raccontando il suo nuovo progetto e le tante anche partecipazioni che sono all'interno. Non abbiamo ancora fatto i nomi di quelli che hanno collaborato a questo, yes, a questo lavoro.
2: Allora, mio fratello di sangue è Pacos.
1: Che io aspetto, allora Pacos. Pacos. Adesso te lo dico con lui vicino. Devi venire a Sala Prove, perché ogni volta ci proviamo con Pacos. Però per una cosa lui lavora tantissimo, sì, quindi sì, tra una cosa e l'altra organizzare gli eventi, esatto, è sempre. Però dai, nuovo, Pacchito, nuovo invito
2: Pacchito, vieni da Radiolina, c'è il Ruido che ti deve fare delle domande.
1: Assolutamente, domande succulente. Quindi oltre a Pacos, che è chiaramente un tuo, yes, fratello,
2: oltre a Pacos, l'altro mio fratello, sempre isolano ma siculo, di Palermo, Kilo KG, che a mio avviso è una delle penne un po' più, diciamo, cioè a me non sono un periodo artistico in cui voglio tornare a quella roba di avere delle strofe scritte di Cristo.
1: Quindi wow,
2: è una roba che magari non si sta ricercando tanto, perché la tendenza comunque è fare delle robe molto exposure che magari ti rimangono più per quanto sono strane che altro. Kilo KG rimane uno di quelli che come me prova a fare le strofe cercando di fare delle strofe classiche, e al giorno d'oggi secondo me farlo in un disco trap è a suo modo innovativo.
1: E poi ha un nome che ricorda tanti. No, sai perché? Perché vai, Kilo, che è il mio socio, inizialmente si chiamava negli anni 90 Speaker KG.
2: Che stile, la fusione.
1: Ha fatto la fusione, Kilo KG, che ci sta.
2: Salutiamo,
1: dai,
2: anche Kilo.
1: Assolutamente. Allora, la scrittura, diciamo che è uno degli elementi centrali di questo progetto. Ogni suo brano, hai lavorato tanto sulla parte metrica del progetto.
2: Sì, di base ho fatto, cioè quello è stato il mio pallino, poi proprio arrivato a Milano. Cioè, cioè magari alla gente piace anche la roba che faccio già, però è insoddisfatto di un codice più figo, più energicamente, più immediato, ma cioè senza stare lì a fare robe troppo colte, troppo intricate, ma comunque che ti desse più energia. E ho lavorato su quello, penso che si senta.
1: Assolutamente. Allora, siamo pronti per ascoltarci un altro brano live tratto appunto da Poeto Shoreline.
2: Yes.
1: Si chiama Un Posto per Me, che anche questo qui è un singolo che abbiamo sentito. Ce lo viviamo, lo voglio sentire, yes, subito live, adesso in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi con Leschio.
0: Sala Prove.
3: Yeah, yeah. Ehi, hey, flacco,

0: È l'una e 59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.

0: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
2: Amici e amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Questo è Sala Prove. Oggi, in questo nuovo appuntamento speciale, sono insieme a Leschio, che ci sta raccontando il suo nuovo mixtape e ci sta un po' anche fornendo qualche informazione in più su quelli che sono i personaggi e gli artisti che hanno collaborato a questo disco. Abbiamo parlato della scrittura. C'è un luogo magico dove ti piace di più scrivere o dove magari preferisci pensare?
3: C'è sì. Qualche... Allora, ci sono due situazioni un po' atipiche in cui mi ritrovo in questa... Una in aereo.
2: Wow!
3: Cioè, quel rumore di fondo lì... Non lo so. O ho scritto così tanto che proprio non posso scrivere, o scrivo. Cioè, tipo, adesso nell'ultimo non mi è venuto, ma perché...
2: Certo, stavi lavorando, chiaro.
3: Ho bisogno di prendere anche energia. Chiaro. Però l'aereo mi dà questa roba qua che proprio appena salgo mi viene da sentirmi in missione, capito? Non so. È questa roba qua che non c'è nessuno che mi può scrivere. Perché a me mi scrive un botto di gente. Cioè, io comunque sono uno molto che sente gente.
2: Sì,
3: grafiche,
2: tante connessioni, certo.
3: No, perché sennò se non. Invece l'aereo
2: non ti può disturbare nessuno. E giustamente yes. Hai le possibilità di scrivere.
3: La situazione è, sì. Scusami.
2: No, prego.
3: In studio.
2: In studio?
3: O qui da me, o in un qualunque studio che sia in una situazione di featuring.
2: Ah, ok, quindi ti piace il
3: cioè,
2: rapporto?
3: Io, magari da solo per me, magari in paturno lo scrivo in un'ora perché sono magari.
2: Certo.
3: Nel fit mi esce subito
2: certo.
3: Bello, cattivo in 10 minuti.
2: Hai anche quella sensazione di scambio.
3: Sì,
2: di...
3: c'è questa roba di scambio che lì veramente paragonabile all'aereo.
2: Si forse. Crea una magia diversa, sono d'accordo con te in questo. Lo studio è qualcosa di magico, poi chiaramente ci sono i nostri luoghi preferiti.
3: Tu hai un luogo.
2: Un luogo allora,
3: mi viene da chiederlo anche a te.
2: Allora, ti dico, sì, no, ma te lo dico tranquillamente. Mi è capitato anche di farlo sapere anche in altre puntate. A me piace tantissimo. Siccome non ho mai, cioè io tra lavorare e via dicendo, la famiglia e tutto il resto, io scrivo in macchina sì. mentre torno a casa, con chiaramente non è che scrivo col telefonino, accendo chiaramente
3: certo,
2: il dettatore e le idee migliori mi vengono così, anche perché.
3: Ma perché si dice che le idee migliori non vengono quando tutti sintonizzi, ma quando
2: no.
3: Sei un.
2: Infatti, devi
3: ascoltare, devi sentire.
2: Devi quindi. Bloccarle subito. E quindi sì. le intrappoliamo così, grazie alla tecnologia. Però chiaramente mi piace sempre anche scrivere sulla carta
3: Figato.
2: Quando siamo in studio. Siamo pronti per ascoltare un'altra delle tue scelte di un disco
3: yes.
2: che io non ho ancora sentito, ma mi ha detto che è fighissimo.
3: Allora,
2: e mi hanno detto che è fighissimo.
3: Del periodo è proprio il mio favorito di adesso. Ed è il nuovo disco di Future, raga. Sentitevelo perché spacca di brutto. The Real Me. Questa traccia si chiama Build a Beach. Ci sono anche dei vocals femminili. È uno di quei pezzi che tu ti aspetti che droppi, ma non droppa.
2: Ce lo viviamo.
4: Ci vuoi?